0: il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: senti? Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
9: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ. One Nation, One Station.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
11: Legend.

that

0: colazione,
1: una stagione,
0: anche d'estate.
2: Ladies and gentlemen, welcome to

0: vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Visitane subito Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio DJ,
3: una nazione,
0: una stagione, anche d'estate.

0: Chiamate Roma.
1: Buongiorno di nuovo da Andrea Prevignano.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Abbiamo detto, al netto delle notizie sulla guerra orrende, cosa possiamo affrontare oggi? C'è bisogno di
2: un momento
1: di dolcezza.
3: Sì. Ma anche di conforto.
1: Bravo. Attenzione, stiamo girando intorno. Lo dico. Comfort food. Si chiama così, però no, cibo di conforto.
2: Il cibo di conforto, cioè, quello che di vi solito, tira sempre su.
4: Ma di solito è la zozzeria.
1: Sì.
4: Perché non è mai qualcosa di
3: infatti,
4: di conforto non è che uno dice, sai, mangio delle gallette di riso.
3: Sono d'accordo con voi, non è detto che proprio sia cibo. Ad esempio, il mio cibo di conforto, comunque food, come volete chiamarlo, è il caffè.
1: Il caffè.
3: E io trovo conforto, lo so, fa malissimo, cioè, trovo conforto nel
2: il brasato mi conforta tantissimo, anche
3: lo stracotto.
2: A via mi manda i mani.
1: Ma scusa, ma il cibo di conforto potrebbe essere una cosa estemporanea.
3: Sì,
1: per esempio, a me piacciono tantissimo quelle cose piccanti, tonde, un po' soffiate, non so come si
3: chiamano. Vabbè, sì, adesso
4: Sono cose giapponesi, sono
3: piccanti. Rice crackers
4: può essere piccanti, spicy. Sì.
1: Veronica, il tuo cibo di conforto? Cioè quello proprio dove...
5: Latte e cereali.
1: No. Tu sei una donna.
4: Cose
1: buone no.
4: Vaschettina di gelato
1: guardando Grey's Anatomy. Oh, questa è l'idea
4: con l'estagna
5: e
4: con il plaid sul divano.
2: Fine di tutto ciò.
4: Come
2: fine?
1: Aspetta. E devi piangere e quando diciamo che cos'hai devi dire tu non mi capisci. Ok? Allora, rimettiamo e buttiamo. Ha vinto Saldavici.
3: Ma sì, ma infatti ragazzi. Torniamo indietro giustamente,
1: vestito bianco all'altare e basta. Scusa Previ, dicevi
2: si potrebbe questo meccanismo del mi commuovo mangiando gelato perché sono in una situazione un po' così.
1: È un po' iconografico, no?
3: Cliché
4: cinematografico.
2: Potrebbe finire questo cliché perché c'è una crisi dei gelati confermati.

0: selezionati. Se ne sta parlando già da un po', ma ci sono dei sommovimenti industriali addirittura, insomma, che ci raccontano che il gelato confezionato sta molto in crisi. Unilever prima, Nestlé adesso, insomma, hanno
1: stanno smettendo per i costi.
0: Sono aumentati i costi delle materie prime, si sta verificando l'energia, naturalmente si sta verificando il fenomeno cosiddetto della shrinkflation, quindi confezioni più piccole allo stesso costo di prima, più grandi. Insomma, e poi c'è anche un po' di rivincita soprattutto nel mercato mediterraneo del gelato artigianale.
2: Abbiamo un gelato artigianale spettacolare.
1: Non solo, il problema qual è, il discorso qual è, che prima la gelateria artigianale mi era aperta 3 mesi l'anno, adesso mi è aperta 11 mesi l'anno, e quindi è ovvio che
3: tutto l'anno, cioè faranno la settimana di filone, ho 2-3 sotto casa,
2: le consegne a casa, quindi
3: e quindi a quel punto fai il ragionamento: se devo pagarlo tanto, perché tanto lo paghi tanto anche in quell'artigianale, tanto vale andare a quell'artigianale.
0: Guardate, nel 2021 il prezzo medio di un gelato confezionato in vaschetta al supermercato era sui 3,99, nel 2025 stiamo a 7,98, quindi chiaramente il consumatore se ne accorge, cioè non è quell'aumento per cui tu
1: 342 00 00 700. Ci sembra di capire che un altro cibo che ti dà consolazione sono i dolci. C'è la spiegazione scientifica. Allora, perché vi piacciono i dolci? Ve lo dico io, perché sono buoni. Passiamo alla prossima notizia.
0: Se vuoi ti dico qualcosa di più scientifico.
3: Scusa, riesci a mettere una base quark? Non ci guardare con quella faccia, perché
2: si chiama,
3: ragazzi,
2: proprio così.
3: Parla la scienza, se lo diciamo noi.
1: Titolo dell'articolo: perché mangiamo i dolci anche se siamo sazi? Sottotitolo: che cazzo di notizia? Punto esclamativo.
0: Allora, il bisogno di energia viene regolato dal nostro organismo con un meccanismo di freno e acceleratore. Allora, c'è un calo di zuccheri nel sangue che fa aumentare la produzione della grelina, sensazione di fame. Dopo il pasto gli zuccheri tornano a salire, quindi nell'organismo ormone, la leptina. Grelina contro leptina, leptina contro grelina.
1: Fatti sotto. Gaglioffa.
0: E questa cosa sopprime la sensazione della fame e ci fa respingere un'ulteriore offerta di cibo.
2: La situazione
0: è cambiata. Gli stimoli che arrivano attraverso le immagini di cibi succulenti, offerte pubblicitarie, menù di ristoranti. Questa cosa fa saltare a pie pari il percorso grelina leptina e il nostro cervello dice: c'ho bisogno.
1: Io vi dico solo una cosa: ieri ero a casa, giornata in cui ho messo il pigiama sotto la tuta, neanche l'intimo. Ho visto la foto, sono uscito a comprarmi un vignè di San Giuseppe.
3: Allora funziona. Perché poi sono colorati.
1: Neanche ho letto la notizia. Ho detto:
3: eccolo, voglio questo.
1: Sono sceso. Ma sono a comprare un bignè di San Giuseppe.
3: Ti capisco.

0: il volo del mattino.
1: Fabio, comunque, cioè, strana questa cosa. Anche a me dalla luna piena, praticamente c'ho il piede sinistro,
2: certo,
1: pieno di dolori. Non riesco a camminare, zoppico.
2: Vedi.
1: Cioè, ma che ci fa questa luna piena?
2: Allora, la luna è energia femminile, ovviamente, e tutta la parte sinistra del corpo umano.
3: Ah, lei ha detto
2: la
3: piede?
2: Sinistro. No, ma certo, ovvio. La parte
4: è ovvio.
2: La parte sinistra è la parte femminile, la parte destra è la parte maschile. Quindi, se tu hai un problema con la tua femminilità,
3: sì,
2: o con tua madre, in questo caso, che è la parte femminile da cui vieni, avrai sempre dolori, macchie, cose, problemi alla sinistra. Se hai problemi con la tua mascolinità e con tuo padre, destra. Okay. Destra.
3: I bracci rotti,
2: gente che si fa sempre male, eh? fluido il centro.
5: Alla faccia il titolo è io ho 61 anni, c'ho ancora 7 anni di lavoro e il titolo è l'è mai finita,
2: non è mai finita.
3: Ma a proposito,
6: ciao ragazzi,
4: vabbè,
6: ne ho pensionato da pochi mesi, il mio titolo è e adesso che succede,
3: grande tema.
6: Ciao, grazie di tutto.
3: Grande tema.
2: Ne avevo già parlato, ma ve lo ridico.
3: Di quando
2: l'ideatore di questo, dei cartoni animato, i Griffin, Family Guy si chiama, e in italiano si chiamano i Griffin, che avete visto. Fece per la Burger King delle pubblicità in America, quando io stavo a New York. Vabbè, comunque fece dei cartoni pubblicità, sono molto divertenti. Ce n'è uno, lo potete guardare, Willy il Coyote. Sai Willy il Coyote? Ok, se andate su Google e scrivete come si chiama lui, ha un nome, vabbè, insomma, quello lì. E poi scrivete Willy il Coyote, lui si chiama. Mannaggia.
3: Seth MacFarlane.
2: Quello lì. Seth MacFarlane. Andate su Google, scrivete ideatore Griffin, ci arrivate, insomma, con 4-5 passaggi. C'è un momento in cui finalmente gira questa scena dove Willy il Coyote becca Bip Bip. Lo struzzo. Bip bip.
3: Certo.
2: Non è uno struzzo. Vabbè, comunque becca lo struzzo e lo ammazza finalmente. Se lo mangia, stacco. C'è Willy il Coyote a casa che guarda la televisione con il teschio dello struzzo sul televisore. E Willy il Coyote si imbruttisce, ingrassa e non sa più cosa fare della sua vita finché tenta il suicidio nel sesso, che gli è morto
4: lo scopo.
2: Esatto. Sapete che questo avviene anche di solito nella narrativa dei romanzi o dei film anche polizieschi, cioè il grande inseguitore del ladro, dell'assassino, in realtà c'è un sentimento d'amore tra queste due persone. Quando poi loro si incontrano nella stanza, non c'è mai rabbia, c'è sempre un po' finalmente ci siamo visti, perché uno è l'alter ego dell'altro. Quando tu prendi poi e lo metti in galera, l'altro non ha più senso, non ha più senso di capito?
3: Quindi, e comunque il grande detective, quello carismatico, che va in pensione, abbrutisce e poi torna in servizio perché proprio lui è l'unico che può prendere il nemico pubblico,
2: il nemico. Quindi io mi ricordo mio padre, che è un grande lavoratore tutta la vita, in pensione spostava i vasi in terrazza, segava assi, si fa fatica a ricostruire un po' una cosa. Ma avevo portato una cosa anche abbastanza divertente, invece la sviso per questa ascoltatrice, perché mi ha toccato questo messaggio, ok, quello ancora senza genitori, perché è un tema importante.

0: quella.
1: Ma sempre il cane.
0: Perché se tu lì, quando mi disse quel contadino pugliese, la pianta, la forma, gliela dai quando è verde.
1: Sì.
0: E lì, se ci sono delle mancanze lì, poi quelle mancanze lì te le porti dietro tutta la vita. Quindi andiamoli un secondo, non solo per questa ascoltatrice, ma per tutti quelli che hanno avuto genitori un po' assenti.
2: Adesso vi dico una cosa molto importante e vi prego di ascoltarla. Nessuna forma di amore ci può compensare dell'amore che è mancato da parte dei nostri genitori. La ferita di non essere stati amati la possiamo sanare solo noi, esclusivamente noi stessi. Nessun altro lo può dall'esterno. Perché qualsiasi persona ci ami, non è il genitore che ama il bambino. Quel bambino continua a sentirsi non amato, perché non è stato amato, quello non lo possiamo cancellare. Noi possiamo essere amati da adulti, ma essere amati da bambini non lo possiamo più. Noi abbiamo bisogno invece di qualcuno che ami quel bambino, che ami noi bambino. E l'unico che può amare noi bambino o bambina, secondo che siamo maschio o femmina,

0: da DJ Chiama Italia.
1: Quelli che hanno questa mindset statica, non diventeranno mai quei grandi campioni, quelli Muhammad Ali, capito? Cioè Muhammad Ali era uno che quando ha affrontato Sonny Liston non sapeva neanche combattere, cioè era uno, come si dice, era uno che non aveva la tecnica, ma lui aveva la testa e aveva il cuore. Questo è quello che conta.
2: Io ho visto che aveva anche un libricino Muhammad Ali lì, non so.
1: Beh, certo, sì. Muhammad Ali fuori dal suo spogliatoio, sull'armadietto.
2: Sì.
1: Sai cosa aveva?
2: Cosa aveva?
1: Il diario di un uomo.
2: Ah, peso. Che liberazione.
1: No, questa è libera azione.
2: Bravo. Un movimento di estrema destra.
1: No, questa
2: no, è l'anarchia
1: pura.
2: Ci siamo capiti.
1: Dal diario di un uomo. A volte si perde, a volte si vince. Gli atleti lo sanno,

soprattutto quelli che fanno i record, quelli che alzano l'asticella, quelli che riescono a ottenere grandi risultati. Atleti d'élite che sanno cos'è il fallimento, che nella loro carriera faranno errori, proveranno frustrazione, ma non rinunceranno mai ai loro sogni e alle loro illusioni. Non tireranno mai a campare. Non si sentono speciali, si impegnano più degli altri. Sono artefici del loro destino, lavorano sull'autostima e sulla fiducia in se stessi. Hanno una missione da compiere. Sfidare il limite e fare errori fa parte della loro crescita. Se sbagliano, sfrutteranno ancora più a fondo il talento. Trovano motivazione nella sconfitta e nella vita. È utile avere delusioni e sconfitte. Ti insegnano sempre qualcosa, ti insegnano la gratitudine. Quando alzi le braccia al cielo perché hai vinto, la gratitudine è la preghiera più perfetta. Se non sai perdere, non diventerai mai un grande campione. Ogni critica deve essere uno stimolo per allenarsi ancora più duramente. Chi vince lo fa con la testa e con il cuore, perché ha il fattore X. Ha il codice del talento, è un cleaner, sa vivere sotto pressione e non dà mai la colpa agli altri, agli ostacoli, a elementi esterni, alle cavallette. Noi siamo istinto, pensiero dinamico, intuito e inconscio. Noi non siamo solo DNA. A volte si perde, a volte si vince. Non aver paura di sfidare il futuro. La vita è fatta di sogni infranti, di speranze e giovinezze perdute. È l'inferno di ogni giorno. Migliorerà la tua vita. Abbi cura di te.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
5: Radio DJ consiglia
6: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 18 e 19 agosto ti aspettiamo a Marina di Ragusa. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: ospite, amico di Fosca.
1: Sembra Mangoni.
2: Sì.
1: La voce sembra un po' quella di Mangoni. L'amico della Fosca, nostro ospite oggi, è Lorenzo Caressa. Buongiorno Lorenzo, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene. Sono pronto per questa consulenza gratuita.
1: Lo fa solo per questo. Lo fa solo per questo. Ma ti ha stalkerato su Instagram?
3: Sì.
1: Ah, sì, sì. Vedi, non ha cercato giri di parole. Sì,
2: sai,
1: sì,
2: perché sì, a me piace, perché non ha peli sulla lingua.
1: Sì, ma ho visto che l'approccio comunque è quello di parlare molto dritto su tutte le cose. Anche perché quando mi capita di dover affrontare l'argomento con qualcuno, un amico, una persona, così, dopo pochissimi minuti io e la persona che ho davanti ci guardiamo e diciamo: ma sì, tanto dicono tutto il contrario di tutto, no? Che è un po' l'andazzo. Cioè, se tu cerchi sui social, ma anche sui libri, devo dire, indicazioni per l'alimentazione, trovi un po' tutto il contrario di tutto. Cioè, ci sono molte persone che propongono un modello come se fosse l'unico.
3: Sì.
1: Come ti muovi all'interno di questa giungla?
3: Niente, che continuo a portare avanti quello che invece risulta oggettivamente dalla letteratura scientifica. Il problema è che quelli che dicono il contrario semplicemente si sono inventati un loro modo di leggere alcuni studi e riportarli secondo la loro interpretazione, ma non è quello che poi realmente emerge se li analizzi per bene e analizzi quelli con i risultati più solidi rispetto ad altri che invece fanno quello che praticamente ti è comodo a te secondo il tuo pensiero.
1: E tu sei biologo?
3: Sì, biologo. Nutrizionisti sono tutti biologi alla fine, se no c'è il dietista e il dietologo.
1: Ok. Raccontaci un po' come viene raccontato il digiuno intermittente e che cosa secondo te c'è di vero e credibile e utile nel digiuno intermittente.
3: Allora, viene raccontato che siccome nel 2016 hanno vinto il Nobel scoprendo che col digiuno avviene l'autofagia, che quindi praticamente dovrebbe riparare le cellule danneggiate, che non è proprio così, perché distruggi le cellule perché ti trovi in digiuno, in una situazione di digiuno, e quindi non avendo energia disponibile il tuo corpo
1: si automangia.
3: Esatto. Sì. Prende, però cosa fa? Non è che si automangia le cellule che funzionano, prende gli organelli danneggiati e ricicla quelle parti là.
1: Okay.
3: Poi per costruirne di nuovi comunque,
1: scusami, è una cosa buona.
3: Sì, è una cosa buona. Infatti quella cosa che però hanno studiato sui lieviti nell'essere umano avviene, però non è così lineare come processo, che tu dici digiuno 16 ore, smaltisco tutto quello che è danneggiato e poi mangio e riparo tutto quello, ricostruisco tutto quello che deve essere ricostruito. Cioè, parliamo sempre di confini molto labili tra ciò che effettivamente poi ti fa bene e ciò che poi potrebbe anche diventare un danno, perché un digiuno prolungato in realtà ha molti più svantaggi che vantaggi. E il vantaggio di un digiuno, chiamiamolo intermittente, quello 16 ore, in realtà è molto paragonabile a semplicemente mangiare meno. Cioè, tu vuoi perdere peso, vai in restrizione calorica, mangi meno con costanza, è un po' come simulare un digiuno intermittente.
1: Sì, invece di darti delle fasce orarie, riduci il quantitativo calorico giornaliero e hai lo stesso risultato.
3: E il beneficio è uguale. Okay.
1: Anche perché mi sembrava che stessi dicendo che sì, è vero, il corpo mangia le cellule danneggiate, poi però ha bisogno comunque di nuova energia.
3: Certo,
1: ha
3: bisogno di ricostruirle queste cellule. E com'è che le ricostruisci? Senza l'energia la crei tu da nulla per processi magici. Questo è quello che sfugge alla maggior parte dei creator che parlano delle proprietà miracolose di un digiuno, anche 5 giorni di digiuno, 7 giorni, ma senza l'apporto di nutrienti, di micronutrienti, vitamine, minerali, fibre, eccetera, come pensi che sopravviva il tuo corpo? Vai più in uno stato di, diciamo, infiammazione, per parlare in maniera molto rapida, piuttosto che di beneficio.
1: Ok. Sai che a volte ho la sensazione che mi voglia dare uno schiaffo.
3: Perché sì. mi fa proprio innervosire sta roba, porca.
1: Si dice ancora una cagata, lo schiaffo.

0: Summer Camp.
1: Sono tornate a trovarci le bambole di Pezza.
2: Bentornate, oggi all pink, tutte in rosa, perché l'ultima volta eravate in verde come colore dominante.
3: Verde fluo
2: ovviamente. Sì, anche questo non è un rosa qualsiasi, ma è un rosa
3: verde, no, un rosa
2: fluo.
3: Nel caso è molto fluo.
1: Allora, mi hanno detto che oggi era contemplato sia il rosa classico sia il rosa quello shocking.
2: Fucsia, sì, che si scrive col CS e non con la X, l'ho scoperto da poco,
3: davvero?
2: Tra l'altro. Sì,
3: interessante, sì. Molto.
2: E sai quante cose adesso impariremo in questa chiacchierata?
1: Questa cosa era venuta fuori in una delle precedenti visite delle bambole, no? Che ogni volta che c'è un impegno, diciamo, di tipo promozionale, loro chattano, perché non è che vivono tutte insieme e quindi arrivano da posti diversi. Ma come ci vestiamo? E vi date un colore,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, c'è la chat dei colori.
2: Sì.
1: Vabbè, devo dire che in questo periodo dovete avere un armadio piuttosto importante. Beh, perché state facendo cose.
2: C'avete l'armocromista anche voi.
3: E tra l'altro siamo pure in tinta col nostro disco.
1: Vabbè, ragazzi.
4: Sì, ma c'è gente che piange in giro per l'Italia. Sì.
5: Qui a Napoli, sapendo della venuta delle bambole di Pezza, è stata dichiarata allerta meteo. Stanno piangendo tutto quanto. Ci hanno allagato. Prendiamo l'acqua fino alle ginocchia.
1: Io, per esempio, di questo nuovo corso delle bambole di Pezza, la prima canzone, diciamo, che vi ha rappresentati era, sì, Favole, però il titolo è proprio mi hai rotto il cazzo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, è vero. Beh, se vuoi fa piangere anche quella.
3: No, cioè,
1: a me quando arriva il ponte di mi hai rotto il cazzo, cioè a me comunque mi viene la pelle doppina.
2: Certo,
1: che non lo diresti mai,
2: perché
1: no?
2: Perché ti ritrovi in tante cose, cioè la pensi magari su cose tue, cioè, certo.
3: Beh, c'ha delle parti belle emotive anche quelle.
1: Oh, certo. Esatto.
3: Ma perché noi bambolizziamo tutto, certo. Anche le cose più cattive. Emotive, arrabbiate, sì. Alla fine siamo cinque donne emotive, dai.
6: Poi mettiamo sempre un po' di contrasto, ci piace comunque. Certo. Anche il resto è con me, da un lato siamo forti, però dall'altro, ok, facciamo vedere anche la nostra fragilità. Anche certo. Mi hai rotto il cazzo uguale, cioè dentro delle parole intense, però poi dice che non mi consola neanche l'alcol, cioè come a dire, comunque sto male, però comunque mi ero, cioè è il contrasto, perché siamo esseri umani pieni di contrasti.
1: Poi il rock and roll è sempre stato così,
6: sì,
1: no?
6: Sì, sì.
1: Cioè
6: sì.
1: Tu pensa che, ma che ne sai, le Zeppelin che vengono sempre citati come grandi maestri, cioè Stairway to Heaven, canzone dolci,
3: Baby I'm gonna leave you,
1: cioè insomma, sempre tanto contrasto, no? Dolcezza e mazzate,
6: sì,
1: diciamo.
6: Sì, sì. Questo ci piace.
1: Io so che lei si ispira agli ABBA per i suoi giri di basso.
6: Anche. Adoro le linee di basso degli
1: ABBA. Sono pazzesche.
2: Però il fatto che tu sia indecisa è un buon segno.
6: È un buon segno, vero?
2: Significa che sono un po' tutte le tue

0: bellissima nuda ma alla moda, mi gaso molto. Famo del sabato sera, però non l'abbiamo ancora fatta live, però bellissima, okay. Mi piace molto.
1: Nuda ma alla moda è un ottimo titolo.
2: Vabbè, tranne quella che vi facciamo sentire adesso, che è un'opera di DJ Aladdin, che ovviamente
1: credo sia una tassa che abbiate già pagato in passato, cioè quella di dover ascoltare un mashup di una vostra canzone fatta da DJ Aladdin. Però
2: guarda che stanno benissimo. E poi il titolo è bellissimo, perché cosa c'è? Aspetta,
3: ricordo. Resta in ginocchio da me.
2: Perché è anche il titolo. Beh, dai, un pezzettino. Ma guarda che ci stanno di brutto, sentite.

0: successo con un po'.
1: Certo, certo.
0: Senti il ritornello. Con le braccia aperte per gridare.
2: Secondo me fra un 20-30 anni nelle migliori balere di tutta Italia.
1: Vi do una notizia: la Cleo si tatuerà dopo questo mashup Gianni Morandi.
0: La faccia di Aladdin.
1: La faccia di Gianni Morandi, ma soprattutto Gianni Morandi si farà le bambole di pezzo tatuate proprio sull'avambraccio.
3: Tutte veramente. Cinque, serve l'intera schiena, veramente hardcore.
1: Ovvio, ovvio. Grazie.

0: da Pinocchio.
1: Parliamo di animali domestici, parliamo di grandissimi affetti, di grandissimi legami emotivi con gli animali domestici, qualunque essi siano.
2: Al punto che si chiamano ormai famiglie multispecie.
1: Esatto, si spendono un sacco di soldi. Sì. Abbiamo sfidato il potere degli antichi dicendo che sarebbe giusto poter scaricare le spese veterinarie, apriti cielo. Però sì, lo pensiamo, pensiamo e lo diciamo, e quindi tanto comunque non si può fare e speriamo lo facciano. Sarebbe stupendo avere anche un sistema sanitario per gli umani incredibile, certo. Ma non è il tema della puntata,
2: no.
1: Il tema della puntata è pazzescamente un altro, e cioè che figata questa roba di avere gli animali. E grande ironia, come sempre, da parte di ascoltatori e ascoltatrici che
2: ho
1: magari
2: le mani bucate, perché per l'amore mio io sono pronto a tutto.
1: No, ce n'era uno stupendo che dicevo: ho appena speso l'ira di Dio per dei crocchini e ho comprato per me lo stracchino in offerta.
2: Oh, quello.
1: Ma la gioia
2: è
1: quella roba là.
2: Sì.
1: Ma uno sarà libero di fare un po' quello che gli pare.
3: Aspetta che mi ha scritto il dog sitter Lollo.
1: Cosa dice?
3: Ciao Vale, noi siamo appena tornati, tutto a posto, Gina ha fatto tutto.
2: Perché poi?
1: Ci ha rubato, toccato il fame, ha fatto tutto.
2: E poi
1: tutto,
2: giustamente sanno come prendervi.
1: Ok, allora sentiamo un po' di messaggi.
3: Allora,
4: ciao Pinocchi. Proprio oggi Mattarella ha dichiarato che San Francesco diventerà festa nazionale, il santo degli animali.
1: Vedi?
4: E mia figlia, che è amante degli animali, è fotografa e fa le feste di compleanno a tema, con tanto di caccia al tesoro per il cucciolo che viene festeggiato.
1: Vale.
4: E corredato di servizio fotografico.
2: Vale, te lo regalo.
4: Bellissima idea, grandi i giovani. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Cioè, capito?
3: Che sogno!
1: Ti piacerebbe col fotografo?
3: Tantissimo. Tanti, il 29 novembre, il giorno in cui compie gli anni Marta, li compie anche Gina.
1: Vedi? Ecco. Col fotografo per cani facciamo due scatti anche alla Marta.
2: C'era qualcosa, Marta, che mi ricordava Gina. Ecco perché.
1: Le mettiamo una fettolina anche a lei.
2: Cara.
5: Andiamo avanti. Per la mia cocherina ho acquistato una cuccetta in memory foam con una bella spesuccia per farla stare comoda. Le è piaciuta tantissimo, così tanto che il giorno dopo, quando sono tornato a casa, ho trovato nevicato, perché praticamente l'aveva smangiucchiata tutta e fatta in mille pezzi. Ottimo. Ciao Robby,
1: è vero, non abbiamo considerato anche i danni. Tutti i danni dal punto di vista magari di scarpe, borse, no? Qualcuno dice: non dimentichiamo che ora è anche possibile essere seppelliti con i propri animali domestici, almeno in Lombardia. Questa è una legge che oggi non ci siamo andati a vedere, mi era venuta in mente e poi mi sono dimenticata, però è vero, in alcune regioni è possibile poi appunto aggiungere gli animali o insomma quelle robe lì.
6: Dimenticavo l'impermeabile con l'ombrello sopra, che così non si bagna e cammina in autonomia.
2: In autonomia.
3: Questo è un bel gadget che trovate anche a poco prezzo.
2: Vale,
3: No, lo voglio comprare anche io, perché l'ho visto oggi. È un ombrellino appeso o al collare o all'impermeabile che metti sul...
2: Ma non lo vuol mettere l'impermeabile.
3: Ma quando piove di brutto. Ma infatti io lo prendo solo l'ombrellino da attaccare al guinzaglio.
1: Sì.
3: Così lo copre, la copre e...
1: In autonomia.
3: In autonomia.
1: Siamo sereni, va.
3: Siamo serenissime.
1: Siamo sereni.
3: Allora.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. In Indonesia di decine di vittime e feriti, il bilancio della violenta scossa di terremoto che ieri ha colpito l'isola di Flores, ma ci sono anche molti dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra. I soccorritori sono al lavoro tra le macerie per salvare più vite possibili. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 gli italiani presenti in Indonesia, di cui circa 500 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i nostri connazionali. E sono almeno 11 le vittime e 19 i feriti nel raid di Israele nel sud del Libano, il bilancio più grave dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno. Per l'esercito sono stati eliminati diversi terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Centinaia di migranti hanno risposto al tantan sui social che invitava a entrare in massa a Ferragosto a Ceuta, come è accaduto a fine luglio, ma stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto i migranti radunati sulle colline dietro Calejos. Ci sono state cariche della polizia e lancio di gas lacrimogene, con alcuni momenti di grande tensione e scontri. Non ci sono feriti, ma diverse persone sono state fermate e allontanate dalla zona. La cronaca: un 75enne ha ucciso la moglie e sua coetanea al culmine di una lite e poi ha tentato di togliersi la vita. È successo a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni. Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia. Agli europei di atletica di Birmingham, Diaz ha conquistato l'oro nel salto triplo, oro anche per Stano nella maratona di marcia e Sofia Fiorini nella maratona femminile. Agli europei di nuoto di Parigi, Martinenghi concede il bis e vince l'oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo, bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero, con il nuovo record italiano, argento per Anita Gastaldi nei 200 misti. Infine il calcio. In Coppa Italia si qualificano ai sedicesimi di finale Udinese, Venezia e Torino, che hanno battuto rispettivamente Padova, Modena e Carrarese. Passa il turno anche il Sud Tirol, che è eliminato il Catanzaro ai rigori.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata cieli senza nubi su tutta Italia, qualche addensamento sull'arco alpino. Nel pomeriggio aumento dei temporali su Alpi e Appennini, locale sconfinamento alle pianure, caldo intenso. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie invece tornano tra un'ora.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
2: Chi è?
7: La duchessa!
2: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Maggie Gu con Ira Star Woman alle 7.07. Avete già capito il mood di questa mattina, perché se iniziamo con un brano del genere non è che poi la puntata mi può andare a scendere, a intristirsi. No, no, sempre di più, asticella sempre più alta, arrivando poi fino alle 10, quando ci saluteremo, perché questo è l'orario di Io Annie che inizia in questo momento. Tutto vero, mi piace della sigla anche quel piccolo rullo di tamburi finale. Tito, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, grande delusione.
1: Perché?
0: Perché mi sei arrivato un po' delulu, come andava di moda a dire un po' di tempo fa.
1: Ho investito su me stesso, mi sono riposato.
0: Hai investito su quality time per,
1: esatto,
0: il tuo Ferragosto.
1: Esatto.
0: No, hai guardato Fantaghirò?
1: No, non ho guardato niente. Sono stato sul divano a guardare il telefono e mi sono depresso tantissimo.
0: No,
1: però
0: Tito, è tutto un pomeriggio di scrolling. Da te non me l'aspettavo.
1: No,
0: pensavo
1: no,
0: qualche
1: non
0: lettura,
1: tutto il pomeriggio.
0: Un Siddhartha, un Kafka. Mi aspettavo qualcosa di alto.
1: No, ieri è stata giornata dedicata all'ozio, faceva caldo, cosa dovevo fare? Ho mangiato qualcosina.
0: Hai spizzicato qualcosa, giusto,
1: sì,
0: per tenerti in vita.
1: Ma da domani cambia tutto.
0: Da domani, buoni propositi, ti porti avanti. Sentiamo invece la nostra Sabrina direttamente da Roma, come ha passato il suo Ferragosto. Sabrina, buongiorno.
2: Buongiorno, in realtà in modo simile, anche io mi sono riposata, ho dormito, sì.
0: Scusa, ma anche tu hai fatto scrolling violento sul telefono, oppure hai, non so, guardato un film?
2: Ho guardato un film.
0: Cos'hai guardato,
2: sì,
0: Sabri?
2: Allora, era una cosa strana.
0: Non mi aspettavo, sì, niente di diverso da te.
2: No, è un film su Netflix dove dagli alieni le persone vengono chiuse dentro casa.
0: Oddio. E solo come questo. Si intitola?
2: Sai che non me lo ricordo.
0: Ecco qua. Com'è possibile questa cosa? Non ti ha colpito così tanto?
2: Allora, un pochino sì, però mi aspettavo qualcosa in più.
0: Qualcosa di più. Ti aspettavi proprio che un alieno, mentre tu stavi guardando il film, arrivasse e ti chiudesse dentro. Piacciono sempre molto i film sugli alieni, io sono una grande fan. Chissà se un domani arriveranno,
2: no,
0: veramente.
2: Era tipo la pioggia che chiudeva le serrature di tutte le case, quindi tutta l'umanità era rinchiusa dentro casa.
0: Una pioggia?
2: Sì, una pioggia aliena.
0: Una pioggia aliena che chiude le serrature. Beh, un saluto ai nostri amici Fabbri, che sarebbero molto

0: un domani dovesse arrivare una pioggia che sigilla tutte le serrature, loro pronti ad intervenire per farci uscire. Sono le 7:10 in questo momento, per me percepite ormai le 15, perché poi siamo partiti con Peggy Goo e mi sentivo a Ibiza, dove peraltro non sono mai stata, mai nella vita. Tito, tu sei mai stato a Ibiza?
1: Sai che ancora no?
0: Ma
1: a parte
0: vedi?
1: Che è carissima adesso.
0: Attenzione, attenzione.
1: No, non voglio fare una polemica, però ancora no. Cioè, non è il posto dove sento particolarmente.
0: Non senti quelle vibes.
1: Cioè, poi mi piace ballare, la musica, eccetera, ma ancora.
0: Non devi ancora arrivare lì. 347-342-5220. Tito deve ancora arrivare a Ibiza, ma qua stanno già arrivando i vostri messaggi. Siete svegli, siete pimpanti, siete pronti per partire con questa domenica 16 agosto in compagnia di Radio DJ. E noi non potremmo che essere più felici. Allora, oggi avremo, volevo dare giusto due o tre coordinate. Oggi avremo sicuramente il premio, giusto Sabri, nella terza ora?
2: Esattamente, sempre la DJ Box.
0: Parliamo di premio fedeltà, quindi un premio che vi premia per la fedeltà che voi dimostrate nei confronti della radio più bella del mondo. Poi avremo i vostri messaggi, un sacco di musica e per ora tema libero. È successo qualcosa di croccante ieri nel vostro Ferragosto? Nel mio sì, ho mangiato il panettone.
1: Davvero?
0: Sì, Tito. Tito, questo mi fa capire che tu non guardi le mie stories. Cioè, hai scrollato un pomeriggio intero, ma non ti sei accorto di come io ho passato la mia giornata. Ho mangiato il panettone, però lo dico già per tutti i mega fan del panettone: non aveva né uvette né canditi, quindi di base era, come posso dire, un panificato dolce gonfio, perché purtroppo l'uvetta e il candito la signora non li gradisce, e la signora sono io, e devo dire che non era male, però non ho fatto quelle robe gourmet come abbiamo parlato ieri in diretta. C'è una fetta di panettone, un po' di zucchero a velo e vi andate.

0: alle 7.14, state ascoltando Radio DJ. Questo programma si chiama Io e Annie e il team che vi terrà compagnia fino alle 10 è così composto: Annie Mazzola, che sono io, il nostro Tito in regia, e la nostra mitica Sabri direttamente da Roma. 347-342-5220, mi viene da dire il vostro numero di telefono preferito, perché ce l'avete. Mi voglio sapere come l'avete salvato, Radio DJ, cioè così nudo e crudo, perché io ce l'ho salvato così, però magari qualcuno ce l'ha tipo radio, perché è automatico che sia ovviamente Radio DJ. Non so, mi faceva curiosità questa situazione qui. Buongiorno DJ, oggi compio 46 anni, festeggio uscendo in bici mentre mi tenete compagnia in cuffia. Un saluto Mirko da Silvi Marina, e allora buon compleanno al nostro Mirko. Buongiorno amici miei, siamo in viaggio per l'aeroporto di Fiumicino, direzione Parigi. Voi sempre con noi, Tiziana dall'Aquila. Cosa si può fare di bello a Parigi? Tutto, perché Parigi è stupenda. Chissà se la nostra amica Tiziana con la sua combriccola, perché siamo, quindi deduco sia un gruppo famiglia, un gruppo di amici, farà un passaggio a Disneyland Paris. Tiziana, io te lo consiglio sempre molto. Tra l'altro ho deciso dove andrò in vacanza, signori, finalmente eccoci qua. Andrò a Hong Kong a settembre, mi vedrete. Cos'è quella faccia, Tito?
1: No, ho detto e però.
0: Ah, era come per dire, no, sembrava più tipo
1: una schifezza,
0: tipo che chissene, no. Invece era una Italian gesture di approvazione. Ovviamente farò un passaggio a Hong Kong Disneyland, perché anche a Disneyland abbiamo una sede di questo famoso parco. So che Sabrina approva e appoggia la mia scelta.
2: Sì. Anche perché è uno dei parchi più piccoli, quindi si gira molto bene.
0: Bravissima.
2: Ci sono tante attività diverse, incontri con i personaggi diversi.
0: Brava, brava, brava. Perché io da Disneylandiana quale sono, soprattutto dei parchi Disneyland, conosco tutte le varie caratteristiche dei parchi. E quello di Hong Kong, per esempio, oltre ad essere il più piccolo dei parchi, ma dicono che non ci siano neanche le code, da quanto cioè me l'ha raccontato una ragazza che vive ad Hong Kong. Mi ha detto: guarda, è talmente piccolo che non si formano neanche le code. E io pensavo invece più piccolo, più gente, più code. Lei mi ha detto di no. In ogni caso proverò per voi questa esperienza. Non vedo l'ora, anche perché il design del castello è diverso.
2: Stavo per dire questa cosa. Perché sì, il castello è ispirato alle varie principesse, quindi ogni angolo e ogni guglia è diversa.
0: Esatto, ogni angolo, ma anche sotto il giardino, diciamo che nel parco Disneyland abbiamo i famosi alberi cubici, ok? Che sono tagliati in maniera cubica, mentre lì no. Perché è anche tutto molto ispirato alla cultura e al design del luogo. Quindi sono molto curiosa di capire come sarà questa esperienza. Tra l'altro, Sabri, so che ci sono anche degli audio, perché i nostri ascoltatori utilizzano tutti i metodi possibili per mettersi in comunicazione con noi. Quindi fai tu.
3: Buongiorno. Buongiorno. Io ieri giornata mangiareccia con cibi preparati da tutto il mondo. Una magnata incredibile. Tanto riposo e oggi purtroppo il lavoro, niente da fare, bisogna lavorare, non sono ricca.
0: Mi piace il roller coaster. Oggi è anche il roller coaster day, ma ne parliamo dopo. Il roller coaster di emozioni di questo messaggio: cibi preparati da tutto il mondo. Avevamo appena parlato di Hong Kong, quindi scelta dell'audio Sabri, veramente complimenti. In più, oggi si lavora, bisogna lavorare che noia, non sono ricca. Cioè proprio un quadro perfetto quello della nostra amica. Chi c'è ancora, Sabri?
4: Ciao, anch'io ho visto quel film, ecco. Mi sembra che si intitoli, con il mio fantastico inglese, The Last House. Ok? No, non possono venire i Fabri a salvarti, perché neanche i Fabri possono uscire di casa, no? Ciao, Elisa da Torino, sto andando a lavorare, mi sembrano i tre giorni più lunghi dell'anno, non so perché, ciao!
0: Elisa da Torino, grazie, hai ragione, perché, allora, recap, un saluto comunque a tutti i Fabri del mondo. La Sabri ieri sera ha visto questo film, mi confermi Sabri che è The Last House?
2: The Last House, esatto.
0: Quindi l'ultima casa probabilmente da cui si poteva uscire, non lo so. Quindi pioggia aliena mandata dagli alieni che chiude tutte le serrature. Ed effettivamente io dicevo, grande bottino per i nostri amici Fabri che dovrebbero uscire e cambiare tutte le serrature. Ma giustamente Elisa di Torino dice, se tutte le serrature sono bloccate anche quelle dei Fabri. Però il Fabbro, sapendo cambiare una serratura, ha sicuramente in casa qualcosa per farlo. Quindi in ogni caso questo film, mi dispiace,

0: a questa soluzione. Tito, perché mi guardi così?
1: No, no, perché effettivamente, cioè, mi faceva ridere l'ascoltatrice, cioè, aveva completamente ragione. E poi mi stavo immaginando quanto sia difficile, cioè, sviluppare un film,
0: sì,
1: dove la trama è pioggia aliena che rinchiude le persone in casa, cioè.
0: Ti rendi conto?
1: Esatto, mi chiedo cosa, che idea è e come la sviluppi.
2: È, come due ore poi,
1: esatto,
2: dura.
0: Due ore?
2: Sì.
0: Ah, leggero mi viene da dire, proprio una

0: droga alle 7.23 su Radio DJ, 347-342-5220, il nostro numero di telefono. Voi ci scrivete e noi ne vogliamo sapere sempre di più, ed è per questo che grazie al telefono possiamo metterci in contatto con voi e di base farci gli affari vostri. Pier Giorgio, pronto?
1: Ciao, ciao Annie.
0: Buongiorno, benvenuto su Radio DJ, come stai?
1: Grazie. Bene, bene, direi bene, in viaggio, per un viaggio lungo.
0: Un viaggio lungo? Da dove parti, Pier Giorgio, e dove stai andando?
1: Noi siamo partiti un paio di ore fa da Cuneo e andiamo fino a Dresda, in Germania,
0: sì,
1: per accompagnare nostro figlio di 16 anni che domani inizierà un'accademia di danza a, Dresda, la Palucca.
0: Scusami, ma noi completami il gruppo. Allora, sei tu, Pier Giorgio, poi abbiamo tuo figlio, deduco, che si chiama...
1: Mio figlio, che si chiama Xuan.
0: Xuan,
1: Yue Xuan, perché è nato a Pechino.
0: Mau. Poi, già questa storia mi piace, da impazzire.
1: Poi il secondo figlio, che è il più grande, che si chiama Mongkol, che invece è nato in Cambogia. E poi, vabbè, soprattutto mia moglie Chiara, che è qui accanto a me.
0: Certo, adoro che

0: mi aspettavo un nome ancora più particolare, invece mi hai chiuso con Chiara, comunque con leggerezza. Mi fa piacere.
1: Perché
0: allora
1: dici nomi particolari? Perché gli altri due sono particolari?
0: Ma guarda, io personalmente dalla ridente graffignana non li avevo mai sentiti, ma sicuramente sarà un problema mio. Scusami Pier Giorgio, ma questi... Che bei nomi, ma soprattutto che bella questa cosa. Ti dico che io comunque sono in quinta. Puoi dire a tuo figlio che sono in quinta posizione per fare questa telefonica, perché io nasco ballerina. Non so se voi lo sapete, mi reinvento poi speaker radiofonica. Quindi lui balla da quanti anni? Perché se va a fare un'accademia
1: lui
0: in Germania.
1: Balla da nove anni e ha sempre ballato nella nostra città, quindi in una scuola piccolina.
0: Okay.
1: Nell'ultimo anno ha fatto diverse audizioni, è stato accettato in diverse accademie e ha scelto la Palucca perché lui fa classica e contemporanea, ma la sua ambizione è contemporanea.
0: Ah,
1: e
0: ma veramente?
1: Esatto.
0: Okay.
1: E la Palucca pare sia una scuola molto, molto valida per la contemporanea, e ha scelto quella.
0: E ha scelto quella. Bella questa scelta.
1: Inizia.
0: Ah, domani? Cioè, pronti via?
1: Domani.
0: Neanche tipo qualche giorno per ambientarsi in città.
1: Ma
0: domani...
1: lui è già stato un paio di volte a Dresda in stage, una volta una settimana e una volta 3-4 giorni.
0: Ok. E quindi è bello, bello convinto. Allora, in bocca al lupo a tuo figlio. L'ultima domanda, che poi purtroppo ci dobbiamo già salutare: quanti anni mi resta a Dresda a danzare?
1: Teoricamente 4.
0: 4 anni? Ma guarda, sai che veramente in bocca al lupo? Ma proprio tantissimo, perché è una strada bella impegnativa da prendere, quella da adesso. Io ho ballato qualche anno, voglio dire, niente di che, non è che sono Nicoletta Manni, ci mancherebbe. Però è una carriera impegnativa quella della danza, e sono molto felice che lui, così, che balla da 10 anni, comunque c'ha 16 anni, sia già convinto di fare questa roba qui. Bello tosto, bravo. In bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E buon viaggio. Crepi. So che vi aspettano 12 ore, quindi belle intense.
1: Esatto.
0: E niente, un grande bacio, in bocca al lupo ancora a tuo figlio, e salutami anche tutti gli altri componenti della famiglia.
1: Ciao
0: a tutti, anche a voi. Ciao.
2: Radio DJ. Radio DJ. One nation. One station.

0: dei giorni in inglese. Tra l'altro senti Tito che dice chill on Sunday, ma dovrebbe essere chill on Saturday, perché è quello che hai fatto tu ieri.
1: È quello che sto facendo oggi.
0: Anche oggi te la chilli sul
1: vedi,
0: divano?
1: Tranquillo. Eh beh, per forza, perché sono stanco un pochino.
0: Madonna.
1: Però da oggi posso riposarmi, quindi proprio...
0: Ma perché non si lavora più da lunedì?
1: Da domani
0: ho ferie?
1: Finalmente un pochino anch'io mi prendo
0: un
1: giusto...
0: Un po' di stacco.
1: Un po' di stacco.
0: Come farà Radio DJ a come stare farà? In piedi senza le possenti braccia di Tito? Come... Poi... Come l'hanno presa i tuoi colleghi, Tito, questa cosa?
1: Malissimo.
0: Male,
1: ma,
0: malissimo. Tu colonna portante di tutto il building.
1: No, ma gliel'ho detto.
0: Gliel'hai imparare. Detto. Vabbè, tanto anche se dovessero scriverti, perché hanno bisogno, tu hai 100 chat non lette, quindi non gli risponderesti comunque. 7.31, state ascoltando Radio DJ, siamo nel bel mezzo della prima ora di Io e Annie. Un pelino di pubblicità e tra pochissimo torniamo qui.
2: Radio DJ One Nation, One Station.
3: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio DJ consiglia
3: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Biceps, Olivia Dean alle 7.37 in diretta su Radio DJ. Si stanno aprendo un sacco di rubriche in questo programma, tra l'altro tutte inconsapevoli. Sembra una roba preparata, ma posso assicurarvi che non lo è. Per la rubrica figli che viaggiano, figli che non vedrete per un po' ma che vi danno tante soddisfazioni, abbiamo avuto il nostro amico Pier Giorgio, che accompagnava il figlio a Dresda per iniziare un'accademia di danza della durata di 4 anni, ma abbiamo anche lui, Carlo, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Carlo e benvenuto su Radio DJ. Il nostro Carlo da Pordenone, che cosa stai facendo in questo momento con il tuo figliuolo?
1: Siamo in viaggio per Venezia perché lo stiamo accompagnando a prendere l'aereo per fare il secondo anno di università in Kentucky.
0: Allora, adesso rapidamente, quanti anni ha tuo figlio?
1: Mio figlio ha 20 anni.
0: 20 anni, ok. Come si chiama? Mi sembra giusto dare un'identità.
1: Si chiama Angelo Matteo, è qua vicino a me, se vuoi puoi anche parlarci, non c'è nessun problema.
0: Allora, guarda, passami direttamente lui. Purtroppo non possiamo usare il viva voce per questioni di audio, ma passamelo un po', così chiacchieriamo vis-à-vis. Pronto, Angelo?
1: Pronto.
0: Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno.
0: Senti,
1: tutto
0: una
1: bene, te?
0: Tutto a posto, grazie mille. Senti una cosa, ma questa università in Kentucky, spiegamela un attimo. Secondo anno, cosa studi di bello?
1: Io studio ingegneria meccanica.
0: Ok, e come mai proprio in Kentucky?
1: Perché io ho vinto una borsa di studio sia con la scuola che con il ciclismo e...
0: Aspetta, che il ciclismo in questa radio ha comunque una valenza molto importante. Cioè, ingegneria meccanica, hai vinto una borsa di studio con il ciclismo. Spiegami meglio.
1: Sì. Allora, io fin da piccolo ho praticato ciclismo.
0: Sì.
1: E grazie ai miei risultati sportivi e ai risultati con la scuola, perché comunque sono uscito con un bel 96 dalle superiori,
0: te capì,
1: sono riuscito a vincere questa borsa di studio
0: in Kentucky. E quando hai vinto questa borsa di studio, che cosa hai pensato?
1: Che bella opportunità.
0: Giusto, bravo. Non hai pensato ma è lontanissimo da casa, come farò dall'altra parte del mondo?
1: È stato proprio l'unico pensiero che non ho avuto.
0: Guarda, te l'ho chiesto, ma era una provocazione ovviamente, anche perché anche io avrei fatto armi e bagagli e sarei partita proprio un secondo dopo. E quindi tu adesso stai facendo il secondo anno, quindi sei tornato per un po', hai finito l'anno accademico, deduco sei tornato in Italia e adesso torni indietro.
1: Esatto.
0: E cosa ti stai portando?
1: In macchina ho 2 valigie, la bicicletta e lo zaino, che spero che non me lo facciano pagare soldi in più.
0: Guarda Angelo, questo non te lo possiamo assicurare. Più che altro devi imbarcare la bicicletta. Ma non ce l'hai in Kentucky una bici?

0: Questa qua è la seconda bici.
1: Ah, per... scusami, non volevo assolutamente. Quindi ne avrai due poi lì. Ma cosa volevo dirti? Quanti anni devi fare?
0: Io a maggio mi laureo.
1: Ah, ma pronti via? E poi cosa fai? Resti lì o te turni in Dre?
0: Si vedrà.
1: Vedrà, ancora non si sa, ancora non si sa. Va bene, mi ripassi tuo papà per piacere?
0: Subito.
1: In bocca al lupo, eh? Pronto? Carlo, sei tu?
0: Pronto. Eccomi qua, Carlo.
1: Amo queste telefonate, io ormai praticamente una di famiglia. Ma che soddisfazione questo figliuolo. Senti, ma ti mancherà un po' o non vedevi l'ora che partisse?
0: No, insomma, mancherà sicuramente. E quindi niente, a dicembre tornerà a casa.
1: E per Natale, per Natale,
0: per Natale, per Natale farà il mesetto qui a casa, poi riparte.
1: E poi riparte. E via.
0: E poi dopo a maggio del prossimo anno dobbiamo organizzare una grande gita perché c'è la festa di laurea.
1: E via che si vola tutti in Kentucky. Allora Carlo, grazie per averci mandato questo messaggio che ci ha dato l'opportunità di fare questa chiacchierata di famiglia praticamente. Ormai è come se fossi lì in macchina con voi, anche io a breve imbarcata per il Kentucky. Un grosso in bocca al lupo a tuo figlio e un saluto a tutti voi.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation.
3: One station.

Kravitz, I Belong to You. 7:45 in questo preciso istante per la rubrica Figli che viaggiano. Ci arriva anche un bellissimo video al 347-342-522-220 di Jean o Jean, dipende un po' da dove digita. Figli che viaggiano, genitori alla guida e i tre figli secchi dietro che dormono proprio con bolla al naso. Ma cosa c'è di più bello di dormire in macchina? Cosa c'è di più bello, alzo l'asticella, di addormentarsi sul divano? Attenzione però alla posizione, perché la cervicale potrebbe essere, diciamo, l'infiammazione dietro all'angolo. In queste sere dove posso oziare liberamente, sto scegliendo con una certa consapevolezza

0: stessa di addormentarmi sul divano e poi dare al mio fidanzato il compito di svegliarmi come se fosse spontaneo, ma in realtà ho orchestrato io questo teatrino dicendo: amore, ti sei addormentata sul divano, andiamo a letto a dormire, capito? Quella roba lì che non è come quando da piccola ti addormentavi sul divano e tuo papà ti portava a letto, non è la stessa emozione ovviamente, ma il concetto è un po' lo stesso. 347 342 5220, abbiamo un messaggio audio mega mix. On the decks, in console, abbiamo la nostra Sabrina. Vai Sabri, tutti i tuoi.
1: Vedi, e pensavo che io in Kentucky pensavo che se facesse solo il pollo fritto, no? Perché c'è KFC.
0: Esatto, KFC, che è Kentucky's Fried Chicken. Peraltro, è quello il significato di...
2: Vedi quante cose si scoprono qui.
0: Hai visto? Invece no, ingegneria meccanica e ciclismo. Cioè proprio una roba che dici, wow, eccoci qua. E io non so ancora disegnare un cavallo, per esempio, di disegno che mi hanno...
2: E comunque voli alto, perché io neanche, non lo so, una patata so disegnare.
0: Veramente, quindi... Sabri, io ti avrei assolutamente, non ti dico illustratrice, ma quasi. Pensavo
2: zero.
0: Tu fossi...
2: No, zero,
0: sai,
2: proprio.
0: Così creativa, con tutte queste, ho detto, saprà disegnare benissimo.
2: No, no, ho espresso la creatività in altro. Il disegno proprio, io e lei, due cose diverse.
0: Due linee parallele che non si incontrano mai. Prima di proseguire con gli audio, leggo questo messaggio di Chiara. Ogni volta che sento questa canzone, quindi Lenny Kravitz, I Belong to You, mi viene in mente una volta che, ascoltando in viaggio Radio DJ, Linus e Nicola raccontarono che Lenny Kravitz in palestra si allenava tenendo addosso i pantaloni di pelle. Chiara e Roberto da Genova. La prima parola che mi viene in mente, freschezza. Proprio... fresco, diciamo areato, il concetto di allenarsi in palestra con i pantaloni di pelle. Sabri, procediamo pure con gli audio, sono curiosa.
3: Annie, buongiorno, buongiorno e buona domenica.
0: Anche a te.
3: Giulio da Vietri. Ho lasciato il caffè pagato. Se
0: dove?
3: Passate di qua, non esitate. Ciao e buona giornata.
0: Ma che gentile. Tito voleva il caffè e tra l'altro gliel'ho pagato io, perché la macchinetta ti ha mangiato le monetine.
4: La macchinetta non funziona a meno che tu non abbia le monetine. E io le monetine non ce le avevo.
0: Ma tendenzialmente le macchinette, perché tu avevi la chiavetta.
4: L'applicazione.
0: Se vabbè, ma dove sei? Da Saturno?
4: Infatti non funzionava.
0: No Tito, la monetina è sempre un grande classico. Chi c'è, Sabri?
5: Però ragazzi, allora, per quanto riguarda il film...
0: Ecco,
5: in realtà non
0: qui.
5: È una pioggiallina, ma
0: no.
5: È una pioggia che deriva dal clima e dal purtroppo l'inquinamento che stiamo creando. Le creature arrivano dagli abissi, quindi non sono alieni. Okay?
0: Ok,
5: ciao, Yuri da Fidenza.
0: Yuri da Fidenza, Sabri, che film hai visto? Secondo me con un occhio chiuso e uno aperto.
2: Più o meno.
0: Non era una pioggia, però tutti pensavano fossero alieni, quindi tutti l'avete
2: perché...
0: guardato. Ragazzi, la verità è questa: quando si guardano i film non bisogna guardare il telefono nel frattempo. Tanto lo so che lo fate tutti, perché lo faccio anch'io. Non c'è più quella roba di concentrarsi guardando un film. E poi la pioggia causata dal cambiamento climatico e le creature che arrivano dagli abissi mi diventa pioggia aliena. Sabri, hai riscritto la sceneggiatura.
2: Vabbè, ma forse perché in realtà a un certo punto, proprio perché durava due ore, ho abbandonato.
0: Diciamo che hai iniziato con la sceneggiatura originale e poi hai giocato con la fantasia. Comunque abbiamo altri messaggi audio, ma adesso abbiamo... Cosa abbiamo, Tito?
4: Una canzoncina.
0: Ah, una canzoncina. Allora,
4: un disegnino, uno scarabocchio.
0: Va bene, va bene.

0: West Cross, Fraquintale, Scarabocchi, 347-342-5220, ci siamo infilati in un pertugio veramente difficile da sbrogliare. Abbiamo il film Gate, perché allora Sabrina diceva che questo film The Last Door si chiamava? Si chiama?
1: Last House.
0: The Last House, arrivederci. The Last House, pioggia aliena che blocca le serrature. Ma poi arriva il nostro amico e dice: ragazzi, non è una pioggia aliena, è la pioggia che deriva dal cambiamento climatico e non sono alieni ma sono creature marine. Poi ci scrive Elisa che dice: no, ha ragione Sabrina, c'erano gli alieni mostruosi e alla fine del film gli alieni poi vogliono fare amicizia. Ora, il fatto è questo.
1: Ho anche un audio.
0: Hai anche un audio? Sinceramente voglio sentirlo, guarda.
2: Grazie Yuri, perché come al solito pensavo di non aver capito il film, invece avevo capito. Grazie Yuri, sei un grande.
0: Yuri è diventato...
1: Siamo due contro due.
0: Siete due contro due. Andiamo a leggere sul www che cosa dice questo, cioè che cosa si dice di questo film, perché io non l'ho visto. Però attenzione, a me capita sempre più spesso, ora non lo so perché forse siamo overstimulated, siamo stimolati da troppe cose, io vedo tanti film di cui uno poi non mi ricordo un H, due penso di averli capiti, ne parlo con qualcuno che l'ha visto e mi dice: no, ma non è la... questa era condizionata, ragazzi. Intensa. Mi dice: no, ma non è assolutamente quel film. Ed è lo stesso. Sabri, che cosa dice il web di questo film?
1: Allora, il web non si esprime più di tanto, perché essendo uscito da poco, non vogliono fare troppi spoiler.
0: Ho capito, ma Google cosa dice? Cioè, qual è la sceneggiatura?
1: Una pioggia blocca le persone dentro casa.
0: Vabbè, mi sembra un po' generica. Questa è palesemente il compito che ti dava la maestra italiano. Descrivi il film, tu scrivevi: una pioggia blocca la gente dentro casa e te lo stracciava in faccia.
1: Qua dicono, infatti, rivelando una natura quasi extraterrestre.
0: Quasi.
1: Quindi, però...
0: Vabbè, ci riaggiorniamo dopo. Sono molto intrigata da questo.

0: ragazzi, qua veramente non si capisce più nulla. Il 347-342-5220 impazzito. Io mi sono appellata al web e leggo: Greta Lee e Wagner Moura provano a salvare un survival horror dalla buona premessa, distrutto però da un montaggio frenetico, una regia superficiale, una sceneggiatura senza profondità. Quindi ragazzi, se non ci avete capito una fava, siete completamente giustificati. Addirittura il titolo dell'articolo è un reel che dura 2 ore, perché pare che il montaggio sia veramente un gran caos, come se l'avessi montato io. E ci scrive Sandra da Pistoia: Enni tesoro, mio marito è uno di quelli che l'ha guardato, quindi se lo guarda lui ti posso assicurare che fa cagare come tutti i suoi figli. Solo su
1: Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
13: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
14: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
15: 30 secondi dopo le 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte più di 600 droni sono stati lanciati contro Mosca e intercettati dalla difesa aerea. 3 persone hanno perso la vita e

0: rimasta ferita in un attacco con droni nella regione russa di Rostov. Esplosioni a Kiev, di nuovo sotto attacco. Intanto un drone entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Alcuni detriti sono caduti in una zona disabitata. E andiamo in Indonesia, dove continuano i soccorsi dopo il violento terremoto che ha colpito ieri l'isola di Flores, causando, secondo un bilancio ancora provvisorio, più di 50 vittime e decine di feriti. Più di 1000 gli edifici gravemente danneggiati e oltre 5000 gli sfollati. La Farnesina ha reso noto che al momento non risultano vittime o feriti tra i circa 500 italiani che si trovano sull'isola. E sono circa 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera con Ceuta per respingere i migranti. La polizia ha caricato e usato i gas lacrimogeni con momenti di grande tensione e scontri, ma l'allerta resta alta. Sono le ultime ore di caldo rovente per l'Italia. Da domani, complice l'instabilità prevista già per oggi con l'arrivo di qualche temporale, ci sarà un generale calo delle temperature.
1: La giornata di lunedì arriverà dell'aria più fresca di origine atlantica, che andrà a determinare innanzitutto un cambiamento delle condizioni del tempo. Arriveranno delle piogge inizialmente sul nord-est, poi anche al centro e al sud. Ovviamente seguirà l'afflusso di quest'aria fresca e di conseguenza le massime diminuiranno. Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni.
0: E a proposito di pioggia, ieri è stata una pioggia di medaglie per l'Italia. Agli europei di atletica di Birmingham, Diaz ha vinto l'oro e Della Valle il bronzo nel salto triplo, nella marcia doppio oro per Stano e Sofia Fiorini, argenti per Fortunato e Alexandrina Miai, bronzo di Cosi. Agli europei di nuoto di Parigi, nei 50 rana Martinenghi ha vinto l'oro e Cerasuolo l'argento, argento anche per Anita Gastaldi nei 200 misti, bronzo per Sara Curtis nei 50 rana. Chiudiamo con il calcio. In Coppa Italia si qualificano i sedicesimi di finale Udinese, Venezia e Torino, che hanno battuto rispettivamente Padova, Modena e Carrarese. Passa il turno anche il Sud Tirol, che ha eliminato il Catanzaro ai rigori. Oggi si giocano Frosinone, Juve Stabia, Genoa Ascoli, Verona Entella e Lazio Mantova.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: 6 minuti, entriamo in questo momento esatto nella seconda ora di Yoenni, un simpatico, mi viene da dire, programma che vi terrà compagnia fino alle 10. Il team di questa trasmissione è così composto: Yoenni, che sono io e che poi do il titolo, diciamo, il nome a questo programma, abbiamo il nostro Tito in regia e la nostra Sabri in redazione direttamente da Roma, perché volevamo abbracciare così quasi tutto lo stivale. Tito, come sta andando questa seconda ora? Sei
1: bene, dopo il ginseng sono pronto per andare avanti almeno altre 10 ore.
0: Quindi hai bevuto il caffè al ginseng alla fine? Pensavo un caffè normale.
1: Sì. E com'è? La macchinetta mi ha rubato anche i tuoi soldi, non mi ha dato il resto. Però buono.
0: Quindi non ti ha dato il resto con i miei soldi.
1: Esatto.
0: È vero, effettivamente non mi hai portato il resto.
1: Sì, esatto, non sono una di quelle persone strane che si intasca i soldini degli altri. Semplicemente la macchinetta ha deciso che a Ferragosto non ci voleva ridare. Anzi, il 16 agosto non ci voleva ridare i soldini.
0: Non ci voleva ridare i soldini, vabbè. Perché forse lei li toglie ai ricchi i soldini per tenerli per se stessa. Un
1: esatto.
0: Po' come posso dire, una Robin Hood delle macchinette. Sabri, tu a caffè come sei messa questa mattina?
2: Ne ho preso solo uno ancora.
0: Brava, solo sì. Uno. Beh, ma non hai fatto le ore piccole ieri?
2: No, infatti ho recuperato, quindi ancora reggo botta.
0: Tra l'altro volevo aggiornare tutti i genitori o presunti tali all'ascolto che hanno a che fare con dei bambini. Oggi Sabrina non ha più sulle braccia i segni di Rumi, sono spariti tutti i tatuaggi. Quindi non sei più mezza demone stamattina, sei tornata ad essere te stessa.
2: Perché abbiamo chiuso l'hormone e sono scomparsi.
0: Ah, per quello, quindi non è stato l'alcol o l'acetone o le grattate che ti sei data con potenza. No, è proprio tutta un'altra cosa. Abbiamo chiuso la prima ora parlando di un film che mi sembra di aver capito che mi sembra di aver capito che voi non l'abbiate capito, ma siete giustificati, perché The Last House pare essere veramente un po' come posso dire, non bellissimo, non apprezzatissimo anche dalla critica. E tra l'altro non so se voi siete a conoscenza di questo fatto, ma esistono tutti i vari award, degli Oscar, i festival del cinema, grandi premi, grandi red carpet, ma esistono anche i Razzie Awards, che sono praticamente gli awards dei, come posso dire, che premiano il peggio della produzione cinematografica statunitense dell'anno. Io come mai conosco questi awards? Non perché io abbia mai vinto, mi sia mai qualificata, ma perché nel 1997 le Spice Girls hanno vinto un Razzie Award, nel 99 hanno vinto un Razzie Award come peggior attrici protagoniste del loro stesso film uscito nel 97. Ora, io porto questo film nel mio cuore perché da fan pazza delle Spice Girls all'epoca, quando uscì il film delle Spice, ovviamente io consumai il VHS e per me era un capolavoro, un colossal. Dopo anni mi sono resa conto che era effettivamente una cagata pazzesca. Cioè, nel senso, rivedendo poi degli spezzoni anche da adulta, non mi sarei aspettata altro dalle Spice Girls, perché loro mi nascevano cantanti, un po' così, un po' girl band. Tu, Sabri, l'hai mai visto questo film?
2: Sai che in realtà mi manca.
0: È un cult, soprattutto la scena in cui Victoria, all'epoca non ancora Beckham, ma semplicemente Posh Spice, guida lo Spice Bus, quindi è un bus doppio, il double decker bus londinese, con questa grande Union Jack, la bandiera gigante come il vestitino di Jerry Halliwell, lo guida e lo fa impennare sul London Bridge mentre si sta aprendo. Cioè, una cosa veramente incredibile. È un film nel film, ve lo consiglio. Quindi Tito, segnati, oltre a Fantaghirò ti devi guardare anche il film delle Spice Girl. E loro tutte e cinque riuscirono a vincere un Razzie Award nel 99 come peggior attrici protagoniste, tutte e cinque. E oltre ai Razzie Award, che peraltro uno lo

0: vinse anche il film dei Flintstone. Non so se voi abbiate mai visto anche il film dei Flintstone, è uscito negli anni 90, ora non mi ricordo quando, ed era stato ricostruito l'intero villaggio. È una cosa bellissima, non capisco come si possa dare un brutto premio a un film del genere.
1: Ma quindi non cartone, proprio film?
0: No, no, proprio film. Ora non mi ricordo l'anno, Sabri, se mi fai una ricerca tu al volo vi do proprio le coordinate. È il film con i Flintstone, quindi ci sono degli esseri umani, degli attori veri, ok?
2: Quello del 94,
0: è tipo Flintstone Viva Rock Vegas, una roba del genere?
2: No, in realtà è solamente i Flintstone. Non era quello col sottotitolo.
0: Cantavano comunque qualcosa, perché tipo Viva Rock Vegas, perché era tutta la città fatta di rocce, ovviamente. Molto bello, cioè molto bello. Dopo anni scopro che sono tutti film brutti. Ma
2: a me quello piaceva molto in realtà, adesso che ho visto le immagini.
0: Quello dei Flintstone?
2: Sì, da bambina mi faceva impazzire.
0: Ma infatti, vedi che poi anche tu sei un po' delusa dal sapere che poi vincano dei premi come peggiori film. Un altro film che io non ho visto, ma sono stata sul set, signori, il film di Braccio di Ferro, in cui Braccio di Ferro è interpretato da Robin Williams e Olivia è Shelley Duvall. Cioè, un altro cult. E quello è il film in cui è stato consumato il più grande quantitativo di cocaina della storia di Hollywood. Eccoci qua. Ve lo giuro. Non so come mai, non chiedetemelo, ma io sono stata a Malta anni fa e, chiacchierando con la guida che mi portava in giro, le chiedo: ma c'è qualcosa di... cioè, bellissima Malta, ma c'è qualcosa di curioso, di... ma sì, guarda, c'è il set del film di Braccio di Ferro, ma non niente di che. Ma portamici subito. Hanno costruito l'intero villaggio di Braccio di Ferro, che si trova tuttora a Malta, peraltro con una vista della Madonna, visitabile tutto a grandezza naturale, con chiaramente i figuranti vestiti come i personaggi di Braccio di Ferro. Questo, Sabri, lo devi recuperare. Questo però non l'ho visto neanche io, eh. Sono stata solo sul set. Sono stata solo sul set, ma non ho visto il film. Film brutti, Tito, il film più brutto che hai visto, ma ti do tempo per pensarci. Ok, perché abbiamo un disco. Pensaci, però ti voglio pronto al rientro.

0: realtà io l'ho chiesto a Tito, ma faccio una gran fatica a trovare il film più brutto che abbia mai visto. Sai che forse Paranormal Activity, il primo?
1: Beh, dai.
0: L'avevo visto al cinema, ero con mia mamma e ricordo di essermi annoiata come poche volte nella mia vita. Non so, magari rivedendolo adesso lo riscopro, però all'epoca quasi roba da andare via dalla sala, io e mia mamma. Cioè mia mamma a tratti addirittura ridacchiava, quasi annoiata dalla situazione. Il tuo?
1: Ma sai che io due cose odio: i remake che vengono fatti dei film vecchi, e di solito non ce n'è uno che mi piaccia particolarmente, okay. E soprattutto i sequel di film cult che non reggono le aspettative, non lo so.
0: Poi, vabbè, ma dimmene uno, dimmene uno.
1: Trainspotting, Matrix, tutti ci sono film che io proprio scelgo di non guardare, o anche serie, tipo c'è True Detective, che è bellissima la prima stagione, poi cambia il cast, che proprio poi ti cambia tutto, ti rovina così tanto il ricordo che avevi della volta prima, e quindi allora, preferisco non guardarli.
0: Giusto, allora questa rubrica di film brutti la chiameremo "E grazie al cast".
1: Certo.
0: Ti piace, Tito?
1: Bella.
0: Bello. E grazie al cast, perché a volte i film non sono brutti di per sé, cioè anche quelli che vincono i Razzie Awards diventano brutti perché magari gli attori non sono all'altezza o deludono completamente, magari anche interpretando una sceneggiatura che con qualcun altro sarebbe stata in piedi. Sabri, per quanto ti riguarda invece,
2: Romeo e Giulietta.
0: Allora, io non ho, io Sabrina, ma che cos'è? Che cos'è questo film? Non l'ho mai sentito. Gnomeo?
2: Gnomeo.
0: Gnomeo?
2: È praticamente Romeo e Giulietta fatto con gli gnomi.
0: Ma scusami, ma chi ha avuto questa idea? E soprattutto cosa gli è successo prima di pensare? Ma è un film, aspetta, è un film serio?
2: No, o è un cartone animato, però.
0: Ah, è un cartone animato, non è una roba tipo Scary Movie che prende in giro.
2: No, no, è un cartone animato, ma è veramente terribile.
0: Gnomeo, io non l'avevo mai sentito. Solo tu, Sabrina, potevi tirar fuori una roba del genere. Vedo peraltro che ci sono parecchi audio al 347-342-5220. Buongiorno Annie, film brutti a pacchi, tra questi La Tempesta Perfetta. Invece da Razzie Award, Boat Trip. Ce lo scrive Ted, figlio degli anni 80. Invece per farvi sapere qual è il film che ha vinto, diciamo, perché la 46esima edizione di Razzie Awards è stata il 14 marzo del 2026, il peggior film in assoluto che ha vinto più premi è La Guerra dei Mondi di Rich Lee, che io non ho visto, ma a questo punto sinceramente non mi viene neanche voglia, perché peggior film, peggior regista.

0: Summer Funk alle 8:21 su Radio DJ. La nave fantasma, ci scrive Micaela, come peggior film mai visto, ma anche box office di greggio. È stato l'unico film in cui ho visto la gente alzarsi e andarsene dalla sala. Non so chi ce lo scrive, ma comunque noi raccogliamo tutto. Ciao Annie, andrò contro tendenza, ma io dico La La Land e La Grande Bellezza. Attenzione, mi vai a toccare comunque due caltissimi.
1: È peggiore esagerato, dai.
0: No, più che altro vorrei sapere quali sono gli altri che reputa belli, perché La La Land a me è piaciuto, La Grande Bellezza l'ho visto anche parecchie volte, però noi raccogliamo tutto e riportiamo in diretta, non siamo qua per giudicare, personalmente non mi interessa minimamente farlo in generale nella vita, figurati se mi metto a giudicare i gusti degli ascoltatori, anzi grazie che ci state scrivendo così in tanti. Sono due film che ho iniziato due volte dando loro credito, ma li ho mollati. Penso addirittura dopo non più di 20 minuti, brutti. Secondo me a volte è sbagliato anche il momento, eh? Un po' come i libri, ragazzi. Io in alcuni momenti della mia vita ho iniziato dei libri e ho detto Madonna che palle, non ho voglia, cioè le pagine non passavano più, ma in realtà non era il libro brutto, ero io brutta in quel momento che non avevo la testa, la concentrazione. Non lo so, le energie intorno non erano giuste, le ho riprese in altri momenti, divorati. Annie in assoluto, Alex Ariete con Alberto Tomba. No, non l'ho mai visto, ma se mi dite così, comunque Alberto Tomba, ragazzi, che personaggio, che mito. Alberto Tomba ci ha regalato veramente un sacco di emozioni. Il film più assurdo, che però non vuol dire brutto, ma va bene, che abbia mai visto è Whirlpool. Ieri dovevo andare a trovare mia zia, ma non ce l'ho fatta. Maledetto quel film, adesso c'ho l'ansia delle zie. Io non l'ho mai visto sto film. L'ansia delle zie... Non lo so, c'è una zia che... C'è qualcosa che... Ma poi Whirlpool cos'è? Una lavatrice? Ho l'ansia delle lavastoviglie. Abbiamo un audio, Sabri? Sentiamo.
2: Arriva.
0: Hello.
3: Buongiorno. Ragazzi, guarda, un film che mi ha deluso tantissimo perché sono un amante della serie, è stato 28 anni dopo. Rispetto ai suoi due predecessori, cioè sì. È brutto, ma è proprio brutto. E la cosa ancora più brutta è che l'hanno fatto un altro in capitolo 2. C'è assurdo. Comunque, saluti, Michele da Vignanello.
0: Saluti. Hai fatto bene a mandare questo messaggio perché mio fidanzato me lo era propinare l'altra sera. Guardiamo 28. Ho detto, guarda, no, non lo so, non me la sento. E abbiamo visto Michael, peraltro, film su Michael Jackson che mi è piaciuto anche tanto. E cioè, scusami, io ho parlato di Michael e abbiamo questa canzone dei Jacksons. Giuro, non era voluto, perché questo programma sembra preparato, non lo è. Ma forse sì, lasciamo a voi il dubbio.

0: Live, Blame It on a Boogie alle 8:27. Ecco, Michael, veramente, veramente un bel film. E da come finisce sembra proprio che ci sarà un sequel. 347-342-5220. Arriva una rettifica. Il film chiaramente non era Whirlpool, perché quelli sono elettrodomestici e con i quali tendenzialmente non si ha mai paura. Ma si va sempre
1: trovato.
0: D'accordo.
1: Avevo
0: Cosa?
1: Trovato in realtà un film che si chiamava Whirlpool la donna.
0: Ah no, invece questo è Weapons, non è Whirlpool. Qui c'è un T9 che non ha fatto il suo dovere. O forse sì, Weapons è bellissimo.
2: È bellissimo.
0: È bellissimo, con la zia Gladys. La zia Gladys comunque che è un po' affascinante, però poi è fuori, pazza, pazza veramente, fuori come un terrazzino, mi sento di dire. Il peggior film che io abbia mai visto è stato Matrix. Attenzione. Tito, allora, io devo leggere, va bene?
2: No, ma io preferisco messaggi che vadano a creare appunto questa...
0: Questo spazio è per tutti,
2: certo,
0: ok?
2: Certo.
0: L'ho visto sotto tortura da parte di mio padre perché è il suo film preferito, ma sinceramente mi sono addormentata dopo 10 minuti. Non ci ho mai capito nulla e mai ci capirò. Zara, 15 anni, da Udine. Oppla, guarda, va che brava. Nome, età e provenienza. Cinderella Story con Hilary Duff, consumato da bambino con mia sorella, mi è ricapitato sulla 5 una porcheria. Oggi ho 30 anni, Gianluca da Lodi. Beh, effettivamente, posso dire non un colossal. Ciao Annie, per me Shakespeare in Love, addirittura, inguardabile, nonostante DiCaprio e Paltrow, ce lo scrive Gabriella. Tra i film più trash di cui sono cultore, anche con una certa, voglio dire, un certo orgoglio, The Barbarian Brothers e Convoy, l'eroe in assoluto. The Lady, The Lori del Santo. Ragazzi, attenti con la punteggiatura, perché io sono in diretta, cioè a volte capisco meno di quello che avete capito voi con questi film. Beh, The Lady, The Lori del Santo è una serie che sinceramente mi sento di dire comunque, col fatto che ha fatto tutto lei, sceneggiatrice, regista, tecnico luci, tecnico audio, macchina da presa, doppiaggio, eccetera eccetera, posso dire una bella pacca sulla spalla. Nessuno mi ha ancora detto Belli dentro, con Costantino, Vitagliano e Daniele Interrante, perché io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, ma signori, con questi film cult, come se li avessi guardati stamattina.
3: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
7: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
7: Una produzione One Podcast.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: With Chantecler, il gallo del pulito.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: go back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa e Girl Next Door alle 8.37 su Radio DJ. Wiz Khalifa che ultimamente su Instagram sta raccontando il suo pollice verde, la sua passione per le piante, sta facendo i rinvasi, fa vedere le piante che ha in casa. Mi sento molto Wiz Khalifa ultimamente anch'io, che mi sto occupando delle mie piante more than ever, perché in questi giorni in cui sono a Milano e sono in diretta solamente il sabato e la domenica mattina, ho un sacco di tempo libero e quindi sto approfittando di fare quelle cose che durante l'anno non ho mai tempo di fare, in come dire, di fare propriamente bene come dovrei. 347 342 5220. A breve chiudiamo l'argomento film brutti, anche se c'è materiale per poter fare una trasmissione di 6 ore. Titanic, signori, eccoci qua. Manda questo messaggio il nostro amico ascoltatore, che però non si firma. Voi non potete vedere l'espressione di Tito. Tito,
2: no, vabbè, io non è che
1: ci guarda, ma... come. Ma tu, ma perché tu sei parte del programma, ma sei anche opinione popolare.
2: Certo.
1: Quindi tu sei anche il volto di alcuni ascoltatori. Io faccio coming out, io Titanic non l'ho mai visto. Quindi, sinceramente, non mi sento di giudicarlo.
3: Siamo in due.
1: Ah, molto bene, Sabrina. Diamoci un 5 aldo, perché ogni volta che dico non ho mai visto Titanic. Ma non ti vergogni? Ma dove hai vissuto negli anni 90? Ma come? Ma tu non volevi limonarti Leonardo DiCaprio? Raga, ero alle elementari, un po' prematura forse, un po' prematuro questo pensiero. Non l'ho mai visto, sto benissimo lo stesso, sono una persona comunque in salute, anche perché vedi Mike dice Titanic, sono andato via all'intervallo e ho lasciato al cinema la ragazza del tempo. Senti, facciamo una roba, ci vediamo a casa, tu finisci qua, sta situa degli iceberg e arrivederci. Piccolo grande amore con Raul Bova e ogni estate ce lo ripropongono. Ce lo scrive Sash. Ragazzi, sono quei film che all'epoca erano ok, adesso rivisti non brillano più come all'epoca. Ti sei informato intanto su Belli Dentro?
2: No, mi è venuto in mente appunto e volevo chiedere agli ascoltatori se qualcuno avesse visto Sharknado.
1: Sharknado,
2: ne ha fatti tanti.
1: L'ho visto anch'io, Sharknado è terrificante.
2: Quello forse è il film più brutto che mi è venuto in mente.
1: Adesso che me lo dici, effettivamente sì. Una palla, ma poi... Ma
2: anche lì è una trama davvero che c'è solo da pensare. Da un certo punto di vista sei un genio, da un altro...
1: Ma sono forse quelle robe lì talmente brutte che fanno il giro e diventano geniali?
2: Sì, ma ne hanno fatti tipo 8 in 9 anni, cioè effettivamente...
1: Secondo me una volta acquistati i props e pagati tanto, hanno dovuto ammortizzare. Ciao Annie, per me Tenet perché non l'ho capito, per il mio compagno Dragon Ball il film, ce lo scrive Franci, non l'ho visto sinceramente. Abbiamo anche degli audio che arrivano al 347-342-5220.
4: Accendo la radio, c'è Annie Mazzola, finalmente. Mi rende contento, ascoltala anche tu, ascoltala anche tu.
1: Speriamo, Peuta, che ascoltino il tuo invito e che gli ascoltatori diventino sempre di più. Un audio che non può mai mancare nelle nostre trasmissioni, in qualsiasi ora, perché Peuta è sempre con noi. Chi c'è, Sabri?
5: Vi chiedo scusa per il ritardo.
1: No, vabbè.
5: Questa mattina sono in letargo. Mi sono svegliato che albeggiava.
1: Sì.
5: Di alzarmi la voglia mi mancava.
1: Lo capisco.
5: Ora preparo un buon caffè.
1: Bravo.
5: Con la Mazzola e DJ. Oh yeah.
1: Bello il finale, soprattutto è stupendo. Questo è Oscar, è un altro ascoltatore che si aggiunge nel creare dei jingle e delle sigle personalizzati. Peuta, stai molto attento, perché la sfida è, come dire, è ardua adesso. Giustamente, voglio dire, noi ispiriamo, qui è uno spazio creativo. Volete cantare, vi facciamo cantare. Volete ballare, facciamo

0: Douglas, stupendo, rimani con il fiato sospeso. Lorenzo da Bari, guarda, grazie per aver mandato questo messaggio, perché i film, di film brutti ne abbiamo parlato abbastanza. Comunque The Game con Michael Douglas è stupendo, perché io l'ho visto e oggi me lo riguardo. Grazie Lorenzo da Bari. Perché abbiamo parlato di film brutti? Non lo so, però ieri sono stati premiati i cani più brutti, che mi fa un po' tenerezza la cosa, perché i cani sono tutti belli. I cani sono tutti belli, viva i cani, io amo i cani. Tito, sì.
1: Anch'io amo i cani, non sono tutti bellissimi.
0: Allora, il cane più brutto del mondo è Ginny Lu, ok? Carlino di 6 anni, ha conquistato questo titolo in California, tra l'altro adornata di perle. Aveva ben 2 fili di perle. 50esima edizione di questa gara a Santa Rosa in California. Il secondo posto invece se l'è portato a casa Pinky, che è un incrocio tra un chihuahua e un pomerania, non riesco neanche ad immaginarlo. E al terzo posto invece c'è stato Otto, che carra, lui è nato con un labbro leporino e con la palato schisi, quindi ha il palato che non si è chiuso bene. Questa competizione non nasce per premiare la bruttezza di questi cani, ma semplicemente per far capire che i cani, che sono dei patatoni tutti quanti, sono belli indipendentemente dal loro aspetto estetico, e poi comunque guardandoli sono oggettivamente molto carini. Sabri, qual è il tuo preferito tra i tre? Può anche non essere il primo,
2: Diciamo che l'incrocio volpino pomerania e chihuahua è tanta roba.
0: Sì, chihuahua e pomerania, però sono completamente conquistata dai 2 fili di perle di Ginny Lu. Poi Carlino di 6 anni, quindi voglio dire, non puoi non amarla. Però un cane, scusami Sabri, me lo scrivi tu questo messaggio?
2: Sì, perché in realtà precedentemente questa competizione l'ha vinta Peggy, un cane particolarmente bruttino anche lui, che però poi dopo è stato star nel film di Deadpool e Wolverine.
0: Ah, ha partecipato?
2: Sì, sì, era proprio lì e tutti l'hanno riconosciuto perché aveva vinto il premio come il cane più brutto.
0: Vedi? Vedi che non è per premiare proprio l'aspetto estetico, e anche infatti i padroni stessi di questi cani dicono: forse non sono perfetti i nostri cagnolini, magari vedendoli non vi sembrano i più patatosi del mondo, alcuni hanno delle malattie, alcuni sono anziani, però possono darvi tantissimo amore, tanto quanto gli altri. Viva i cani per sempre. Ti piacciono i cani, Tito?
1: Un sacco. Dai, io sono cresciuto con cani, gatti, eccetera, eccetera. Ma anche cani li sto guardando, sono bruttini.
0: Un momento, un attimo, Animal House by Tito. No, sono bellissimi. Ma
1: sì, sono bellissimi lo stesso.
0: Ma poi pieni di ciuffetti, cose.
1: Esatto, sono tutti un po' spelacchiati, con la lingua spenzolante.
0: Comunque è penzolante, non spenzolante.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera alle 8.49 in diretta su Radio DJ? Abbiamo aperto il cassetto dei cagnolini, ci state mandando le foto. Che bella questa cosa, Tito, le vedi le foto dei cagnolini che mandano? No. Devi guardarle perché sono troppo troppo belle. Marco da Modena, no, ma voi non potete mandare... No ragazzi, ha uno sguardo questo cagnolino, proprio da dargli una quantità di bacini che inizi e non sai più quando finisci. È un Carlino. Sabri, come si legge il nome di questo Carlino?
2: Tulu. Ci ho avuto un attimo di...
1: Tulu?
2: Cthulhu.
1: È scritto C-T-H-U-L-H-U.
2: È un mostro marino Cthulhu. In realtà.
1: Ah, è un mostro marino. Quindi lui ha dato il nome di un mostro marino al suo Carlino, perché lui è piccolo, ma è anche molto mostruoso, ok? Oggi a San Rocco di Camogli premiano i cani meritevoli che si sono distinti durante l'anno per cose spettacolari. Bella! Mi piace questa cosa. Mi piace molto. Viva i cagnolini che si distinguono. Anche Bonnie ci manda una foto. Peccato non potervi far vedere le foto di questi cagnolini, perché sono oggettivamente adorabili. Io non ho più cagnolini al momento, però ho avuto un bassotto e un lagotto di nome Lillo, che si distingueva anche lui per cose spettacolari. Portava a casa i tartufini. Mi raccomando, se volete andare a Tartufi, fatelo con il patentino e mi raccomando fatelo con consapevolezza. Come andare a cercare i funghi. Io, mio papà è micologo e tartufaio, e spesso e volentieri gli è capitato in passato che delle persone gli portassero dei funghi da controllare che erano andati a prendere da soli, ed erano funghi velenosi. Quindi attenzione. Tito, tu che ultimamente vai a fare le gite in montagna, non fare queste robe qui, che
3: torni, ma io
1: torni a casa a fare dei risotti un po' allucinogeni.
3: Non li trovo. Cioè,
1: no,
3: dipende.
1: Ma non cercarli proprio, perché sono cose che vanno fatte con
3: un po' di consapevolezza.
1: Un bel po' di consapevolezza, anche perché con alcuni ti porti a casa un'intossicazione e ciao, con altri, come dirtelo, ti svegli freddo, ecco, bravo. Con questo simbolo abbiamo detto tutto. No, perché adesso sai, va di moda, vado a funghi, faccio questo, faccio quello, ma bisogna studiare prima, non si può improvvisarsi.

0: questa descrizione. Io sono la feroce Sally, apparentemente flemmatica, Satana nell'anima. Molto bene, queste sono le descrizioni che voi date ai vostri cagnolini. Grazie per tutte le foto che ci state mandando al 347-342-5220. Per me molto apprezzati i primi piani, anche fatti un po' effetto fish eye, dove si vede proprio il nasone in primo piano e poi tutto il resto del cane che sembra praticamente un missile. Foto belle, ma anche foto di cani consapevolmente brutti, che noi amiamo comunque. E ci scrive Lorena: il mio Max ha le orecchie enormi ma è sordo dalla nascita, mio figlio lo chiama il cane bidone. E con questo chiuderemo la seconda magica ora di Io e Annie, ma ce ne aspetta un'altra, perché ci saluteremo poi, ahimè, definitivamente alle 10. Segnatevi il numero 347-342-5220, perché a breve avremo anche il premio fedeltà.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo.

0: fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate. 30 secondi alle 9.
13: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora. A Milano una ragazza di 19 anni è stata soccorsa all'alba in Corso Como, zona della Movida, e portata alla clinica Mangiagalli, dove si trova il soccorso violenza sessuale. Ad allertare i sanitari, i carabinieri che sono intervenuti sul posto e indagano sull'aggressione. Andiamo all'estero. Nella notte missili e droni russi lanciati sull'Ucraina hanno causato una vittima e almeno 6 feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mosca invece ha riferito di aver intercettato centinaia di droni diretti verso la capitale russa. E intanto proprio un drone entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con Ucraina e Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Alcuni detriti sono caduti in una zona disabitata. La cronaca: è ricoverato in gravi condizioni il 75enne che ieri a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite. Increduli i vicini.
14: È stata una cosa così all'improvviso, ci siamo rimasti tutti esterrefatti.
13: Torniamo all'estero. L'uragano Lala, che incombe sulle isole Hawaii con forti venti e piogge intense, ha lasciato decine di migliaia di persone senza corrente in tutto l'arcipelago. La tempesta scaricherà più di 30 centimetri di pioggia su gran parte della Big Island. E in Giappone è salito a 9 vittime il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito la prefettura di Chiba, est di Tokyo. Le precipitazioni hanno causato allagamenti diffusi, danni alle infrastrutture e interruzione di strade. E siamo allo sport. È stato un ferragosto trionfale per l'Italia con 11 medaglie, 7 agli europei di atletica di Birmingham e 4 a quelli di nuoto di Parigi. La giornata si è chiusa con il trionfo di Andy D a Zoro nel salto triplo con 18 metri e 15, nuovo primato italiano. Ora l'obiettivo dell'azzurro è il record del mondo.
15: Ho dimostrato che veramente ce la posso fare, non a me stesso, perché io ero sicuro che la potevo fare, ma anche agli altri a vedere. E ormai mi manca pochi centimetri.
13: Infine il calcio. In Coppa Italia si qualificano i 16esimi di finale Udinese, Venezia e Torino, che hanno battuto Padova, Modena e Carrarese. Il Sud Tirol, che ha eliminato il Catanzaro ai rigori. Oggi si giocano altre 4 partite, tra cui Lazio-Mantova. Ma chiudiamo con una notizia di tennis. Al torneo di Cincinnati, Berrettini è stato battuto in 3 set dal ceco Lechka. Fuori all'esordio l'ex numero 1 al mondo Djokovic, è eliminato dall'argentino.

0: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

9:06, Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead alle 9:06, perché ve l'ho già detto, 347-342-5220. Siamo entrati nella terza ora di Ioenni, siamo in diretta ovviamente dal nostro meraviglioso studio blu di via Massena 2 a Milano ed oggi è domenica 16 agosto. Che cosa si festeggia, Tito? Il 16 agosto, vediamo se hai studiato.

0: Il compleanno di Madonna.
1: È il compleanno di Madonna?
0: Penso, eh.
1: Ma che... Ma Tito, ma scusa, ma che senso? Perché magari hai detto questa roba?
0: Perché me lo ricordavo, magari sbaglio.
1: Sabri, scusami, puoi controllare se la signora Ciccone oggi compie gli anni? Perché Tito me l'ha detto con una sicurezza come se fosse sua zia, praticamente. Ti risulta?
2: Ma in realtà no.
1: Quando li compie?
2: Anzi, no, aspetta.
1: Aspetta.
2: Attenzione. Attenzione, sì.
1: Ah. È il compleanno di Madonna?
2: È il compleanno di Madonna che compie 67 anni.
1: Ma 6-7 direbbero gli adolescenti facendo anche questo gesto con le mani. Allora, tanti auguri alla signora Ciccone. Di solito ogni anno questa notizia viene...
2: Anzi, perdonami, non sei aggiornato, 68.
1: 68 anni, 6-8. Allora, in questo caso, tanti auguri comunque alla regina della dance floor per sempre, Madonna. Tutti gli anni però esce la notizia di lei che fa delle feste della Madonna, in questo caso di solito in Italia, perché lei è grande amante del nostro bel paese, viene qua a fare il compleanno. Quest'anno, Tito, dato che sei così informato, dov'è che fa gli anni? Non ti ha informata?
0: Esatto, l'hai
1: informato
0: all'ultimo di solito.
1: Ok, anche perché tu oggi hai detto che vuoi essere tranquillo.
0: Sì, gli
1: quindi...
0: ho detto, guarda, ti faccio sapere, mi invierà le news nel caso.
1: Caso, e poi ce le farai sapere. In realtà oggi, oltre al compleanno di Madonna, si festeggia il Roller Coaster Day, quindi la giornata dedicata alle montagne russe, di cui io sono una grande amante. Peraltro, apprendo ora con rumore di fogli, ciao Flo, che le montagne russe noi le chiamiamo così, ma in Russia le chiamano montagne americane, precisamente le Amerikanskie Gorky, per la precisione, va bene? Ok, perché in realtà c'è tutta una storia dietro tra uno zar annoiato che voleva qualcosa per divertirsi. In ogni caso, il 16 agosto non è una data casuale, perché il brevetto è stato depositato proprio il 16 agosto del 1898. Quindi per tutti voi, anche io in realtà che pensavo che le montagne russe fossero un'invenzione un po' più recente, in realtà ce le portiamo dietro già da un po'. Tito, tu sei amante dell'adrenalina che ti danno le montagne russe?
0: Sì, mi chiedo nel 1898 come potessero essere, cioè nel senso non so se ci sarei salito.
1: Allora, a San Pietroburgo l'alta società costruiva scivoli di legno alti fino a 20 metri.
0: Ah, diciamo che scivoli da lì... Scivoli comunque, cioè...
1: Sì, allora... La tecnologia era quella che era, ok? Poi sono stati fatti dei grandi passi avanti. Adesso lì si arrangiavano col materiale e con i prodigi della tecnica che avevano a disposizione. Tra l'altro, a breve avremo con noi anche Sabrina Mancia, Managing Director di Mirabilandia, che ci racconterà delle loro altissime

0: con la sua musica in questa meravigliosa telefonica con Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Sabrina, come stai?
1: Bene, bene, tutto bene.
0: Benvenuta su Radio DJ.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Allora, noi qui siamo al primo piano, quindi un'altezza relativamente alta, ma niente in confronto alle altezze che avete voi a Mirabilandia.
1: Beh no, infatti l'altezza di un primo piano di un palazzo non sarebbe poi così adrenalinico per un roller coaster.
0: Effettivamente no. Allora, Mirabilandia, avete 5 km di binari. Io sono grande fan dei roller coaster, mi piacciono tantissimo queste attrazioni che in realtà durano apparentemente poco, ma ti porti dietro quel brividino lì per tutta la giornata e non vedi l'ora di rimetterti in fila per rifarlo. Come siamo messi ad altezze e soprattutto le supererete nei prossimi anni che vengo a trovarvi?
1: Nei prossimi anni sicuramente, ma non ti dico altro perché non posso,
0: okay.
1: Come sempre. No, allora sicuramente noi abbiamo dei roller coaster molto adrenalinici, riconosciuti a livello europeo, partendo da iSpeed, che è il più veloce, e il più veloce in Italia, è stato il primo launch coaster in Europa e ha un arco che arriva a circa 55 metri. Quindi molto molto alto.
0: No, tra l'altro da 0 a 100 km orari in 2,2 secondi.
1: È simile a una Formula 1, perché arriva poi anche a 120 km orari, quindi
0: mamma
1: è
0: mia,
1: assolutamente adrenalinico. Che poi dicevi giustamente che durano relativamente poco, ma dai 60 ai 120 secondi sembra poi un'eternità quando si è a bordo, però è una sensazione stupenda.
0: Soprattutto se cioè ti sembra che durino un'eternità, soprattutto se non sei stato tu a voler salire, ma sono stati i tuoi amici a trascinartici con la forza. A me non è mai capitato, perché sono io la capogita di solito, amante dell'adrenalina, non vedo l'ora, ma mi sono resa conto che non riesco più ad urlare. Prima urlavo come una pazza, ora urlo solamente in radio. Prima urlavo tantissimo quando c'erano i picchi, diciamo, dell'altezza. Ora invece mi ammutolisco. Come mai questa cosa, secondo te? L'età che avanza? Tra un po' devo smettere?
1: Sì, forse sì. Quando inizierai poi ad avere dolori alla cervicale capirai che
0: già ce li ho, ma comunque non mi fermano. Guarda, prendo degli antidolorifici e via che si vola. Quindi voi avete l'iSpeed. C'è anche il Catoon, però, che è l'inverter più lungo d'Europa.
1: Esatto, perché detiene ancora il primato di essere l'inverter coaster più lungo d'Europa, ha circa 1,2 km di tracciato e arriva a una velocità di 110 km orari.
0: Ma tantissimo. Quindi, ragazzi, io non pensavo tanto quando sono seduta lì sopra. Scusami, e poi avete di Vertical?
1: The Vertical, sì, che è il water coaster più alto del mondo al momento, perché arriva alla torre, la punta più alta sono 60 metri e ha un ascensore che, diversamente dalle altre attrazioni, ti porta su con un lift, quindi è un ascensore a 90 gradi.
0: Mamma mia, con splash finale, perché ricordiamo che dai Vertical a terra poi nell'acqua. Quindi per tutti gli amanti dei parchi divertimento e per gli amanti di Mirabilandia ci saranno delle novità in futuro.
1: Nei prossimi anni sì, ci saranno delle novità.
0: Va bene. Va bene, novità. Sabrina, allora ci riaggiorneremo. Grazie per essere stata con noi. Non potevamo
1: grazie
0: celebrare il Roller Coaster Day meglio di così. Buona giornata e buon divertimento a questo punto. E così, e ci abbandonava. In un momento di saluti
2: proprio.
0: È proprio caduta la linea nel saluto. Il bello della diretta, Tito, come dicono in televisione.

0: che voglia di andare sulle montagne russe o montagne americane nel caso in cui. Dimmi Tito, dimmi tutto.
1: No, in realtà ti stavo solo dicendo, mettiamo l'intro o la...
0: Allora, mettiamo l'intro, dai.
1: Allora,
0: una trasmissione, questa trasmissione è come
1: è tutto
0: quelle
1: in diretta.
0: Ecco, certo.
1: 10 secondi.
0: È come

19:20 in diretta su Radio DJ. Non mi sono dimenticata, eh? Abbiamo il premio fedeltà e anche oggi, per potervelo portare a casa, dovete indovinare un proverbio, o meglio, dovete completare un proverbio. Abbiamo avuto proverbi milanesi, abbiamo avuto proverbi romani, abbiamo avuto un proverbio napoletano, forse calabrese, non mi ricordo. Quello di oggi arriva direttamente da Verona con il Powered by Florencia, ok? Perché argentino ci veniva un po' troppo difficile. E quindi eccoci qua, 347-342-5220, il nostro numero di telefono. Oggi vi ricordo che con il premio fedeltà vi portate a casa una bella DJ box con i gadgets di Radio DJ. Il proverbio inizia così e voi lo dovete completare. Allora, vediamo se la pronuncia è ok. Quel che non strangola ingrassa. Puntini, puntini, puntini. 347-342-5220. Come si completa questo proverbio? Ci piace questa cosa di farveli completare e farvi vincere. Messaggi scritti vanno molto bene. Se volete dare prova della vostra

0: 4 in diretta su Radio DJ. Più che call me, nel nostro caso è scriveteci, quindi write me, write us al 347-342-5220. Siamo nel bel mezzo del premio fedeltà. Vi ricordo che vincendo vi portate a casa una bella DJ box, e il proverbio che dovete completare è un proverbio che dice: quel che non strangola ingrassa, puntini, puntini, puntini. Ma non lo dovete tradurre, perché sono arrivati tanti messaggi con delle traduzioni. La traduzione ce l'abbiamo, ma poi ce la faremo addirittura fare dal vincitore oppure dalla vincitrice. 347-342-5220. Solo su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così.

0: Sì, con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
2: Solo su Radio DJ.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: da molte e molti di voi per indovinare un po' qual era la, la fine della frase, la fine di questo proverbio. Abbiamo la vincitrice. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, cara Giulia da Trento, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sono in partenza per la montagna con la mia famiglia oggi.
0: Ah, ecco. Ma pensa un po'. E nonostante la partenza, nonostante, voglio dire, il controllo dei bagagli, delle ultime cose, eccetera, tu hai avuto comunque tempo di giocare con noi.
1: Esatto, ho sentito questo proverbio e siccome lo conosco molto bene, allora ho pensato, insomma, di scrivervi. Ecco.
0: E allora, cara Giulia, recitacelo, se lo conosci così bene.
1: Esatto, allora... quel che non strangola ingrassa, quel che non buga passa.
0: Eccoci qui con effetti sonori anche, tra l'altro,

0: che vanno a sottolineare il fatto che tu ti porti a casa la nostra DJ Box. Aspetta, perché devo mandare il jingle ufficiale. La vincitrice ce l'abbiamo, il profeta pure, ma se non c'è il jingle purtroppo non vale. Sentiamo un po'.
1: Va benissimo.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Capisci, Giulia, che con il jingle assume tutto un altro valore questo premio?
1: Certo, super, super.
0: Senti, ma quindi cosa vuol dire questo proverbio? Tu hai detto che lo conosci molto bene, ti è capitato di applicarlo più volte nella tua vita?
1: Ma allora, esatto, diciamo che al giorno d'oggi significa che le cose che, insomma, magari vanno male, vanno storte, a volte ci fanno stare male, se non ci distruggono, ci fortificano.
0: Quindi
1: ecco,
0: è un po' ciò che non ci uccide, ciò che non ti uccide ti fortifica. Tipica,
1: esatto,
0: frase che dicono tutti, tipo quelli che fanno i reality dopo un giorno lontani da casa.
1: No,
0: ciò,
1: esatto,
0: che non mi uccide,
1: diciamo,
0: mi fortifica.
1: È quello.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Senti, ti porti a casa una bella DJ Box, ma io voglio sapere dove vai in montagna.
1: Ah, noi poi andiamo sul Monte Baldo.
0: Ok.
1: Ecco, non so se la conoscete.
0: Quanto state
1: come
0: via?
1: Zona. Ma no, stiamo solo in giornata.
0: Ah.
1: Abitiamo qua vicino, per cui a noi piace salire e poi scendere e tornare a casa.
0: Una gitarella,
1: ecco,
0: una gitarella,
1: esatto,
0: veloce. Va bene, Giulia,
1: esatto,
0: è stato bello parlare con te. Ti sei portata a casa anche la DJ Box. Un saluto a tutto il gruppo con cui ti dirigerai in montagna e buona giornata.
1: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata a voi.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation.
6: One nation.
7: One station.
8: One station.
9: J-Lo.

0: pazzesca, mentre aveva un grillo grosso come un piattino da caffè sul collo. Praticamente questo grillo inizia a camminare sul corpo statuario di Jennifer Lopez. A un certo punto arriva sul collo, lei si accorge perché il grillo entra in contatto con il suo collo e lei gli dà una manata, mamma mia, fortissima, e lo scaraventa sul palco. Ma sembrava tutto parte dello spettacolo e lei pensava fosse un'ovazione, invece erano tutti lì a dirle: Jennifer, guarda che hai un grillo sul collo. Peraltro recentemente, ti dico questa cosa soprattutto a te, sai che cosa trova sexy la Jennifer in un uomo?
1: Dimmelo.
0: Non lo puoi immaginare, no. Prova a immaginare Jennifer Lopez, vederlo rifare il letto la mattina oppure lavare i piatti la sera quando sei stanca. Certo, Jennifer, come se noi siamo qui, capito, che siamo scesi dall'albero del sapone ieri e non sappiamo che tu hai almeno 8 persone in casa che fanno questo al posto tuo e il tuo uomo. Peraltro, Tito, attenzione, perché la Jennifer si è mollata con Ben Affleck.
1: No, ho visto, l'unica cosa è che io ancora sono abbastanza distratto nel letto, i piatti li lavo abbastanza bene. Ho provato il sapone, tra l'altro, effettivamente funziona.
0: Calma, aspetta, perché potresti diventare il perfetto fidanzato della Jennifer. Ti ho regalato il sapone alga ieri.
1: Funziona,
0: l'hai usato?
1: Bene, sì, meglio come antistress, però comunque anche come
0: non
1: sapone.
0: Non penso che il suo uso principale sia quello. Ma hai fatto le scaglie?
1: No, cioè l'ho tagliato con un coltello e poi l'ho strofinato sul...
0: Cos'hai pulito, i pantaloni o le superfici? Cioè tessuti o superfici dure?
1: I piatti.
0: Hai lavato i piatti col...
1: Pensavo fosse... In effetti non mi sono posto il problema.
0: Vabbè, sono venuti puliti?
1: Sì, sono venuti puliti. Odorano di cocco.
0: Veramente?
1: Pochino, poco, poco.
0: Ma allora provo anch'io oggi pomeriggio. Allora, Tito,
2: ho creato dei mostri.
0: Sabri, devo dire proprio di sì. Guarda, io non l'ho ancora usato, però aspettavo che Tito sfondasse il muro, capito, del...
2: Io lo consiglio per le macchie d'erba.
0: Ma scusa, per le macchie d'erba, ma io non ho cose macchiate di erba. Di prato, intendi?
2: Prato, sì, okay. Sì, sì.
0: Perché sai, è un po' generico. Perché a te capita di rotolarti nei prati, Sabrina, scusa?
2: No, sotto i bordi delle gonne spesso,
0: certo,
2: mi si sporcano di prato. E quindi quello è l'unica cosa che funziona.
0: Effettivamente l'erba è difficilissima da mandare via, perché anche in tutti gli spot, date un occhio, degli smacchiatori, quelli più potenti, fanno sempre vedere i bambini che scivolano con le ginocchia quando giocano a calcio in giardino, eccetera, e hanno le ginocchia praticamente verdi. Buono a sapersi. Ma per i piatti non va bene allora, Sabri, scusami?
2: Ma secondo me sì, tanto.
0: Ma tutto fa brodo, ma dai. Ma chi è che viene a controllare? Tito, prova a pulire anche qualcos'altro. Dai, mandaci, dici la tua.

0: Orietta Berti, Tito, dei tuoi rimedi per la pulizia. Acqua sentiere, bambole, vestiti e puffi. Migliaia di scatole che però non apro mai. Vedi, perché tu hai dei problemi a livello di ordine, ma Orietta Berti, Tito, non è messa meglio di te. Perché lei è una grande collezionista. Lo sai che cosa colleziona, Orietta?
1: No.
0: Come fai a non saperlo? Acqua sentiere, per esempio. Sai quante ne ha? Ne ha più di 98. E una volta un'acqua santiera è caduta in testa a Osvaldo, il marito di Orietta, e lei commenta: gli hanno dato solo 4 punti. Beh, Orietta, scusami, che cosa ti aspettavi? Allora, io ho una grande teoria, che è quella sui collezionisti. Essere collezionisti ed accumulatori seriali non per forza significa essere disordinati. Tu sei solo disordinato o sei anche accumulatore?
1: No, io sono solo disordinato. Vorrei collezionare tante cose, poi ne prendo una e mi dimentico il giorno dopo di averla presa, quindi...
0: Beh, è tutto a posto,
1: invece,
0: mi sento
1: tipo,
0: di dire.
1: Mia nonna è una ordinatissima, ma che prende tutto, occupa ogni spazio, eccetera, eccetera. E lei è un esempio di quello che hai detto tu.
0: Un po' come Orietta. Borsette, bellissime, mai usate, ne avrò 300, di tutti i materiali. Oppure le bambole furga degli anni 70 vestite con gli abiti di Via Col Vento. Lei praticamente, a differenza tua, Tito, che cosa fa? Dal momento in cui è amante delle collezioni in generale, compra una cosa e poi da lì le parte il trip. Quindi dovresti, secondo me, seguire l'esempio di Orietta Berti. Per esempio, anche le camicie da notte lei ne ha tantissime. Oppure i puffi. I puffi ne ha parecchi, perché ha iniziato a collezionarli quando i suoi figli erano piccoli. 110 abiti di paillette chiffon. Tutta questa roba tu dirai: ma dove abita? A Versailles? Suo marito vuole farle comprare un capannone per portare tutto lì. Tu metteresti mai le tue collezioni preziose che non hai in un capannone, Tito?
1: No, ma a sto punto mi chiedo appunto se sia ordinata, eccetera, eccetera. Cioè, se ha bisogno di un capannone, immagino che ci sia un problema in casa, scusa.
0: Allora, lei dice che effettivamente i vestiti sono un po' dappertutto, okay. E Osvaldo non ce la fa più. Cioè, un po' pieno.
1: Quindi il povero Osvaldo, esatto.
0: Il povero Osvaldo è esatto. Nella prossima puntata di Vite al Limite, Osvaldo, il marito di Orietta Berti. Però è molto famosa lei come collezionista, anche perché, attenzione, lei non è una collezionista anonima. Lei è una collezionista, ma è anche un personaggio molto famoso. Quindi dal momento in cui, un po' come Linus, che non è che veramente colleziona le matite, però adesso è pieno di matite fin sopra i capelli, perché da quando è partita sta roba delle matite tutti hanno iniziato a dirgli: eccole una, Linus, questa è la matita che ti porto da... E quindi adesso è pieno, ma non è partita veramente come una collezione. Idem per la nostra Orietta, adesso lei è piena di acquasantiere, perché ogni qualvolta lei va a cantare da qualche parte, arrivano con un puffo, un'acqua santiera, eccetera, e quindi lei non sa più dove metterle. In realtà io mi sto rendendo conto che non sono collezionista di niente.
1: Ma non è vero, ma ti abbiamo regalato anche il cuore, eccetera, eccetera.
0: Ah, cazzaro, c'hai ragione, Tito. Quella forse è l'unica collezione che ho.
1: Una ventina, una trentina di esemplari.
0: I cuori sacri, bravo Tito. È che sai cosa? Non avendo uno spazio dedicato solo a quello, ma avendoli in casa, appesi, mi rientrano nella vita quotidiana. Cioè non ho la stanza della collezione, come possono avere per esempio gli appassionati di Lego, gli appassionati di... è vero, guarda.
1: Beh, non tutti i collezionisti immaginano abbiano una stanza dedita alla collezione.
2: No, dipende.
0: Sabri, tu cosa collezioni? Tu qualcosa sicuro, dai.
2: Quante ore abbiamo?
0: No! Allora.
1: No, tempo ce n'è, vai.
0: A questo livello?
2: Allora, partiamo dalle pastiglie leone.
0: Le pastiglie leone?
2: Sì.
0: Ma scusami, gli involucri vuoti, cioè le mangi e poi tieni le scatoline?
2: Sia vuoti che pieni. Sì.
0: Ok.
2: Quindi è tutte messe per scala di colore.
0: No, vabbè.
2: Poi abbiamo ovviamente gli zainetti, quelli a tema Disney, con tutti
0: ovviamente,
2: i vari personaggi.
0: Ovviamente.
2: Poi abbiamo personaggi e oggetti della Bella e la Bestia. Quindi abbiamo tutti i vari personaggi, la rosa, il libro, lo specchio.
0: Ah, tutto proprio il set dei props.
2: Sì. Poi ovviamente libri, fumetti, peluche e altri oggetti vari.
0: Ma dalla regia mi suggeriscono le spade?
2: Anche le spade del Signore degli Anelli, sì, e le bacchette di Harry Potter.
0: Però scusami Sabri, ti faccio una domanda. Sono riproduzioni di quelle utilizzate nei film?
2: Nei film, sì,
0: giusto?
2: Esatto.
0: Non

0: io farti i conti in tasca, ci cioè avrei speso l'era di Dio, perché queste robe non è che te le tiri proprio
1: ogni,
0: dietro.
1: È una ogni, varia da anni, ogni compleanno e anniversario e Natale arriva e ce le regaliamo reciprocamente come mio marito, posso dirlo adesso, che strano.
0: Wow, che bello, con te, beh sì certo, perché sei neosposa, alla fine sarai neosposa. E scusami, però voi avete la stanza delle collezioni o sparpagliate in giro per la
1: allora,
0: casa?
1: Allora è un po' sparso per casa, un po' nel salone, un po' nella camera da letto e per forza.
0: Beh, a breve comunque forse Orietta prenderà un capannone, se vuoi magari...

0: e 51 su Radio DJ. I miei nonni collezionano presepi, ne hanno più di 50, ce lo scrive Lucia. Qua ci vuole per forza una stanza o addirittura uno studio, uno spazio dedicato, anche perché i presepi, anche se li smonti, occupano tanto spazio. Statuine, alcune molto delicate, e poi soprattutto tutta la scenografia, quindi la capanna, eccetera eccetera eccetera. Un mio amico ha più di 300 casette di ceramica. 300 casette di ceramica, piccoline saranno, deduco, però 300 iniziano a diventare impegnative. Beh ragazzi, personaggi celebri con collezioni importanti. Roberto Baggio, sai cosa colleziona Tito Roberto Baggio?
1: No.
0: Il Divin Codino, tu cosa ti aspetteresti? Cioè Roberto Baggio,
1: non lo so, lui è un personaggio molto particolare.
0: Roberto Baggio è un mito ragazzi, sotto tutti i punti di vista. Colleziona anatre. Zan Zan, certo caro Tito, ha una collezione incredibile di anatre. Peraltro si vede di tutti i tipi, ceramica, legno, metallo, quello che ti pare. Io l'ho scoperto guardando il docufilm su Roberto Baggio. Proprio tu entri,

0: vedi anatre dappertutto, ovunque, ovunque. Io colleziono tutto quello che riguarda il Joker. Ce lo scrive Sash. Sabri, tu come sei messa? Bene, secondo me, anche con tutto questo genere di personaggi. Meno?
1: Meno, meno? In realtà meno, sì. Anche action figure non le collezionavamo, però in Giappone ci siamo caduti anche noi, però ce ne abbiamo poche.
0: Poche, ma action figure, ma di quali personaggi però? Su che mondo ti orienti?
1: Io ne ho prese due di Ranma,
0: ok,
1: che adoro, e ne abbiamo altre due invece di Yu-Gi-Oh.
0: Ah, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sono molto famose le carte.
1: Sì, infatti sono le figure su due carte, il drago nero e il drago bianco, una cosa del genere.
0: Sapri, so che ci sono le carte ora, non mi sembra il caso di approfondire così tanto, perché non saprei come... collezionisti delle carte Pokémon, alcuni diventati milionari perché hanno scoperto che avevano un sacco pieno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: collezionare colpi di sfiga, Vale? Ce lo scrivono Ale Laura. Ragazzi, no, speriamo che questa collezione si interrompa il prima possibile. Sono le 9.56 e sapete che cosa si interrompe adesso? Io Annie, perché vi lascio nelle mani di Florencia e noi ci risentiamo sabato prossimo e domenica prossima, sempre dalle 7 alle 10, sempre su Radio DJ con Io Annie. Sabrina, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ma ci sentiamo anche il prossimo weekend?
1: Esatto.
0: Ah, ma ormai, così potremo continuare questo bellissimo discorso sulle tue collezioni.
1: Ve le racconterò tutte quante.
0: Non vedo l'ora. Ciao Tito, grazie.
2: A voi.
0: Buon pomeriggio di chill, dato che anche oggi cazzeggerai tutto il pomeriggio.
2: Esatto.
0: Ma soprattutto grazie a tutti gli amici e le amiche che sono state e stati con noi anche in questa mattina. Vi abbraccio forte, buona giornata. Ciao.
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino a...

0: 19-2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
11: Pochi secondi alle 10.
12: DJ!
13: Di nuovo buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. Un clamoroso furto d'arte avvenuto la sera di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a entrare nel museo eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e hanno sottratto opere di Antonello da Messina, il più famoso pittore siciliano del 400. I malviventi hanno agito con precisione, trafugando 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà che si trovava in una teca blindata. Andiamo all'estero, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi raid contro Hezbollah nel sud del Libano dopo quelli di ieri che hanno causato almeno 11 vittime per l'esercito. È stata la reazione a un attacco dei miliziani filo-iraniani in cui sono rimasti gravemente feriti alcuni soldati. In Indonesia continuano i soccorsi dopo il violento terremoto che ha colpito l'isola di Flores, causando, secondo un bilancio ancora provvisorio, più di 50 vittime e decine di feriti, più di 1.000 gli edifici gravemente danneggiati, oltre 5.000 gli sfollati. La Farnesina ha reso noto che al momento non risultano vittime o feriti tra i circa 500 italiani che si trovano sull'isola. Sono le ultime ore di caldo rovente per l'Italia. Da domani complice l'instabilità prevista già per oggi con l'arrivo di qualche temporale, ci sarà un generale calo delle temperature.
14: Un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora a causa dell'anticiclone nordafricano.
13: Siamo allo sport, il calcio. In Coppa Italia si qualificano ai 16esimi di finale Udinese, Venezia e Torino che hanno battuto Padova, Modena e Carrarese, il Sud Tirol che ha eliminato il Catanzaro. Oggi si giocano altre 4 partite tra cui Lazio-Mantova. Tennis, oggi Jannik Sinner festeggerà il suo 25esimo compleanno nella sua casa di Monte Carlo come non gli capitava dal 2020. Ieri il numero 1 del mondo ha sostenuto nuovi test a Torino nella struttura medica della Juventus per continuare il recupero dal problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare Cincinnati. Intanto il torneo americano perde Arnaldi, Bellucci, Darderi e Berrettini. Fuori anche Djokovic, eliminato dall'argentino Tirante. Oggi in campo Musetti con il tedesco Altmaier.
15: Radio DJ, informazione gratuita.
13: Le notizie tornano a mezzogiorno.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.

0: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Radio DJ. One Nation. One Station. One.

alle 10:06. Buongiorno, hola DJ, hola a tutti voi, anche perché è un orario strano, no? È un fuso orario diverso e ogni volta mi incasino in queste domeniche di agosto, quanta neve che cadrà, parentesi, ma soprattutto hola DJ è in un momento diverso dalla sua collocazione solita. Facciamo così, Tito, partiamo con la sigla che almeno ci diamo un po'.

0: DJ, buongiorno, buongiorno a chi è già bello collegato all'ascolto di DJ già dalle 7, da quando Annie ha cominciato queste 3 ore insieme a voi con io e Annie. Ovviamente la saluto e la ringrazio, e adesso eccoci qui con Hola DJ per 2 ore fino a mezzogiorno, per poi lasciarvi in pasto, so, per il mio, non è forse il termine corretto, al resto della programmazione del nostro pomeriggio agostano di DJ. Tito in regia, l'avete sentito, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E la nostra Sabri, buongiorno Sabri.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Senti, io avevo delle cose da domandarti, perché sai che adesso col fatto che noi ci sentiamo solo in alcuni momenti che non sono sempre quelli della collocazione, ripetiamo per chi magari fosse all'ascolto in maniera straordinaria, noi normalmente con Hola DJ siamo in onda dalle 6 alle 8 del sabato e la domenica la mattina molto presto, e quindi di solito ho occasione sabato e domenica per parlare con te. In questa settimana sono successe tante cose, io ti volevo chiedere delle cose riguardo, cioè Ferragosto ieri, c'è chi ha festeggiato, chi ha vissuto, chi ha fatto, ma c'è stata anche l'eclissi, no? Ne abbiamo parlato in lungo e in largo il 12, e non ho avuto modo di chiedere a te dove sei andata a guardare l'eclissi, perché immagino che per te, che sei una che ha molto, diciamo, a cuore quel tipo di energie, di mondi, l'avrei vista in un posto clamoroso, o no?
2: Allora, purtroppo no.
0: No,
2: perché
0: come?
2: Stavo,
0: che delusione.
2: Esatto, sì, perché, però è successa una cosa divertente, perché cioè? Stavamo per fare uno spettacolo con i cattivi.
0: Ah,
2: ok,
0: bello.
2: E quindi noi abbiamo sfruttato la cosa.
0: Cioè, tutti i cattivi di tutte le storie, praticamente.
2: Esatto.
0: Okay.
2: E iniziavamo proprio nell'orario in cui sarebbe iniziata l'eclissi.
0: Certo, abbiamo, che era verso le 19.30, no?
2: 19.30, sì. Abbiamo un pochino posticipato, però abbiamo usato la cosa dicendo: avete visto, abbiamo fatto anche oscurare il sole.
0: Wow, bello.
2: E in realtà. E tanti di noi non volevano vederla perché dicevano che nell'ambito porti un po' sfortuna.
0: Ma veramente? Che perché ci siano tipo energie negative per quello?
2: Esatto.
0: Ma vedi?
2: Perché ci sono vari popoli che appunto in passato che non capivano perché il sole ovviamente si oscurasse. Mm-hmm. Hanno correlavano la cosa alla sfortuna.
0: Ma
2: e
0: dai.
2: Di conseguenza la evitavano, e quindi non volevano vederla, e neanche in foto.
0: Ma pensa te, ma sai che è la prima volta in tutti questi giorni in cui abbiamo parlato dell'eclissi, gente che si accapigliava per trovare gli occhialini, gente che andava a ogni parte del mondo
2: quelle
0: lastre, capito? Che vedevi un tuo bel polso rotto 20 anni fa e vedevi anche la luna e il sole già che c'eri. E invece è la prima volta che sento questa versione, no? Dove chi magari per spiritualità propria, per credenze proprie, non la voleva direttamente vedere. Pensa a te che roba.
2: Visto?
0: Sì, sì, pazzesco. Tra l'altro mi faceva specie perché, sai, la scorsa eclissi di questo tipo era stata nel 1999/2000, io mi ricordo, ero ragazzina, eccetera eccetera, e quindi dico: cavoli, chi se l'è persa, chissà tra quanto tempo ne avrà l'occasione di vedere una simile. L'anno prossimo sono andata a guardare, state tranquilli, perché a quanto pare la prossima eclissi totale sarà il 2 agosto 2027, si potrà vedere in diverse zone,
2: quindi non buttate gli occhialini che
0: brava,
2: avete comprato,
0: non li sprecate, perché anche lì io mi sono indignata, perché ho detto: cavoli, tutti a comprare questi occhialini che li usi 20 minuti e poi li devi buttare, che spreco, no? Quindi c'ero anche un po' rimasta così, e insomma conservateli, perché l'anno prossimo, il 2 agosto, quindi tra quasi un anno esatto, qua in tante zone del mondo, la Spagna, la Gibilterra, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Yemen, Somalia, insomma ce ne sono diversi dove si potrà vedere un'eclissi totale veramente molto molto bene, per cui se vi capita di essere anche in vacanza in quei posti, perché no? A proposito di vacanze, ma c'è chi è rientrato? C'è chi sta andando? C'è chi è in vacanza in questo momento? Dobbiamo fare un po' un osservatorio qua, perché mi devo riprendere le fila del discorso. 347 342 5220 per i vostri messaggi e per i vostri racconti.

0: Gigi Perez con la sua sognante canzone del marinaio, la sua Sailor Song, alle 10:14 qui su DJ. Oh, la DJ, c'era il racconto di Antonella, mi faceva ridere sull'eclissi, che è un po' quella di Tito, Antonella, nel senso che dice: buongiorno a tutti, io l'ho vista a Castellanza e purtroppo è arrivata la nuvola a coprire sole e luna, quindi ciaone. Stessa cosa anche tu, Tito, è stato un po' così.
1: Esatto, esatto, però la cosa bella appunto è che nonostante Milano fosse vuota, la montagnetta, ossia il parco dalla quale l'ho vista, era,
0: certo,
1: piena.
0: Montestella piena.
1: Infatti era una situazione tragicomica.
0: Dai, comunque è stata una bella, sì, serata, tutto sommato, vi siete divertiti. Pensa che anche Antonella è stata da un'altra parte, quindi non al Montestella, ma si è rifatta con questa che mi allegava via foto, ed è Eclisse, ovvero un bel liquore alla liquirizia di Calabria. Quindi, capito? Comunque si è saputa consolare la nostra Antonella. Non è andata poi così male. E poi sentiamo ancora. Hola DJ, buongiorno.
2: Hola DJ. Ciao. Ho sentito stamattina alle 5 da Milano, di Reggiane Calabria, vado a recuperare la famiglia.
0: Ah, grande, benissimo.
2: Ora sono in viaggio direzione verso Roma.
0: Ok, dai, con calma.
2: Buona giornata.
0: Non ti dico che sei a metà strada, perché non è vero, però sei già a buon punto, dai, tutto sommato, Antonio, va benissimo così. Calabria che ritorna tantissimo, andrai anche tu poi all'arrivo a berti il liquore Eclisse, che quanto vedo sta andando per la maggiore.
3: Ciao Radio DJ, noi stiamo tornando ora da Viareggio, siamo dirette a Bergamo.
0: Che tristezza, Antedesi.
3: Ciao, saluto. Ciao.
0: Mi fa ridere perché sembrava contenta, ma se poi ascolti bene in realtà è tragica la situazione.
4: Si è resa conto, brava, mentre lo diceva, brava, che stava tornando a casa.
0: Esatto, ciao, noi stiamo tornando a casa, tipo disperata. Vabbè, ma è giusto così anche. D'altronde, ragazzi, se uno è stato in bar in vacanza, i giorni del rientro sono sempre un po' traumatici, è normale.
5: Hola Florencia, oh, io sono in viaggio con la mia motocicletta Gina lungo tutta la costa italiana. Aha. Oggi sono partito da Reggio Calabria direzione Catanzaro.
0: Mamma,
5: ciao,
0: mia, ragazzi, anche questo un bel giretto in moto, quindi evviva sulla Gina. E poi ancora Simo, Andrea e la figlia Sara stanno cercando di andare, ma a quanto pare non hanno avuto un'idea originale, perché sono in coda già prima di Bologna. Obiettivo Riccione per qualche giorno di riposo e Piade, finalmente. Beh, mi sembra, guarda, un weekend enogastronomico fatto e finito, quindi benissimo così, buon viaggio a voi.
6: Ciao Radio DJ, sono Samuele da Anghiari, Arezzo.
0: Eccolo, ciao Samuele.
6: Io ancora le vacanze le devo fare, e la prossima settimana andrò con degli amici, compagni di calcio, 4 giorni al mare.
0: Dove?
6: A rilassarsi.
0: Ok.
6: E poi quella dopo ancora andrò 3 giorni, se riesco 4, in montagna.
0: Beh,
6: amo la montagna.

0: Spagna e è bellissimo.
1: Dai, ti fai un bel saluto. Itinerario, un saluto a te. Ci sono infatti persone che, cioè, proprio sono due scuole di pensiero. C'è chi prende e dice, vabbè, senti, ho due settimane, faccio all in un posto unico, due settimane me le sparo lì. Oppure c'è chi preferisce farsi 3-4 giorni da una parte, 3-4 giorni dall'altra, e che almeno riesce a fare più cose e anche più compagnie a volte, no? Perché magari raggiungi gli amici X che sono là, raggiungi l'altra compagnia, raggiungi la famiglia, quindi riesci un po' a incastrare tutto.
2: Posso chi... aprire?
1: Vai Sabri, dimmi, dimmi. Certo.
2: Vacanze con gli amici.
1: Io sono contro.
2: Vedi?
1: Sono. Te volevi qualcosa di forte?
2: Delicato.
1: Sì, sì, sì, no, io non, no. Cioè, non so spiegare questa cosa. E questo farà di me veramente una persona asociale, non lo so. Però un paio di volte. Però ero molto più giovane, però era anche vero che avevo una maturità inferiore, mettiamola così. Era un po' più testa di. Ed è sempre finita un po' male. Nel senso che andare con gli amici, che ai tempi magari erano gente comunque andavi a scuola o all'università eventualmente insieme, no? Li vedi solo in un contesto. Vederli, cioè viverci 24 ore al giorno con la gestione dei bagni, con la gestione dei ritmi, quando
2: degli
1: ci
2: orari.
1: Svegli, degli orari, bravissima. Io finisco per litigare sempre. È una roba che, cioè, o meglio, non litigo perché non sono litigiosa di natura,
2: però c'è la tensione.
1: Capito, si crea quella tensione lì che soprattutto non so perché, ma è una roba che dovrò un giorno gli scienziati dovranno pensarci. Il penultimo giorno in particolare, il penultimo giorno è terribile. Penultimo giorno sono tutti incazzati, non si sa perché, tutti nervosi, succedono cose, poi all'ultimo giorno ci si riappacifica e si torna indietro che si è contenti, ma il penultimo giorno ci sono sempre delle tensioni. Anche a te capita, scusami, che per quello
2: sì,
1: me
2: no,
1: lo chiedevi.
2: È capitato per questo, perché pensando all'andare in vacanza con amici, ero lì sì. Che dicevo, diciamo
1: capito.
2: Che io ho il problema con gli orari, le sveglie, sono per esempio una persona che si sveglia al primo tlin
1: certo.
2: che viene prodotto
1: certo.
2: E invece ci sono persone che fanno andare le sveglie ore, lo snooze.
1: Per 20 volte finché a un certo punto non gli lanci il telefono in testa praticamente.
2: Esatto,
1: e quella persona,
2: cosa a me mi devasta.
1: Capito, e quella persona è rappresentata secondo me qua da Tito.
3: Ma no, io in realtà dipende, cioè io sono pro massimo gruppi di 3-4 persone, perché poi appunto soprattutto nell'organizzare le cose diventa un problema.
1: No, più persone secondo me ragazzi
3: diventa infattibile.
1: Sì, diventa che devi prenderti poi una vacanza dalla vacanza, siamo tutti d'accordo su questo, dai. Io in questo, c'è da dire che in questo momento sono talmente stanca che andrei anche in vacanza con 40 persone, ma
3: che
1: è un altro discorso.
3: La

0: Brescia, sempre con questa chiusura un po' spirituale, un po' eclissi. Alle 10:23 minuti qui su DJ. Buongiorno Flo, dice Sandra da Milano. Anch'io faccio parte della categoria in vacanza senza amici. Altrimenti, dice Sandra, un ragionamento interessante. Altrimenti è un proseguimento della vita di tutto l'anno. La spina bisogna staccarla con tutto. Beh, ma Sandra, allora a questo punto dovrei anche andare da sola senza il fidanzato, la Sabri senza marito, perché tanto è un proseguimento della vita di tutto l'anno. O tu intendi lo stesso contesto, gli stessi amici, gli stessi discorsi, forse anche quello. Non lo so, io è più sono d'accordo con Sabri che è più una questione proprio di orari. Cioè, noi che ci svegliamo molto presto, poi tu anche Sabri per deformazione professionale, no? Ci alziamo molto presto la mattina, è ovvio che vogliamo sfruttare tutta la giornata, ma io anche solo andassi in vacanza, non lo so, con mio fratello che siamo agli antipodi, perché lui lavora la sera principalmente e quindi si sveglia molto tardi, cioè, sarebbe un litigare costante, o meglio un discutere sempre per cosa fare, come farlo. Tanto vale a sto punto andare da soli in vacanza e gli amici li ritrovi una volta che torni in città e ti racconti un po', fai vedere le diapositive. Non si fa più questa roba, però, per fortuna, delle diapositive delle vacanze. Comunque un saluto anche da Cristina, da Salvo ed Enzo. Hanno fatto una settimana in Calabria tra amici, bellissima, bella, calda, relax, sono contentissimi. E poi Riccardo da Jesolo dice: guarda, a meno che non si faccia un viaggio in barca a vela, quindi massimo 8 persone, per il resto vacanze a due o a volte vacanze anche da solo. Sono d'accordo con te, Riccardo, tranne sulla questione barca a vela, che secondo me è ancora peggio. Cioè,
1: esatto,
0: no,
1: è
0: ma
1: peggio,
0: siete perché d'accordo? Perché nel senso,
2: un incubo.
1: Ma poi, sei anche confinato.
0: Sei anche tutto lì, capito? In 8, in uno spazio limitato, tutto. Non lo so, io non so se sarei pronta a una vacanza in barca a vela, vi dico la verità. Cioè, ho proprio timore. Poi anche in generale vacanze in barca a vela mi devono proprio convincere, perché il fatto di lavarsi un po' così, il fatto di avere il cibo un po' cos'ha, è tutto un po' poco comodo, non so come spiegare, no? Preferisco piuttosto, cioè se proprio una volta nella vita devo andare in vacanza, visto che ci vado poco, tanto vale che ci sia un comodo albergo. No, non so, mi sono così imborghesita, ragazzi. No. Un pochino dici. E poi ancora vediamo se riesco a recuperare anche un audio. Eccolo qua, ci arrivo, eccolo.
3: Hola Florencia, noi siamo in Corsica, Pietra Corbara.
0: Ah, però.
3: Si chiama così perché c'erano le pietre con i corvi.
0: Bravo.
3: E ci stiamo spostando a sud-ovest.
0: Ah, molto bene, grazie allora del vostro aggiornamento. Tante persone che sono in viaggio, ma per quelle che ci stanno scrivendo, guardate che io non sono andato in vacanza, sono qua fisso, o ci sono già andato, non vi preoccupate, perché da quello che leggevo, il 66% di chi ha rinunciato a partire, e siamo in tanti, in questo weekend di Ferragosto, in questa settimana di Ferragosto, sono 6,7 milioni di italiani che non andranno in vacanza, non sono pochi. Il 66% di questi lo fa proprio per esigenze di portafogli, cioè pesano i rincari sui voli e sugli hotel. Vedevo questa indagine commissionata da Facile.it, all'istituto di ricerca EMG. Insomma, è un dato che mette in luce come, al di là dei grandi flussi che noi raccontiamo sempre, no? Una fetta consistente di popolazione evidentemente se ne sta a casa. E c'è anche chi lo fa perché non ha ferie, perché c'è anche questo discorso qua, magari ci siamo dovuti usare tutti i giorni di ferie per altre cose durante l'anno, quindi non li abbiamo. Insomma, altre persone che io saluto caramente, che staranno a casa per accudire una persona anziana, o per accudire anche un animale domestico, quindi ci sono tante persone che rinunciano alle vacanze per questo motivo. E ci sono persone che hanno anche rinunciato per motivi legati a timori, per intanto magari dipende dalla meta, no? Alcune persone

magari avevano prenotato in vacanze con scali in paesi dove è meglio non passare, eccetera eccetera. E alcuni addirittura, vi ricordate che c'era tutto il tema dei carburanti, delle cose, ai tempi quando bisognava prenotare magari per le vacanze, si sono un po' intimoriti, hanno detto: sai che c'è, magari ce ne restiamo qua e andremo più avanti quando le cose saranno più tranquille. Insomma, tutto questo un po' per rassicurarvi, no? Perché in questi giorni, poi Ferragosto, anche sui social si è visto di tutto di più, grandi sfarzi, vita smeralda. Molti di noi invece abbiamo passato comodamente il weekend di Ferragosto a casetta.

0: Mac, Little Eyes, un pezzo dell'87 molto bello da sentire nel 2026, in particolare alle 10.31 della domenica mattina dopo Ferragosto. Noi ci prendiamo un momentino che andiamo a bere un bicchiere d'acqua e torniamo subito dopo.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.

0: deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Radio DJ consiglia
8: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 18 e 19 agosto ti aspettiamo a Marina di Ragusa. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
9: DJ con Florencia.

Sober Comrade alle 10:36 minuti qui su DJ. Hola DJ, hola a tutti. Stavamo parlando delle vacanze con amici o senza amici, e per ora devo dire che sta vincendo insospettabilmente per quanto mi riguarda il no amici. Claudia da Brescia ci dice: ciao a tutti, anch'io no vacanze con amici da tantissimo, sempre litigi o perdita di amicizia, una massima due vacanzine con la famiglia all'anno, ma la vacanza estiva più lunga la faccio sempre da sola e sempre a settembre, altrimenti non sarebbe vacanza. Claudia, guarda, è una scelta radicale, lo capisco, e sicuramente ci saranno persone che non saranno d'accordo con te, e

e l'avranno giudicata nella tua vita questa scelta, ma mi sento di sposarla, cioè capisco benissimo perché lo vuoi fare. Devo dire che anch'io, pur avendo una famiglia e tutto, non rinuncio ai miei momenti, magari non è la vacanza più lunga.

0: no, un po' sedute, e c'è chi invece non dà così tanta importanza al locale dove mangi, ma preferisce mangiare spendendo poco e spendere quei soldi per altre cose. C'è un altro tema, Roberta, che ti metto sul tavolo a proposito, letteralmente. Io per esempio, che non mangio carne, no? Non mangio carne, non mangio pesce. Se andiamo al ristorante, come si paga, visto che voi che mangiate carne spendete sempre molto di più? Oh no, Tito, scusami, la verità. Cioè, se tu prendi la fiorentina o il manzo wagyu o queste robe qua che mangiate voi, e io ho mangiato 2-3 verdurine, poca roba, scusami, allora come la mettiamo? Non lo so, cioè Sabri, tu hai mai trovato questa situazione qua?
1: No, cioè la soluzione è: ognuno paga ciò che ha preso.
0: Sì.
1: E lì entro in gioco io, che ricordo perfettamente tutto ciò che ognuno ha preso e anche il prezzo, spesso.
0: Mazza,
1: e volentieri.
0: Cos'è? Rayman, santo cielo, veramente bravissima.
1: Questa memoria fotografica sui prezzi, io non so perché, però aiuta molto. Infatti poi mi ritrovo sempre io lì con gli scontrini e dire: allora questo era il tuo, questo era il mio, questo tu mi devi questo.
0: Ma fa la ragioniera, vedi?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Perché io conosco gente che invece insiste: no, vabbè, abbiamo mangiato tutti, dai, dividiamo equamente. Ho capito, scusami, ho mangiato tipo una margherita e una coca e tu ti sei preso, capito, una roba da 50 euro. Non capisco perché, no? Quindi capisco che il tema dei soldi sia un tema delicato, specie se sei con gli amici, lo posso capire. Hola.
2: Hola Flo.
0: Hola, hola.
2: Noi appena tornati da una bellissima vacanza in Spagna.
0: Bello.
2: E siamo 6 amici con 2 figli ciascuno, quindi siamo una tribù di 12 persone.
0: Veramente tantissimo.
2: Che per l'ennesima volta hanno fatto le vacanze assieme. Chiaramente bisogna conoscersi bene,
0: certo.
2: e come si dice, accettare anche i piccoli difetti di ognuno di noi.
0: Sì, certo.
2: Però spettacolo.
0: Sì, siete stati bene, l'importante è quello: se riuscite ad accettarvi per quello che siete, per quello che vi va, mi sembra giustissimo, dai, tutto sommato.
3: Buongiorno Florenzia.
0: Hola.
3: La barca a vela si chiama anche, quando è piccola,
0: sì,
3: come la nostra, campeggio nautico.
0: Capisco perché.
3: Ma tutto sta nel fare bene la cambusa.
0: Certo.
3: E poi noi in famiglia scendiamo tutti i giorni e andiamo a mangiare anche al ristorante.
0: Quindi capisco.
3: Diciamo che la barca a vela si può vivere o dormendo sempre in mare oppure fermandosi anche nei porti.
0: Certo, ci sono, diciamo, delle diverse fasce, no? Lo posso assolutamente capire. Però ecco, per ora non mi avete convinto sulla barca a vela, vi devo dire la verità. Poi se qualcuno che c'ha, ecco, più che barca a vela, un bello yacht, no? Un bello yacht attraccato a Monte Carlo. Lì, nel senso, volentieri mi mollo per la causa.

0: DJ, hola DJ, parlavamo, c'è un tema, quello delle vacanze con gli amici, che potrebbe essere appunto uno dei motivi per cui alla fine poi si finisce a litigare, è il tema della divisione dei conti, no? Perché, ripeto, io molto spesso mi dico, poi non sono una, sembro bellicosa ma non lo sono per niente, sono molto accomodante, per cui se c'è da dividere, tutti vogliono dividere equamente e io ho mangiato due granaglie, va bene, lo faccio lo stesso, però ovvio che ci resta un po' così, no? E quindi ci sono tanti escamotage. Per esempio Simona dice: chi mangia meno o diverso durante una cena in compagnia, tipo appunto chi è vegetariano, può pagare per primo, gli altri poi dividono il totale che rimane tra tutti. Sabri, questa cosa succede in quale paese delle favole secondo te?
1: No, ogni tanto succede. Sì. Cioè, ci può stare, sì, perché anche se magari, non lo so, abbiamo deciso di andare a un locale che faceva carne, ma sì, io appunto sono vegetariano,
0: ho mangiato delle patatine
1: normale,
0: fritte, basta, cioè ovvio, esatto, che ok, cioè, ok,
1: dai,
0: ci sta,
1: la civiltà è anche in ciò,
0: non lo so, forse ho amici incivili che saluto tutti, non lo so, però evidentemente io ti ripeto, conosco un po' il paese reale su questo e non tutti sono così ben disposti, però ecco. E allora,
2: buongiorno Florentia, vogliamo parlare di chi come me ha fatto un intervento bariatrico, va a cena,
0: non mangia
2: dove
0: niente,
2: la gente si scofana al mondo, ma tu puoi mangiare solo una cosa,
0: certo, che fai,
2: in genere neanche bere.
0: Sì, sì.
2: E la gente non se ne rende conto e vuole fare
0: da splendida.
2: Tutti.
0: Sì.
2: E io, a me tocca fare quella rompina che dice: ma io ho preso un piatto da forse 10 euro, non mi pare il caso di doverne pagare 35 per dividere tutti insieme, no?
0: Lo so, è questione poi alcol, figurati, perché anche lì la sera che magari uno, per mille ragioni, o è astemio oppure deve guidare quindi non beve eccetera, però poi volano bottiglie, no? E che comunque alzano tanto il costo del complessivo del conto, cosa fai? Cioè, perché bisogna far pagare a tutti anche chi non ha bevuto? Insomma è un tema, però non vorrei scaldarvi troppo perché comunque già c'è abbastanza caldo e non vuole, esatto, quindi non vorrei, anzi approfittiamone, perché da quello che abbiamo sentito, sia ce l'ha raccontato Enrico Il Bagnino in questi giorni, ce l'hanno detto le news poco fa, speriamo che sia, io me lo auguro onestamente, che sia una realtà, dovrebbero finalmente abbassarsi le temperature tra qualche giorno, vero? Quindi dovremmo essere un pochino più sereni, speriamo bene, cioè ovvio che chi va in vacanza adesso e parte adesso mi sta tirando gli improperi e mi starà dicendo: ma ammazza, 3 mesi ho fatto di caldo, adesso deve fare. Però ragazzi, forse ne abbiamo bisogno veramente tutti, che rinfreschi un pochino, anche se siamo in ferie. Concordiamo?

0: noi abbiamo la nostra amministratrice che fa la segretaria.
1: La vostra Sabri.
0: Per lavoro, la segretaria amministrativa per lavoro.
1: Ah, vedi.
0: E quando andiamo a fare i conti calcola per capire se la media è corretta oppure punisce qualcuno e quindi ripristina la giustizia sociale.
1: Ammazza,
0: questo dopo anni e anni di esperienza con vari gruppi e comitive,
1: certo.
0: E in cui c'è chi subisce lo sbafo dell'entrecotta a 20 euro.
1: Brava, e chi se ne approfitta, perché diciamoci la verità, c'è sempre chi un po' se ne approfitta di queste situazioni un po' nebulose, no? Non si fanno nomi e cognomi, ma tutti noi abbiamo ben chiaro in testa questa persona, quindi bene che ci sia una persona preposta per tenere le fila di tutto e far pagare quello che è giusto a ognuno. Bene.
2: Ciao Florenzia.
1: Hola.
2: Vogliamo parlare del fatto che quando siamo fuori siamo due coppie, quindi quattro persone più una, i nostri amici che hanno un bambino che mangia come un adulto, perché a 6 anni mangia già come un adulto,
1: mangia.
2: Noi dobbiamo dividere il conto per quattro sempre. Il bambino prende primo, secondo e dolce. E noi dobbiamo sempre dividere per quattro, ed è così in tantissime occasioni anche con altri bambini. Questo non è giusto, per esempio. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Che voglio continuare ad avere dei amici con figli, cara Lia. Però è un tema anche quello, perché chiaro, secondo me lì va un po' a sensibilità anche dei genitori. Cioè, se è un bambino piccolo, ma che ci sono quelli che mangiano ancora, che non mangiano niente, che non gli piace niente, che mangiano come due uccellini, allora lo posso capire. Se sono bambini ormai grandi, che magari si prendono la pizza come te, la stessa pizza che ti prendi tu, la stessa bibita, si prendono pure il dolce, scusa, pagherà com'è? No, Sabri, cosa ne pensi? Aiutami a sbolognare questa situazione.
3: Essenzialmente sì, perché se prende la sua porzione con la sua bevanda eccetera, è giusto che anche il bambino paghi la sua parte.
1: Capito, perché mi sembra altrimenti una cosa un po' anche lì che te ne stai un po' approfittando, perché essendo un bambino non gli puoi dire no, ma il bambino lo facciamo pagare, passi tu da Belfagor, capito? Invece è anche giusto. Non lo so, Lia, io rivedrei un po' queste amicizie a questo punto, che secondo me è il modo migliore per affrontarlo, proprio risolvendo alla radice. E poi vi dico, a proposito anche di gente che conta i soldi, che vuole farsi ridare dietro i soldi così, la cosa che mi ha fatto più ridere, sempre a proposito delle eclissi, vedendo il TG Bassano, quindi TG regionale, zona appunto Bassano del Grappa, in occasione dell'eclissi tante persone avevano anche approfittato delle vedere l'eclissi e poi andavano al ristorante, no, in zona, magari avevano prenotato apposta eccetera. Bene, peccato che siccome anche in zona Bassano a quanto pare c'era stata la nuvola, no, che aveva coperto l'evento bellissimo, insomma alcuni clienti di alcuni ristoranti a Bassano hanno protestato con il gestore dell'osteria chiedendo il rimborso, perché siccome sono arrivati fin lassù apposta per osservare l'eclissi, ma c'era la nuvola e quindi non hanno visto bene, e niente, la serata non era andata come volevano loro e

0: Io quando esco con amici con i miei figli, mm-hmm, pago sempre di più per quello che hanno preso i miei figli. È
1: certo,
0: il minimo.
1: Ma certo.
0: Ovvio. Non esiste che i miei amici pagano per me e per quello che hanno preso i miei figli. Ciao Mimmo.
1: Mimmo, questa è la tua scuola di pensiero, ma a quanto pare, a quanto hai sentito, non è sempre così, non è questa cosa, perché ci sono tante persone strane in giro, senti.
2: Hola Florencia.
1: Hola.
2: Sono Vicky.
1: Eccola.
2: Ma se io lavoravo in un albergo, sì, dove la gente, gli ospiti venivano e si arrabbiavano con noi alla reception, mm-hmm, perché c'erano le alghe e quindi volevano il rimborso del soggiorno perché nel mare c'erano le alghe.
1: Ma tu ti rendi conto? E vi dico, questa roba non è fantascienza, cioè ve lo sta raccontando chi ci lavora, ok? Incredibile, vabbè. Senti Tito, ci prendiamo un pochino di pubblicità e poi torniamo subito dopo perché abbiamo ancora un'altra ora insieme da trascorrere con Hola DJ! Senza rimborsi, eh?
3: Hola DJ con Florencia. Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Pochi secondi alle 11:00.

0: Grandiose atmosfere gospel per il nuovo singolo di Sam Smith insieme al Two City Chorus con Oh Mother. E vi devo dire la verità, mi scuserà Sam Smith, ma io ogni volta che devo disannunciare questa canzone mi viene solo in mente Oh Madre. Eh sì, per me è solo se Oh Madre è trademark di Jean-Claude, non posso pensare altrimenti.
1: E possiamo dire che gli outfit di Sam Smith
0: ogni tanto ci si avvicinano, giusto quello stavo per dire, cioè Sam Smith comunque raccoglie piene mani dall'immaginario di sensualità a corte, siamo tutti d'accordo, vero? Cioè lui l'avrà visto sicuramente.
1: Totalmente.
0: Qualche stagione di sensualità a corte l'ha vista, cioè lui e Madre ogni tanto hanno degli outfit che sono assolutamente simili. Comunque vabbè, risolveremo questo mistero di Sam Smith se guarda sensualità a corte, chi può dirlo un'altra volta. Intanto noi vi accogliamo nella seconda ora di Hola DJ per questa domenica mattina, siamo insieme infatti fino alle 12. Io sono Florencia, con me avete sentito la nostra Sabrina in redazione da Roma e Tito in regia qui con me a Milano, e in questa seconda ora andiamo avanti naturalmente nei racconti del mattino. Nella prima ci siamo occupati un po' di come avete un po' trascorso il Ferragosto, ma anche un po' di discussione, no, legata alla gestione dei soldi quando si va in vacanza in gruppo con gli amici eccetera. Adesso cerchiamo di stemperare un po' gli animi, dai, anzi anche perché ci sono delle cose da raccontare. Sapete che con Hola DJ seguiamo moltissimo quelli che sono i una volta forse definiti sport minori, ma di minori a non che niente ormai, perché sono una sfilza di medaglie una dietro l'altra. Mi riferisco naturalmente agli europei di nuoto e gli europei di atletica. Per quanto riguarda il nuoto, una super Italia anche ieri, 4 medaglie in una sola serata, con un medagliere che sale a quello azzurro, che sale a 38 podi tra nuoto, fondo e tuffi, con 12 ori. Insomma, ieri protagonista Nicolò Martinenghi, che ha confermato il titolo che aveva già preso nei 100 rana e l'ha fatto ieri con i 50 rana, e allo stesso modo Simone Cerasuolo, un argento sempre nella stessa disciplina. E poi ancora c'è stata un'altra sorpresa, Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, e poi ancora Sara Curtis, che dopo aver fatto il record del mondo, veramente un atleta spettacolare, bronzo anche nei 50 stile libero. Quindi veramente è stata, tra l'altro diventando la prima azzurra, leggevo, a scendere sotto i 24 secondi nei 50 stile, quindi veramente pazzesca, quinta medaglia per lei nella rassegna. Cosa c'è stasera? Un bel po' di roba, perché ci sono per esempio i 50 metri rana femminile, cioè vedremo Benedetta Pilato, c'è un 100 metri dorso maschile, in finale c'è Thomas Ceccon, insomma avremo anche qui possibilità di grandi medaglie. E poi ragazzi, che spettacolo ieri l'atletica, veramente, anzi avremo modo, magari spero domattina, di riuscire a parlare ancora con Federica Frolla di Sky Sport, che ci ha raccontato anche la settimana scorsa a Hola DJ un po' gli highlights di questa edizione degli europei di atletica leggera a Birmingham. Tra l'altro, parentesi nella parentesi, io non so se state guardando su Sky Sport queste europei di atletica, ma questo Dream Team Federica Frolla insieme al commento, le interviste sue insieme al commento di Nicola Roggero, Franco Bragagna e Stefano Baldini, cioè io ai miei figli dirò che questi erano gli Avengers, cioè veramente una roba, è una goduria sentire quel commento lì, cioè proprio un racconto, uno storytelling, veramente ho tanto da imparare. Insomma, atletica pazzesca, perché ieri Andy Diaz ha fatto un oro nel salto triplo, raga, una roba che tu dici ma come fa questa persona con le sue gambe, ok, fisicamente, a saltare 18 metri e 15, è una roba senza senso, tant'è che lui ha vinto anche qui oro e anche record italiano, e ha fatto uno dei primi salti che purtroppo per 3 centimetri era nullo. Se fosse stato accettato sarebbe stato il record del mondo, cioè una situazione veramente incredibile. E poi anche nella marcia ci sono stati oro sia per Massimo Stano che per Sofia Fiorini, quindi veramente oro nella maratona di marcia e doppietta nella mezza maratona di marcia con Fortunato che ha conquistato l'argento e Cosi che si è portato a casa il bronzo, e tra l'altro anche per Alexandrina Miai argento nella mezza maratona femminile. Insomma ragazzi, cioè non ci si sta dietro con tutti sti premi, vi devo dire la verità, che orgoglio per l'atletica italiana.

andavo e vivevo ancora a casa dei miei, forse ai tempi del liceo, non lo so, quando la domenica mattina non mi volevo svegliare, volevo dormire fino a tardi, lei a un certo punto, esausta da dovermi chiamare 300 volte, metteva tutto volume a Will Survive e io, perché comunque sono diva dentro, mi mettevo subito, scendevo dal letto per mettermi a ballare, fare coreografie, cantare, ed era la mia sveglia particolare. E quindi ho una canzone che mi porta sempre grande affetto. Alle 11:11 qui su DJ, che bello sapere che siamo allineati anche in questo, anche nel parlare degli sport cosiddetti minori, che di minori non c'hanno niente, perché infatti mi segnalate giustamente, no, che ci sono anche i mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte e Sofia Raffaeli ha vinto medaglia di bronzo e staccato passe per le Olimpiadi. Nessuno ne parla, dice, ma ho la DJ, sì che ne parla, sì assolutamente, perché Sofia Raffaeli si conferma di bronzo nell'All Around ai mondiali di Francoforte dopo già un risultato bellissimo mostrato a Rio de Janeiro 2025, quindi lo scorso anno, e vi devo dire che questo bronzo anche un po' sofferto per noi, perché è andato a un passo, ma proprio a 0,0050, una sciocchezza, dall'argento della Nikolova, e quindi però comunque ottimo che sia un bellissimo bronzo. E oltre ai mondiali di ginnastica ritmica ci sono anche gli europei di ginnastica artistica, che sono invece a Zagabria in Croazia, e lì, ragazzi, giusto per dirvi, l'Italia ha vinto 4 medaglie in un giorno, cioè, non che sono lì a dormire le ragazze, anzi, infatti la nazionale italiana femminile ha vinto 4 medaglie nelle gare di specialità, soprattutto con questa forza della natura che è Manila Esposito, che ha vinto un oro nel corpo libero e un argento alla trave. Manila Esposito, se non la conosceste, ha 19 anni ed è una delle migliori ginnaste in Europa in assoluto, tant'è che 2 anni fa alle Olimpiadi di Parigi, che quindi aveva 17 anni, aveva vinto un argento a squadre e un bronzo individuale alla trave, ce lo ricordiamo molto molto bene. E poi le altre 2 medaglie alle parallele asimmetriche con Elisa Iorio e Giulia Perotti, che hanno vinto rispettivamente un argento e un bronzo, quindi bellissima rassicurazione

0: insegna ed è bello poterle celebrare allo stesso modo. Una parola io spenderei per Manila Esposito, e spero di non far arrabbiare Sabri e spero di non arrabbiarmi io, perché veramente a volte a noi ci cadono un po' le ovaie, ok? O le balle, a seconda di quello che avete a disposizione. Manila Esposito è una ragazza che di costituzione, ok, non è esile, non è filiforme, è molto muscolosa, ha delle gambe di sicuro non filiformi, ok? Ciò nonostante, ripeto, è una che si è appena portata a casa delle medaglie, è una delle più brave in assoluto che abbiamo, forse della storia se va avanti così. Oh, non è possibile, cioè noi dobbiamo, non so che cosa deve fare una persona, dimostrare che cosa, si troverà comunque dei commenti idioti sui social di gente che dice: ah, ma questa grassona, ah, ma che poca grazia, che poca eleganza, ah, ma le ginnaste, quelle magre, sono meglio, eccetera, eccetera. Sabri, io non so che cosa dobbiamo fare perché la gente la smetta di commentare il corpo altrui.
1: Togliere i social, dare un patentino per l'utilizzo dei social.
0: Forse sì, a questo punto, insegnare alla gente come stare al mondo, perché poi secondo me non è solo i social, perché io credo che gente così lo fa anche in famiglia, cioè lo fa anche alla figlia, ai figli, dice: smetti di mangiare, guarda che hai messo su pancia, oh ma sei ingrassato, cioè quelle cose, oppure ah sei dimagrito, che bene che stai, quando magari una persona è stata male ed è dimagrita per questo motivo. Cioè, quando è che la smetteremo di considerare un argomento di discussione il corpo delle persone, soprattutto in questo caso quando è un atleta di cui stiamo parlando, un atleta che vincente, che con il suo corpo sta facendo portando dei risultati incredibili. Non lo so, ma questa roba lo sai che mi colpisce sempre molto e mi altera. Non so se vedremo una luce a questa cosa, no Sabri?
1: Non lo so, non però so. Noi siamo qui a continuare a combattere la nostra battaglia.
0: Brava, bravissima. Noi contro il body shaming, noi contro la grassofobia, ma anche la magrofobia, noi contro tutto. Cioè, in generale, quando vi viene in mente di pensare a qualcosa sul corpo di altri così, voi fate un bel respiro e vi tenete quel bel commento per voi, perché a nessuno gliene frega un tubo della vostra opinione, a meno che non siete medici, va bene?

0: scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, che vorrei tanto vedere scritto da questi leoni da tastiera quando si rendono conto di aver fatto una sciocchezza a scrivere le cose che scrivono ad atleta. In generale, a chiunque, non è che devi essere atleta, agli altri glielo puoi scrivere. In generale, commentare cose non richieste sui corpi delle persone dovrebbe essere abbastanza già, cioè mi sembra anche una banalità da dire, ma a quanto pare ancora la gente non c'è arrivata. Speriamo che pian piano ci arrivi. E infatti, Sabri, tu l'hai detto anche con una provocazione, ma è vero, cioè togliere i social alla gente potrebbe essere, nel senso, sapete che si è parlato molto per la questione dei social e minori, cioè del fatto di persone molto giovani che avendo un utilizzo fuori controllo, nel senso proprio che non è controllato da adulti, magari così, dei social network, incappano in veramente tante trappole, tante cose che non vanno bene, questo porta un sacco di problemi, questo lo dicono i dati, non è che ce lo siamo inventati noi. Ecco, in Francia c'era stato in questi giorni anche una richiesta, una proposta di legge fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron di vietare l'uso dei social agli under 15, ok? Quindi chiede una normativa che entrasse in vigore per impedire, adesso sarebbero 13 anni se non sbaglio, perché appunto Facebook, Instagram, TikTok devi avere almeno 13 anni per poter avere un profilo, poi è una cosa che si aggira facilmente, lo sappiamo, ma di base è quello. Però ecco, la Francia voleva vietare proprio l'uso dei social agli under 15. Beh, giusto per darvi un'idea, questa misura è stata voluta molto, ma è stata sonoramente bocciata dal Consiglio Costituzionale francese, e l'interdizione, come hanno spiegato i giudici costituzionali, è perché questo divieto appunto costituirebbe una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Sapete che in Francia è veramente molto sentita la questione della libertà di espressione, ce l'hanno anche Liberté, Galité, no? Quella roba lì, e loro hanno deciso, la Corte Costituzionale insomma ha deciso che sarebbe limitare troppo la libertà di espressione dei ragazzi sotto i 15 anni. Quindi Macron ha detto benissimo, ce l'hai bocciata, bene, la riscriviamo di nuovo e vorremmo arrivare insomma a un punto. Io non lo so, ne parlavo con Sabri fuori onda, io l'avrei fatto, l'avrei accettato. Tu Sabri sei un po' più tranquilla su questo?
1: No, anche io sono d'accordo, perché poi gli adolescenti con i social abbiamo già visto che ci sono tante problematiche partire dal appunto body shaming, come dicevamo prima, cyberbullismo, quindi più difendiamo forse meglio è.
0: Sì, assolutamente, che poi non significa che dobbiamo vietare loro di proprio non accedervi eccetera, però è anche vero che in un momento in cui si vede che i ragazzi non vengono controllati o non c'è una gestione adeguata dei social, evidentemente poteva essere una misura. Non è andata in porto, vedremo poi cosa succederà in Francia, per il momento in Italia non è in discussione. È un tema molto sentito, io per prima sono anche un po' in dubbio, no? Perché da una parte sono d'accordo, però penso anche che quando io avevo 12, 13, 14 anni io non c'erano tanto i social, però comunque il computer lo usavo, avevo i forum, avevo modo di stare su internet e io mi ricordo che sì, c'erano anche molti pericoli, ma è stato anche un momento in cui io ho imparato insomma anche ad avere a che fare con le persone virtualmente e non lo so, è un argomento molto difficile, c'è anche di mezzo la genitorialità, c'è anche di mezzo il ruolo delle scuole, avremmo di cui parlarne per ore e ore. Intanto ci limitiamo a raccontarvi un po' che cosa è successo in Francia.

0: Set, pezzo meraviglioso del 98 qui su DJ. Lo sapevo che tanti di voi sarebbero stati d'accordo nel vietare eventualmente i social agli under 15. Sapevo che altri avrebbero detto appunto che invece non è giusto proibire, ma è giusto educare, quindi con l'educazione si può avere tutto a piccole dosi. C'è chi invece promuove, come Fabrizio, l'identità digitale certificata per ogni social, quindi pene e restrizioni per ignoranti, dementi, chiama lui, insomma, comunque persone che non si comportano come si dovrebbe in una società civile sui social. E c'è anche chi giustamente dice, come Davide, più che gli under 13 o gli under 15 io toglierei i modem, che già qua ci proietta subito, toglierei i modem agli over 60, anche sui social sono decisamente più pericolosi, questo secondo Davide. Però è vero che tantissime persone che non sono native digitali e che quindi hanno più che over 60, adesso farei over 70, dai, over 70, forse anche meno, vabbè, over 70, sì, sto riflettendo mentre ve lo dico, non sanno proprio utilizzare il mezzo, cioè proprio non si rendono conto che quello che scrivono è una cosa che legge chiunque e non è una cosa privata, non si rendono conto del dolore che possono arrecare nello scrivere, non sanno proprio, e questa cosa poi la trasmettono anche più giovani, è evidente, quindi c'è da risolvere un problema che è veramente intergenerazionale. Lo risolveremo noi oggi? Evidentemente no, quindi ci prendiamo un pochino di pubblicità.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
4: DJ con Florencia.

0: Gianni Blanco insieme a Selena Gomez, Te Olvido, alle 11:34 minuti qui su DJ. Hola DJ, hola a tutti, ultima mezz'ora di trasmissione per oggi, poi ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 9:30, visto che come sapete vi ripeto un po' gli orari costantemente perché essendo palinsesto agostano è un po' diverso dal solito e quindi Hola DJ è in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9:30 e la domenica dalle 10 alle 12 come proprio in questo momento, fino alle 12 per l'appunto, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta per stare insieme e anche per sentire da parte vostra un po', no? Perché oggi è una giornata, credo, di anche di ritorni, di rientri a casa, perché no? Ieri è stato Ferragosto, quindi insomma, weekend di Ferragosto, secondo me molti sono anche quelli che stanno tornando, che le vacanze le hanno già fatte, magari sono in viaggio, perché no? Oppure ci state andando in vacanza, eh? Quindi in ogni caso noi siamo felici di sentire i vostri racconti di questa mattina, di queste domeniche d'agosto. 347-342-5220 per i vostri messaggi scritti, ma soprattutto per le vostre belle note audio che vi ricordo sempre brevi, no uno, due, cioè i podcast sono altra roba, ok? Quindi mi raccomando, massimo 30 secondi, che sennò la mannaia di Sabrina qua agisce inesorabile, giusto Sabri?
1: Non vi passeremo mai.
0: Ma proprio non mai. C'è dubbio, non c'è pericolo, quindi ecco, cercate di mantenervi con la brevità e tante persone, io immagino almeno qualcuno all'ascolto ci sarà che sta cogliendo questo momento come un incentivo a fare un cambiamento, no? Perché sì, c'è chi va in vacanza, c'è chi se ne va in ferie, ma c'è chi magari dice, sai cosa c'è? Io sono talmente stufo, marcio, che utilizzo adesso questi mesi per pianificare e per cambiare e per magari andare a vivere dove vorrei invece andare in vacanza. Sto pensando per esempio a questa famiglia, o meglio questo gruppo di amici australiani che sono Miles, Ricky, Jack e Riley, che hanno praticamente capito, sono australiani loro, e loro hanno detto, senti, ma perché noi dobbiamo vivere qua lavorando come degli schiavi, non riusciamo a mettere via niente, quando ci sono posti nel mondo che costano molto meno, da dove possiamo lavorare e che, perché magari lavorano da remoto e che sono molto più belli, molto più accessibili, c'è un clima più bello, così insomma alla fine loro hanno creato questo esperimento che si chiama The One Euro Dream, lo potete trovare anche su Instagram, giusto per dirvi, in poche settimane hanno raccolto quasi 500.000 follower e una manciata di milioni di views, insomma loro hanno fatto quello che già altri hanno fatto, ovvero hanno preso una delle cosiddette case a un euro, quelle che si trovano in alcune zone della Sicilia, in alcuni paesi che per una questione, perché vengano ripopolati, no? Le case vengono date via con pochissimo a fronte di una ristrutturazione, eccetera. Allora hanno preso questa casa in Sicilia a un euro e da allora la stanno ristrutturando, la stanno sistemando con l'idea di collettivamente andare a vivere lì e creare una sorta di loro gruppo, di loro quartier generale, lavorare da lì e stare naturalmente molto meglio e spendere molto molto meno. So che c'era la stessa cosa anche su Real Time, per esempio, su uno dei canali di Discovery, Real Time aveva proposto questo format, case a un euro o poco più, e una stagione, dovrebbe anche essere disponibile su Discovery Plus se non ricordo male, comunque si può recuperare, ed era proprio incentrato sulla Sicilia, cioè quindi queste si può fare, si possono comprare queste case a un euro e con la scusa che, cioè con la scusa, con la, a meno che uno ci, cioè insomma la condizione è che uno ci vada e ci va a vivere, diventa residente, se la sistema e ci va a vivere per sempre. E devo dire che poi un euro è pochissimo ovviamente per una casa, però diciamo che i costi per rimetterla in sesto, sistemarla, non è che siano esigui, anzi, tant'è che infatti da quello che ho potuto vedere i ragazzi di The One Euro Dream non hanno ancora parlato di soldi, cioè non ci hanno ancora detto abbiamo speso, non so, 500.000 per sistemarla da capo.

0: Deep, Adele, 11:42 minuti qui su DJ. Hola.
1: Ciao DJ, io dopo 15 anni di residenza a Vienna, dopo 5 anni di lavoro in Germania, mantenendo comunque la residenza a Vienna, sto rientrando a Catania.
0: Ma dai.
1: Chiudo il capitolo estero e sì, voglio sistemarmi casa giù e continuare la mia carriera ovviamente in Europa, ma
0: vedi,
1: tornerò a casa.
0: Wow, che cambiamento.
1: Sono
0: eh?
1: Spaventatissimo.
0: Immagino.
1: Molto emozionato.
0: Beh sì.
1: Peace.
0: Ah, ne varrà la pena assolutamente. È bello pensare a un cambiamento del genere, no? E magari alcuni si stanno organizzando proprio in questi mesi, che è un po' più col lavoro, magari più scarico, così per dire prendo in mano la mia vita, e perché in questo caso se ne torna a Catania dopo qualche tempo all'estero. Tante persone stanno poi rientrando.
2: Ha riaperto anche l'aeroporto.
0: By the way, tra l'altro, questo è un ottimo segnale, giusta osservazione, Sabri. Sì, perché io avevo letto che era fino a stamattina, giusto, che ancora era chiuso.
2: Già ieri sera qualcuno è riuscito a partire.
0: Ah, sgattaiolare via, sì. Poi l'avevano annullato il trivolo. Insomma, adesso dovrebbe essere per ora tutto a posto anche all'aeroporto di Catania. Insomma, d'altronde, ragazzi, la natura non si comanda. E dicevamo, no, che molte persone tornano magari a ripopolare i paesini, però ce ne sono alcuni che ancora sono veramente, veramente poco popolati. Uno su tutti, stavo leggendo di questo paesino in provincia di Varese, che si chiama Gola Secca, ok? E che è un comune di poco meno di 2700 residenti, quindi veramente poca roba. Non solo ci sono pochi abitanti, ma in più c'è un unico negozio di alimentari in paese, cioè non c'è altro, ok? E quindi tu dici, vabbè, vanno tutti a fare la spesa, soprattutto gli anziani, ovviamente chi non ha la macchina, eccetera, e vanno tutti a fare la spesa lì. Cosa succede però quando l'unico alimentare del paese va in ferie? Perché giustamente si è concesso le ferie, e infatti...

dal 17 al 28 di agosto, da domani, questo Alimentari sarà in ferie. Che cosa è successo? Visto che non si potevano lasciare i residenti, soprattutto quelli appunto gli anziani o chi è senza auto, non si può spostare senza fare la spesa, il sindaco Andrea Tovaglieri si è fatto avanti insieme ad altri volontari del paese per un'iniziativa proposta dal comune e ha detto: sapete cosa c'è? Noi attiviamo un servizio di trasporto gratuito per la spesa. Quindi si va in giorni stabiliti, bisogna prenotarsi, e se il numero di persone è lo giustifica, mettiamo a disposizione una navetta, quindi un piccolo van eccetera, e vi portiamo o a Somma Lombardo o a Sesto Calende, che sono i paesi un po' più grandi limitrofi, e vi diamo la possibilità di fare la spesa un paio d'ore e poi vi riportiamo indietro. Se non ci sono abbastanza persone per giustificare la spesa di una navetta, di un van, vi porto io in prima persona. Cioè il sindaco ci ha messo la sua macchina e ha detto a bordo di auto private, la mia o quella di volontari, per cui sarà bello pensare ad alcuni signori anziani che andranno a fare la spesa a bordo della macchina del sindaco, pur di riuscire a mantenere la città viva. Quindi che bello pensare che ci siano azioni di solidarietà come questa. Altro che grandi città.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La meraviglia del canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Sabri, noi ne abbiamo parlato anche in settimana a Ola DJ di questo profilo TikTok, non so se ti l'hai intercettato, meraviglioso, di queste tre signore che in pratica passano tutto, sono solo video di queste tre signore che cantano canto d'amore in playback in diverse location di Milano, credo, e anche altre zone. Non so se
2: ma
1: l'hai
2: io
1: visto.
2: Vado subito a vederlo.
1: Guarda, il profilo si chiama Canto d'amore, forse canto punto di punto amore, ok? Tanto sono diventate virali che altre persone su TikTok hanno imitato questo video, per cui loro tre

0: sempre inquadrate un po' come fosse, avete presente la copertina dei Queen, ok, loro tre così, eh? E addirittura Angelina Mango e Marco Mengoni adesso quando fanno Canto d'amore sul palco, c'è un pezzo del ritornello dove loro sono fermi immobili e cantano in playback come fanno queste tipe qua. Beh, veramente è una, no, è stupendo, veramente, veramente. E poi non, nessuno ha capito l'obiettivo, cioè perché hanno fatto questa cosa, perché non si capisce, però per, evidentemente per farne parlare anche le radio e anche tutti quanti, deve essere questa la spiegazione. Hola.
1: Ciao Radio DJ, siamo Massimo e Valentina, noi le nostre vacanze le stiamo iniziando ora, stiamo andando a Sondrio, la nostra prima vacanza da sposati dopo il viaggio di nozze.
0: Bello.
1: E niente, speriamo di goderci questa montagna, un po' di escursioni e divertimento.
0: Ma
1: ciao,
0: certo,
1: a tutti,
0: un po' di freschino, ciao a tutti voi e a tutti quelli che sono in viaggio verso la montagna, ma ci sarà anche gente che è ben che al mare.
2: Ciao,
0: no?
2: Florencia, sono Matilde, 12 anni, vengo da Polcenigo e stiamo andando in vacanza a Capalbio in provincia di Grosseto.
0: A Capalbio, che chic, mamma mia, benissimo, benissimo.
3: Ciao DJ, noi stiamo ritornando dalla Croazia, da Spalato, e adesso stiamo arrivando nella nostra city di Soresina.
0: Oh, ciao. Bene. Bene, bene, bene, molto contenta che ci sono tante persone in viaggio e anche per le segnalazioni che ci state mandando su diciamo iniziative che i comuni, quelli più piccoli, stanno promuovendo, soprattutto in questo periodo dove magari molti piccoli centri, gli esercenti sono in ferie e quindi molte persone non possono spostarsi perché non hanno l'auto. E quindi per esempio a Tarzo, in provincia di Treviso, la banca con il comune, ci dice Sabrina, che sponsorizza gratis un servizio di pullman per gli anziani tutti i mercoledì e i venerdì. È per tutti i comuni, diciamo, di 5.000 abitanti con diverse frazioni, e siccome i negozi sono solo in centro al paese o in altri paesi, hanno organizzato questo, quindi per dirvi anche lì l'organizzazione e la solidarietà. E Marilena dice: guarda, dove vivo io, in Arzo, che non so dove sia, siamo in 1030, fa comune, e abbiamo solamente un parrucchiere. Beh dai, se andate anche a mangiare dal parrucchiere, insomma, farà anche da, allora, sicuro fa e le veci del parroco, perché vi confessa, perché sicuro quando vai dal parrucchiere gli racconti tutta la tua vita, non so per mangiare peraltro, però insomma mi sembra già abbastanza importante. Se uno non si può spostare in macchina, leggevo anche che c'è questo signore Massimiliano Accetturo che vive a Rocchetta Sant'Antonio nel Foggiano e ha detto: sai cosa c'è? Io non voglio più pagare la benzina così cara, non mi va più perché costa tanto, e quindi sai cosa con cosa vado dal dentista, con cosa vado al lavoro? Vado a cavallo. E quindi lui adesso gira a cavallo con la sua maglia, una cavalla che fa parte della sua scuderia, e questo signore di 56 anni ha mollato la macchina e va dappertutto a cavallo.

0: rientriamo domattina, sempre dalle 7 alle 9.30, per passare un altro lunedì mattina insieme, prepararci una nuova settimana per me di tanti rientri, eh? Quindi dopo staremo a sentire. Grazie mille a Tito per
1: a
0: aver
1: voi.
0: Curato la regia, grazie, grazie alla nostra Sabri in redazione da Roma.
2: Ma tanto ci risentiamo in settimana.
0: Ah, shock, because?
2: No, il venerdì, aha, ovviamente per l'estrazione,
0: certo.
2: Poi domenica.
0: Ah, benissimo, no, infatti dicevo, ma da tutta la settimana no, stavo no. Scioccata. Ok, perfetto, benissimo, comunque ci risentiamo presto, Sabri. Grazie a tutti e un besito da Florencia. Ciao!
3: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 18 e il 19 agosto a Marina di Ragusa. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
4: Radio DJ One Nation One Station.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
1: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
2: Una produzione One Podcast.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
6: Pochi secondi dopo mezzogiorno. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con il clamoroso furto d'arte avvenuto ieri sera al Museo Regionale di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e hanno sottratto opere attribuite ad Antonello da Messina, il più famoso pittore siciliano del 400. I malviventi hanno trafugato 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà che si trovava in una teca blindata. La scientifica ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del furto, su quale la procura di Messina ha subito aperto un'inchiesta. Sono arrivati i primi aiuti per le migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita ieri da un forte terremoto che ha provocato una cinquantina di vittime, numerosi feriti e danni a centinaia di edifici. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici, diverse strade sono impraticabili. Sono 500 gli italiani che si trovano nell'area, ma nessuno è tra le vittime. Dopo settimane di caldo ed afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi e Prealpi, che da domani porteranno a un calo delle temperature.
7: Un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord, poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora a causa dell'anticiclone nordafricano.
6: Torniamo all'estero. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi raid contro Hezbollah nel sud del Libano dopo quelli che hanno causato almeno 11 vittime. Per l'esercito è stata la reazione a un attacco di miliziani filo-iraniani in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. Ancora dall'estero, un incidente d'autobus avvenuto nella notte in Ungheria ha causato 12 vittime e almeno 10 feriti. Un pullman polacco si è rovesciato sull'autostrada a est di Budapest. Siamo allo sport. Pietro Riva ha conquistato l'argento stamattina nella maratona agli europei di atletica. Un altro argento per l'Italia è arrivato dalla maratona femminile a squadre. Ieri gli azzurri tra Birmingham e gli europei di nuoto di Parigi avevano vinto 11 medaglie, tra le quali l'oro di Andy Diaz nel salto triplo con 18,15 m, nuovo primato italiano. Ora l'obiettivo è il record del mondo.
8: Ho dimostrato che veramente ce la posso fare, non a me stesso, perché io ero sicuro che la potevo fare, ma anche agli altri a vedere. E ormai mi mancano poco, mi manca pochi centimetri.
6: Siamo al calcio. In Coppa Italia si qualificano ai 16esimi di finale Udinese, Venezia, Torino e Sud Tirolo. Oggi si giocano Frosinone, Juve, Stabia, Genoa, Ascoli, Verona, Entella e Lazio, Mantova. Infine il tennis. Giornata di riposo per Jannik Sinner, che dopo le terapie al ginocchio oggi festeggerà il 25esimo compleanno nella sua casa di Monte Carlo. Intanto il torneo di Cincinnati, al quale il numero uno del mondo ha dovuto rinunciare per questo problema, perde Arnaldi, Bellucci, Darderi e Berrettini. Avanti solo Cobolli. Stasera Musetti affronta il tedesco Altmaier.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
6: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
10: Radio DJ, One Nation, One
11: Station. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
14: Ciao, Belli!

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Benvenuti all'anteprima di Focus Economia, sono Sebastiano Barisoni e questa è Radio 24.

0: bene, e per la serie, questo era il nuovo di Ricky Trauma, che troverete nella mia Barisoni House Compilation. Ma partiamo con l'andamento dei titoli. Ma prima lasciatemi fare un appello a tutti quelli che da un mese mi fracassano i maroni, chiedendomi quando riapre lo stretto di Hormuz. Ve lo dico forte e chiaro, io non sono in contatto con Trump, né tantomeno con i Pasdaran. Poi, già ho i miei problemi con le chat del gruppo di Radio 24, perché c'è Cruciani che spamma immagini oscene che farebbero rabbrividire anche il mostro di Milwaukee. Mi ricordo la notte di Natale, mentre ero con i miei parenti a cena, il Cruciani mi ha inviato un video nel quale si faceva fare un boccaciccio da due cassiere di un centro commerciale di Vipiteno. Ma veniamo ai principali titoli quotati in borsa. Partiamo con Canestracci Oil meno 0,98%, Banca Commerciale Ruggero Rizzitelli più 0,75%. Vodka Rodolfo più 6,85. La Vodka Rodolfo ha conquistato tutti i locali più alla moda perché è venduta dentro bottiglie di marchi prestigiosi a prezzi da discount, cosa che le discoteche fanno dalla notte dei tempi, facendo peraltro dei ricarichi da capogiro. Però almeno la Vodka Rodolfo è abbastanza bevibile. Ma sentiamo lo spot.
1: Vai!
2: Vodka Rodolfo, sì. La vodka numero uno nel beverage di serie B. Testata nei peggiori bar di Treviso, sì. La vodka Rodolfo è stata eletta vodka meno peggio d'Italia in fascia B.
1: Va bene.
2: Vodka

0: Caro Dolfo, la puoi bere e ci puoi sgrassare la griglia dopo che hai cotto le costine di maiale. La vodka Rodolfo è una bevanda a base di metanolo. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Tenere lontano dalla portata di bambini del DJ Angelo.
1: Un grazie agli amici della vodka Rodolfo. Questo è sempre Focus Economia e andiamo avanti con gli altri titoli in borsa. Ottica Polifemo, -1,44%. Proseguiamo con il lavaggio per cani, Antonia Tamburelli, che guadagna il 14% dopo che la signora Antonia ha messo i giornaletti porno in sala d'attesa. E io personalmente sono stato al lavaggio cani a portare il mio Billy e durante l'attesa mi sono letto due copie di Corna Vissute e un vecchio fotoromanzo di Gabriel Pontello, nel quale ogni volta che qualcuno raggiunge l'orgasmo esce la frase If X Chen Chen. Proseguiamo con Petrolchimica Berard +12%, Bar Tabacchi Mingherlone di Taranto +1,46%. Salutiamo il signor Mingherlone che si è trovato il bar pieno di gente dopo aver lanciato l'iniziativa Gratta Vinci e vai a letto con mia moglie. E con questo chiudiamo il primo blocco dei titoli. Torno tra poco con gli aggiornamenti dai mercati internazionali, tra cui segnalo già una certa volatilità sul fronte della moda con lo spaccio aziendale Rino Manada, che guadagna oltre il 20%. E qui voglio approfondire la notizia, poiché anche io, Sebastiano Barisoni, mi vesto da Rino Manada, il negozio top a Gravina di Puglia. E allora andiamo velocemente dal signor Manada. Buongiorno Rino e benvenuto a Focus Economia.
2: Buonasera, sono Rino Manada, dello spaccio aziendale a Gravina in Puglia. Capite chi sono? Quello che vi dico. Sì. Non andare nel centro commerciale, vieni da spazio aziendale. Okay. Perché io, sapete chi sono? Chi sono io? Chi il boss degli anni.
1: Senta Rino, quanto costa questa giacca?
2: Costa 20 euro la giacca, e 20 euro il pantalone. Adesso venite a vedere la composizione. Per quelli che scrivono, la roba cinese, cosa vuole dai cinesi? Che se lo sanno quello, gli fanno un culo così. I cinesi vanno a spendere tanto, perché io sono più basso di loro.
1: Molto bene, signor Rino. E cosa diciamo a tutti quelli che la criticano sui social per la qualità dei prodotti?
2: Babbioni che scrivete la roba chissà da dove arriva. Da dove deve arrivare? Io non so da dove arrivate voi, perché a me i clienti arrivano a tutti i tali a comprare quest'abito. Questo è un app che con 40 euro vai al matrimonio, in proporzione alla busta devi mettere 2 euro e stai pagato.
1: E allora, signor Manada, vogliamo fare una bella presentazione per tutti gli amici di Focus Economia?
2: Vai, porco, ma cos'è questa porco? Togliete queste fantasie.
3: Ristorante, c'è anche il ristorante.
2: Qua ci sono fantasie culinarie. Sì. La porcuna è un format di Rino Manada, resident nel ristorante Sapore, a Gravina in Puglia, 20 euro. Pranzo o cena da sport, quel che vuoi, comunque costa 20 euro. E il bambino, 10 euro. 10 euro il bambino. E il menù, lo stesso menù del bambino. Perché poi ci fate fare i menù dei bambini e ve li mangiate voi. I padri si mangiano meno il bambino che vogliono spendere 10 euro.

0: Questo è Ciao Belli Estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: Dal TG1 il prof per un giorno, da Agora Estate il gelato da 95 euro, da Supernova Sara Toscano e la Piastrella.

0: Diventi il prof per un giorno.
1: Vai, dopo 23 qua. Anni di precariato a scuola, ha firmato l'entrata in ruolo e poche ore dopo è entrato in pensione.
2: Credo,
1: è la storia del professore brolese Liborio Princiotta, 68 anni, docente di religione all'Istituto Tecnico Commerciale Merendino di Capodorlando. Poiché l'insegnamento della religione fino al concorso dello scorso anno veniva gestito dalla curia, la posizione di precario lo accompagnerà per tutta la sua avventura lavorativa. Fino a lunedì scorso, la mattina, Liborio Princiotta supera la discussione davanti alla commissione per l'immissione in ruolo. La sera stessa, alla festa di pensionamento.
0: Il gelato da 95 euro.
3: Sentito che vendono un cono a 95 euro qui in Puglia?
4: Esagerato.
3: Di cosa dovrebbe essere fatto un gelato per costare così tanto?
2: Dei diamanti d'oro.
3: Ed in effetti c'è anche dell'oro nel gelato da 95 euro proposto da una piccola gelateria pugliese. Ma il suo valore, come ci dicono i proprietari, non è dato solo da quello.
5: La foglia oro dà un'importanza scenica a quella che in realtà è la materia prima.
6: Non è solo un cono, ma è un'esperienza che dura un'ora e mezza, porte chiuse. Noi arriviamo qua con una giara con la crema che viene infusa tre giorni. Quindi il cliente vede il gelato ancora prima che diventa gelato. E poi lo mettiamo in macchina, lo prepariamo, lo assaggiamo al cucchiaio e poi procediamo nella vestizione, che è il rito che consiste nella creazione del cono.
0: Sara Toscano e la piastrella.
7: Sono molto strana. Ho un po' di cose.
8: Io ti capisco.
7: E questo in un sacco di cose. Tipo una volta ho perso letteralmente il treno perché sono scesa di casa e io in pratica avevo questa piastrella che era diversa dalle altre sulle scale. E c'era questa piastrella che pestavo sempre con il piede destro. Tutte le volte dovevo pestarla con il piede destro. Perché poi c'era l'ultima gradinata, piede sinistro, e poi scendevo. Io quel giorno gli ero molto di fretta perché stavo perdendo effettivamente il treno, quindi sono corsa, non ho fatto caso alla piastrella. E a metà tragitto, quindi mentre stavo correndo con lo zaino di scuola, ho detto: mannaggia, la piastrella! Sono tornata indietro.
0: Stefano Fresi e la battuta d'effetto.
9: L'attore, l'attore.
10: Il regista Stefano qui. Mi devi dare il massimo. Azione.
2: Vai.
10: Cado a terra, batto i pugni a terra sulla neve e dico: Remigia! Un urlo disumano che non ho parlato per tre giorni. Finisco sta scena, vedo il regista con le lacrime: è stato bravissimo, mi devi rivedere al monitor, è bellissima, scena è bellissima, come hai fatto? Io ho alzato una mano e dico: guarda, ho fatto così. Praticamente il giorno prima lui aveva fatto l'esplosione della biblioteca e c'erano i vetri sotto la neve. Io ho dato un cazzotto a un pezzo di vetro così e mi sono trovato al bivio. Bestemmio o dico la battuta?
2: Battuta,
10: e ho fatto le due cose insieme, cioè ho detto la battuta. Ma c'era altro sotto, c'era dell'altro sotto.
2: Che male.
0: L'atterraggio sul pianeta sbagliato.
11: Ho avuto la sensazione che le mie matrici originarie, ovviamente del mio corpo, che ricordo.

0: ricordo stellare,
1: un corpo stellare.
0: Erano arturiane e andromediane. Sì. Il mio corpo poi è arrivato su quello che è la Terra oggi, sì, sul pianeta Terra, okay, però non doveva essere la Terra.
1: No, niente,
0: probabilmente niente. Doveva essere o Urano o Plutone,
1: okay,
0: il pianeta di atterraggio.
1: Ah, okay.
0: Ho proprio percepito dietro di me, proprio qui, alla base della nuca,
1: certo,
0: ho visto il mio codice,
1: ah, okay,
0: cioè proprio ho visto il mio codice numerico,
1: sì,
0: come se fossi un codice a barra, non so,
1: ah, okay,
0: come se fosse il codice di un prodotto.
1: Sì.
0: Attraverso quel codice quindi mi sono arrivate alcune coscienze.
1: Chiaro.
0: E lì ho visto proprio un mondo diverso,
1: sì,
0: ho visto la Terra anche all'epoca dei dinosauri, per esempio.
1: Veramente, caspita, incredibile. Voglio provarlo anche.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su una

0: boccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: La Johnny Lawson Production di Minneapolis presenta Indagini, i più noti casi di cronaca nera italiana raccontati da Stefano Nazzi.
1: In questo episodio, tutto sul caso del misterioso rapimento di Mario Binasco.
2: San Piripero Terme, provincia di Asti, è il 29 gennaio del 2006. Il signor Mario Binasco, un tranquillo pensionato che vive solo, sparisce senza lasciare traccia. Nel suo appartamento vengono ritrovate le chiavi di casa, il portafogli e il telefono della Brondi con i tasti grandi. Difficile pensare ad un allontanamento volontario.
3: Anche la bimba.
2: Il Binasco deambula a fatica, tutte le piste portano ad un rapimento, ma il caso vuole che le indagini vengano affidate al commissario Pincolini, che non risolve un caso da 25 anni.
4: Sì, infatti, i miei colleghi dicono che sono una vergogna a livello nazionale.

0: E infatti mi fanno un sacco di scherzi, come quando mi hanno lanciato un raudo nel bagno mentre ero seduto a leggere la Gazzetta. Da quel giorno ho avuto un blocco mentale e sono diventato stitico.
1: Il Pincolini che finalmente ha un po' una chance per riscattare anni di fallimenti, decide di non esaminare personalmente la casa dell'uomo scomparso, ma di affidarsi alla consulenza di una sensitiva.
0: La maga Polifema ha contattato le sue identità polietriche. Purtroppo però mi sono reso conto di aver buttato via i soldi, perché strinci strinci la maga mi ha detto che per colpa delle antenne del 5G non riusciva a parlare con le sue identità polietriche.
1: Sono passate 36 ore dalla sparizione del signor Mario Binasco e il commissario Pincolini brancola ancora nel buio quando finalmente ha una buona idea. Interrogare la vicina di Pianerottolo, la signorina Loredana Ceppaloni, un'avvenente donna di 30 anni.
0: L'ho messa sotto torchio, ma lei mi ha attivato che non ne sapeva niente e io le ho creduto, perché ho visto che me, mente. Ho visto che mentre la interrogavo non ha incrociato le dita e non ha accavallato le gambe come Sharon Stone nel film di Buzz Easting.
1: Le speranze per ritrovare il signor Binotto si affievoliscono con il passare delle ore, ed è così che il questore di Asti, Morgan Cigliuti, decide di affidarsi all'uomo della provvidenza. L'ispettore Leandro Cagnotti, che da anni è un antagonista del commissario Pincolini. In passato i due hanno lavorato insieme nei RIS di Parma, da dove sono stati espulsi per aver rubato la moneta nei cappotti.
2: A quei tempi io e Pincolini non avevamo un becco di un quattrino, certo, e andavamo a rubare la moneta nei cappotti dei colleghi. Però voi vi renderete conto che rubare nei cappotti al RIS di Parma non è una passeggiata, per cui fummo sorpresi con le mani nel sacco e fummo espulsi a calci nel culo dal RIS di Parma.
1: E così l'ispettore Cagnotti decide astutamente di passare la notte nell'appartamento del signor Binasco per provare a vederci meglio in questa vicenda dai contorni poco chiari. Purtroppo c'è che nel frigo di casa Binasco l'ispettore Cagnotti trova una teglia di pasta al forno a cui non sa resistere, la accompagna con una bottiglia di grignolino e dopo mezz'ora si addormenta sul divano guardando una replica di Colorado su Italia 2, ma poi qualcosa lo sveglia di colpo.
2: Verso le due ho sentito una donna che urlava come un'indemoniata. Poi ho capito che erano urla di piacere. E sono iniziati anche dei colpi sul muro tra i due appartamenti, che mi pensavo che veniva giù la parete. Ad un certo punto ho sentito suonare al campanello della signora Ceppaloni e dallo spioncino ho visto che faceva entrare in casa un uomo. Di nuovo urla e colpi sul muro. Poi all'improvviso silenzio. La cosa mi puzzeava parecchio.
1: A questo punto l'ispettore Cagnotti capisce che la signora Ceppaloni ha un secondo lavoro, diciamo, e così si mette a setacciare tutti i siti di escort fino a che non la rintraccia e riesce a fissare un appuntamento per il giorno dopo.
2: La mia priorità era farmi una bella inchianata prima di arrestare la Ceppaloni. Quindi mi sono finto cliente e l'ho lasciata fare. Ma proprio mentre abbandonavo al piacere, lei mi dava una bastonata in testa e ho perso i sensi. Al mio risveglio ero legato e imbavagliato in una stanza, insieme ad altri uomini, legati come i salami, tra cui il signor Mario Binotto.
3: C'era anche lui!
1: La situazione è a dir poco disperata, ma la storia insegna che a volte anche ai più scarsi possa arrivare una botta di fortuna, botta di capace di cambiare le sorti di un destino che sembra già scritto. E così, dopo che la Ceppaloni ha ucciso i primi due uomini che ha sequestrato, all'improvviso qualcuno suona al suo campanello. È il detective Pincolini, che per la prima volta in vita sua è a tanto così per risolvere un caso clamoroso.
0: In realtà quella sera cercavo un po' di relax, volevo passare una serata diversa e ho cercato una professionista del sesso a pagamento e mi sono ritrovato a casa della signora Ceppaloni.
1: Il detective Pincolini viene invitato dalla Ceppaloni ad entrare in casa e nota una striscia di sangue per terra che porta ad un'altra stanza. In un baleno il commissario Pincolini capisce tutto e si avventa sulla ragazza che tenta

0: in ogni modo di aggredirlo con un grosso coltello.
1: Più che le coltellate, il male vero sono state le morsicate nell'orecchio che mi ha dato mentre provavo a disarmarla. Ma alla fine ce l'ho fatta grazie ad una mossa speciale che ho visto su un tutorial di YouTube che si chiama La presa del Black Mamba. Dopo aver mobilizzato la signora Cerpalone, ho liberato i due prigionieri. Mentre ho messo

0: volta dalle femmine, che sì, sono il mio tallone da killer.
1: Scusate,
0: vendo una grande punto del 97, con la lettone dei sedili Sparco, come nuova. Chi è interessato mi contatti in privato su Instagram.
2: Sono Stefano Nazzi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Indagini, dove vi racconterò tutto sull'uccisione del cantante Simone, che durante un concerto ha ricevuto 4 colpi di pistola mentre cantava la canzone dal titolo Io odio le persone.
3: Io eccolo qua. Odio le persone.
4: La crisi è un po' cercata.
3: Sì. Mi sono tutti sul cazzo.
4: Vabbè.
5: Non prima.
4: Da poco.
6: Ciao Simone. Ciao belli.

0: questo episodio, il fattorino Donovan si trova in città per effettuare delle consegne davvero speciali. Recapitare a facoltosi clienti alcuni cibi di altissima qualità. Dopo aver concluso il suo giro, decide di appartarsi con il furgone e grazie al telefono aziendale cerca il conforto di una voce amica.
1: Usufruire del servizio.
2: E questo costa.
3: Pronto? Ciao.
4: Buongiorno.
3: Ciao tesoro. Sono Betty. Tu sei?
5: Donovan.
3: Donovan.
5: Sì.
3: Ciao, come stai?
5: Bene.
3: Che combini di bello?
5: Sono sul mio furgone che sto lavorando. Devo consegnare un piatto di polpette Crick Rock, un risotto giallo, faccio le consegne, però adesso sono fermo un attimo.
3: Beh, bello, un bel lavoro, ti passa la giornata.
5: Sì, certo. Che bella voce.
3: Grazie.
5: Bellissimo.
3: Tu quanti anni hai? Tu quanti anni hai?
5: 31.
3: Dai, io 25.
5: Che sbaglio. Sì, hai una voce pazzesca.
3: Grazie, sei molto gentile.
5: Sì, di dove sei? Che ti porto, magari ti porto un tagliolino e quattro formaggi.
3: Ah, va, li mangerei volentieri i tagliolini e i quattro formaggi, ci starebbero bene oggi.
5: Un bel tagliolino e quattro formaggi, buono, perché c'ho quattro.
3: Buono, sì, però con questo sole ci vuole qualcosa di più estivo, dai, che un quattro un formaggi, pesante, no?
5: Te dove sei?
3: Io sono a Vigevano.
5: Ogni tanto passo a fare le consegne a Vigevano.
2: Anche lì?
3: Sì, la conosci, Vigevano? Sì.
5: Venerdì ho portato un po' di salmone curashi a una signora e un'insalata maongari.
3: Dai. Sono tutti particolari allora che consegni,
5: Infatti ci abbiamo la cella speciale, abbiamo... lavoro anche per un giapponese di quelli top che costano tanto.
2: Cos'è?
3: Ecco, sì, infatti dicevo, lavorerai per dei ristoranti tu, no?
5: Quando consegniamo il sashimi precuotto, il viaggio è importante perché è come portare quasi gli organi, ci sono delle valigie speciali per sashimi precuotto.
3: Com'è che si chiama questo sashimi?
5: Precuotto.
3: Precotto?
5: Sì.
3: Che cazzo di sashimi è per secondo?
5: Non l'ho capita neanch'io.

0: Una ricetta nuova, il sashimi precotto. Ma sì, guarda te cosa si inventa, no, non capite?
1: Sì, sì, è di questo ristorante, si chiama Bogard.
2: Ah, Bogard.
1: È esclusivo, e sono online, Milano, è solo per gente... Come infatti soldi, facciamo i viaggi soldini, da cioè. Milano in giro per tutta la Lombardia, anche il Piemonte, e a portare questi piatti.
0: Va bello,
1: ci sono anche le polpette Crick Rock.
3: Come sono?
0: E come sono le polpette Crick Rock?
1: Quelle non lo so. Quelle non lo so.
3: Non le hai mai assaggiate?
0: Ma scusa, tu non assaggi mai niente. No. Io mi mangerai il furgone ogni tanto. No. Faccio finta.
1: Perché i piatti sono tutti
0: derubato.
1: Sono delle valigette termiche congelate. No, sì. No, non si può toccare come niente.
3: Sono sigillate.
1: È un casino. Ah.
3: Come
0: non
3: diamanti.
0: Si può toccare niente.
1: Niente. No, no, no, niente.
0: Piccato. Che non riesce a scavallargli qualcosa, mannaggia.
3: Vedi?
1: Sì. Adesso...
0: Ma tu sei sposato, fidanzato?
1: No, sono single. Come ti chiami? Che non mi ricordo, sei molto...
0: Sì. Io Betty.
1: Betty mi piace.
0: Betty. Sì. Tu invece Donovan.
1: Donovan, Donovan di cognome Brandon.
3: Nome particolare.
1: Perché Brandon. Mia mamma è della Basilicata e mio papà è di Long Island. Long Island.
0: Di cognome Brandon.
1: Donovan Brandon, sì.
0: Brandon è il cognome o il secondo nome?
1: No, Brandon. Brandon è il cognome. Donovan Brandon.
0: Sì. Come Brandon di Beverly Hills.
1: Sì, brava, brava. E adesso lo rifanno su Sky.
2: Sì, è vero. Sì. Dai. Da poco.
1: Lo rifanno su Sky tutto completo, la serie. Io lo vedo... Perché qua noi nel furgone abbiamo tutti gli abbonamenti, telefono gratis,
3: lavorate
1: tutto.
3: Ogni tanto?
1: Mi vedo tutto, le partite.
0: Una bella vita fai sul furgone. Ascolta, ma togliami una curiosità. Che radio ascolti sul furgone?
1: Radio DJ.
0: Ma come? Sei sicuro?
1: Mi hai pregato.
0: Ti ho beccato io.
1: Stavolta l'ho presa lì in quel posto.
0: Stavolta ti ho fregato io.
3: Ho
0: beccato subito, però volevo vedere quanto andavi avanti col menù.
3: Ecco perché facevo
0: vedere fin dove ti spingevi.
1: Va bene, Betty.
0: Io vi ascolto da quando avevo 15 anni, vedi tu?
1: Sei un tesoro.
0: Avete rovinato la mia vita.
1: Ti voglio bene, Betty.
0: Anch'io, tanto, tanto.
3: Ciao, Betty.
0: Bravi, bravi. Tanti baci, ragazzi.
1: Un bacione. Ti chiamo ancora, comunque, Betty.
0: Sì, a me fai solo un favore, tesoro.
1: Allora te lo porto il sashimi precuotto con la valigia.
0: Non so che... con le sashimi precuotto.
1: Ciao amore, bene,
0: ciao tesoro, tanti baci,
1: ciao Betty, ciao
0: amore, ciao.

0: Un salutissimo a tutti gli anziani che ci seguono. Buongiorno. Siamo qui noi, per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla Vita in Diretta, certo, che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Okay, okay. E andiamo con la notizia più interessante di oggi. Gulliver, cane lupo di 4 anni, porta in giudizio il suo proprietario per 800.000 euro vinti al gratta e vinci. Ho grattato io, i soldi sono miei, sostiene il cane. Ma ora andiamo a San Raffaele Cimena dal nostro inviato di Flash TV per conoscere la vicenda dell'anziano che ha bucato le gomme dell'auto alla sua ex moglie con la faccia coperta da una busta della spesa.
1: A 78 anni avrebbe messo in atto un gesto di vendetta nei confronti dell'ex moglie, che però si è trasformato in un'azione maldestra e facilmente ricostruibile dalle forze dell'ordine. E quanto accaduto tra Sant'Enna e San Raffaele Cimena, dove un anziano residente è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver forato e rigato gli pneumatici di 3 automobili. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe pianificato l'azione cercando anche di non farsi riconoscere. Per questo avrebbe indossato un sacchetto in testa nel tentativo di nascondere il volto mentre si avvicinava ai veicoli parcheggiati. Con sé avrebbe portato un bastone animato utilizzato per colpire e danneggiare le gomme delle auto prese di mira. L'episodio è avvenuto in più momenti e ha causato danni materiali a diversi veicoli, generando allarme tra i residenti della zona. Tuttavia, il piano dell'anziano non ha funzionato come previsto. Le telecamere di videosorveglianza installate nell'area hanno infatti ripreso l'intera scena. In particolare, un dettaglio si è rivelato decisivo per l'identificazione. Durante l'azione, il sacchetto utilizzato come copertura improvvisata sarebbe scivolato, lasciando scoperto il volto dell'uomo proprio mentre si trovava ancora in prossimità delle auto danneggiate.
0: Insomma, un sacco di carne al fuoco oggi alla Vita in Diretta, e poi faremo anche il gioco di far scoppiare un grosso bengala da stadio sotto la poltrona di uno degli ospiti per vedere la sua reaction. E per i grandi approfondimenti della coscienza cosmica parleremo di Jim Carrey, l'attore americano che dava fastidio e pare sia stato sostituito da un ragioniere di Pavia.
2: Chi è quest'uomo e cosa hanno fatto al vero Jim Carrey? Guarda attentamente il suo volto ai premi César, perché su internet moltissime persone sono convinte che questo non sia l'attore che conosciamo. I social network stanno esplodendo perché il cambiamento fisico di Jim è inquietante. In pochi mesi i suoi lineamenti sembrano essere mutati, facendo rivivere una delle teorie più oscure di Hollywood. È stato sostituito da un clone.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
2: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Mario Flores, Antonello, i Creatures, Rimini, Altro Mondo Studios. Bello, bello. Ma che cazzo ne sapete voi? Che cazzo ne sapete? La musica si è fermata al 1984. Sotto manica larga e vi dico 85. Poi è tutto finito. So Aristide, regà, se siamo sentiti due giorni fa, sono ancora a Monte Carlo a casa degli Yannick Sinner.
1: Ancora da lui?
0: Me ospita lui. Pensate che quando se siamo sentiti, noi siamo andati avanti a giocare, a indovinare le canzoni. Ogni tanto Yannick, sai come fanno la crioterapia, si fa un bagno nella tinozza ghiacciata. E andiamo avanti, no, Yannick?
2: Certo, Aristide, sono molto felice che sei rimasto qua a Monte Carlo.
3: Ah, sì, bello.
2: Stasera andiamo anche a cena.
0: E vabbè, allora aspetta che mi congedo da Roberto e Angelo.
1: Se ci mancherebbe.
3: Salutaci Yannick,
0: il mio era... Ma certo che lo saluto. Volevo pure parlare dell'arbitro di ieri sera.
3: Sì, ha fatto male.
0: Quello del Real Madrid, Bayern Monaco. Quello che ha buttato fuori uno perché ha pigliato la palla.
3: Disastro.
0: Ha fatto una cazzata grande come da radiare nel calcio proprio.
2: No, Aristide, aspetta. Non mi viene che se il telefono per Roberto Ferrari lo shazam umano. Dai, mettiamo qualche zanzare da indovinare. Parto io con questa, parto subito.
0: Ammazzale! Ma grande Roberto! Grande Roberto! Mamma! Advisor, vabbè! Guarda che oggi, eh? Oggi?
3: Ha visto
4: no,
3: foglio.
4: Non ho visto niente. No.
0: Sicuro? No. Sicuro ha visto il foglio? Ha visto il foglio?
3: Sapeva che era un gruppo già preso.
0: Vai, vai, no, il gruppo io ho detto io. Che cazzo ne sai te?
4: No, non l'ho visto. Vai.
0: Attenzione, alla prossima.
4: Vai, sentiamo.
3: Bella questa, bella, bella. Bellissima.
0: Questa è bella, bravo! Manic
4: Monday!
0: Manic Monday! Ma che c***o stai a te! Però guarda che nella follia i Cure. Però nella follia di Gea, nella follia, questo ha pensato, a me è Monday, no, questo è Friday, capito? Ha sbagliato giorno! Friday, I'm in love dei Cure! Oh, raga! Andiamo ai nostri giorni.
3: Oggi c'è scatta l'antidoping.
0: Oggi antidoping. Vabbè, ma non è che niente si sei infilata la droga nel naso, no?
4: Assolutamente no, ci mancherebbe.
0: Brano più moderno, dai.
4: È molto recente.

0: dici mortacci tua. I'll take it in but don't look down. Some on top of the world, hey!
1: Top of the World è il titolo.
0: Top of the World è il titolo. Ma
1: loro
0: sai
1: sono,
0: che c'è?
1: È un gruppo?
0: Sì, sì. Bravo.
1: Aspetta, loro sono le teste.
0: Sono gli...
1: Mamma mia. C'è un vuoto di memoria.
0: Un vuoto di memoria. Un vuoto di memoria.
1: Top of the World?
2: Sì.
1: Dei Top of the World, va bene.
0: Top of the World degli Imagine Dragons. Lo sai che hanno lanciato la navicella, no? Con le informazioni di quello che succede sul pianeta Terra. Per la musica questa era. Mo andiamo negli anni 90.
1: Ancora.
0: Ti faccio sentire il mio DJ preferito. E te mi devi dire chi è. Tu hai aiutato già dicendoti che è un DJ.
1: È un DJ.

0: Mauro,
1: finiamo sta agonia. Mauro Picotto. Mauro Picotto. Mauro Picotto.
2: Senti Alice, ti ricordi che mi avevi promesso di farmi sentire la canzone di Puffy Gambrogio? Quello che ha 18 anni e fa il cantante, mi dicevi. Sai che io potrei dargli una mano? Magari faccio una storia su social.
1: Yannick, famo così, la prossima volta che dice Angelo vuole chiuderlo questo intervento. Metti il jingle, dato! Ecco, bravo!
0: Questa è storica!
1: I

0: La Gimes & Roger Production di Avellino presenta 4 Hotel. Conducono Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.
1: Oh, eccoci qua, carissimi amici. Siamo a 4 Hotel, la nuova edizione, che poi in italiano si direbbe 4 alberghi, ma noi siamo un po' esserovole, diciamo 4 Hotel, no? Saluto anche il nostro Bruno Barbieri, che è qui con noi. Ciao Bruno!
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di 4 Hotel, che prevede anche gli ospiti telefonici. E devo dire che l'esperimento ha funzionato, perché abbiamo un buon riscontro.
1: E certamente che sì, che abbiamo un buon riscontro. Bravo Bruno. Allora, fammi subito sentire chi abbiamo in linea. Pronto, come ti chiami e di dove sei?
3: Gioacchino da Marsala.
1: Ciao Gioacchino. Gioacchino da Marsala. Allora, tutte le mattine ti mangi lo zabaglione?
3: Una volta.
1: Senti Gioacchino, innanzitutto benvenuto a 4 Hotel.
4: Bello carico,
1: ti ringraziamo di partecipare a questa nuova edizione.
2: Benvenuto a 4 Hotel, sono Bruno Barbieri.
4: Bella, Bruno.
2: E adesso il mio collega ti spiega quello che vogliamo da te, perché tu ci puoi aiutare a capire se il ristoratore è dotato del cosiddetto self control.
1: Te lo spiego io allora, Sentiamo. Allora ti spiego la nostra missione, Gioacchino, che non è difficile, ma proprio veramente una cosa facile. Adesso noi ti metteremo in contatto con un hotel della regione Liguria.
4: Liguria,
1: ok?
4: Dai,
1: sei già stato in Liguria?
4: Bello, Liguria, bellissimo.
1: E tu dovrai chiedere una camera per il weekend, che diciamo ti puoi anche cambiare nome, ti chiami Pino Ramazzotti.
4: Pino Ramazzotti.
1: Ok, Pino Ramazzotti,

0: Una volta
1: per questo weekend, per questo weekend.
0: Per questo weekend, sì. Esatto. Una volta che sei in linea con l'albergatore, gli devi chiedere una camera. Attenzione, perché durante questa prenotazione tu dovrai mettere alla prova il nostro albergatore, certo, e dire che certo, non vuoi pranzare in albergo perché la tua fidanzata è convinta che i liguri sono molto attaccati ai soldi e spesso cucinano magari con materie prime scadute. Questa è una bella provocazione, Gioacchino. Questa è bella forte, bella forte. Per cui magari
1: gliela devo proprio dire.
0: Sì, sì, glielo devo proprio dire. Dice, per cui volevamo sapere se possiamo portarci del cibo da casa da mangiare in camera. Così. E sentiamo la reazione dell'albergatore, perché noi vogliamo un po' capire questi albergatori se veramente sono gentili e sanno accogliere i turisti come si deve.
2: Vabbè,
0: poi puoi chiedere anche se la struttura alberghiera è agibile, sì? Perché spesso in Liguria dici che sono stato in Liguria, ho trovato magagne come gabinetti che perdono e quant'altro.
1: Se lui capisce magari e mi butta giù, che facciamo?
0: Eh beh, ne richiamiamo un altro. Vuol dire che non è stato a gioco, che non è uno che può fare bene questo, questo lavoro.
1: Ok, buono.
0: Allora ti chiami
1: Pino Maranzano.
0: Ramazzotti. Come cantante, come cantante Pino Ramazzotti. Allora, sei pronto? Ma tu lo guardi 4 Hotel ogni tanto?
1: Io guardo quando posso, guardo sia questo che Masterchef, che altro.
3: Buongiorno.
4: Eccoci qua.
1: Sì, buongiorno, Pino Ramazzotti, dalla Sicilia. Ascolti, vorrei prenotare per questo weekend, sabato e domenica. C'è possibilità? Una doppia, io e mia moglie?
3: Cosa fa? Pensione completa, mezza pensione?
1: Vorremmo fare pensione completa, però dico... c'è mia moglie che è un pochettino particolare, sì. E lei sa, non è contenta del cibo ligure, sa che è convinta che le pietanze, le cose non sono preparate al meglio, sono poco scadenti.
3: Poi nei ristoranti danno prodotti scadenti il sabato, quando arriva la mattina già da mangiare.
1: Ma lei sarebbe così gentile da farci portare qualcosa su in camera? E ce lo prepariamo
3: in camera, il servizio in camera non è facile.
1: Ci adattiamo, noi siamo super attrezzati, quindi non capisci.
3: Deve prendere la camera di colazione, deve prendere.
1: Non gli arrechiamo nessun disturbo, tranquillo. Gli pago la pensione completa, però
3: paga solo il dormire. Io dico quando è il prezzo. Camera di colazione costa 130 euro, 125, 5 euro di sconto.
1: Mi permette di cucinare in camera?
3: No. E come fa a cucinare in camera se non c'è cucina e non c'è niente?
1: Ci penso io, se lei è così gentile da accettare, so io come ricompensarla.
3: Ma mandi nei mail, mi mando nei mail che ci
1: rispetto una piccola friggitrice, ma lei già ha del buon senso, mi ha già detto
3: friggitrice, poi mi frigge tutto il muro che mi schizza. Lasci perdere, grazie.
0: Pronto. Albergatore, sono Antonino Cannavacciuolo. Pronto, mi senti? Secondo te com'è andato? Dai,
2: è andata malissimo perché il format fa una fatica bestia. Meno male che siamo all'ultima puntata. Salutiamo il concorrente, che vado bravissimo. Fuori dai coglioni.
0: Vabbè, Bruno, datti una calmata, che c'è anche il concorrente da casa e pare proprio brutto che tu fai.
2: Pare brutto un cazzo. Dai, facciamo un po' di cucina vera e mettiamo la sigla della mia ricetta.
0: Vabbè, allora Gioacchino, ascolta la ricetta che oggi il nostro chef Barbieri ha preparato per noi. Vai.
2: La ricetta di oggi è

0: divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Radio DJ consiglia
10: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
9: Radio DJ consiglia
10: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 18 e 19 agosto ti aspettiamo a Marina di Ragusa. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: DJ. Buongiorno signor Porchera, sono Enia, la sua badante. Volevo ricordarle i principali appuntamenti della settimana.
1: Sì, buongiorno.
0: Le ricordo che oggi alle 17 deve tornare dal dentista, a limare il perno e prendere l'impronta per l'impianto. Alle ore 18 l'attendono al centro analisi San Predonzio con 4 campioni di urine, per cui inizi adesso a conservarla nei flaconcini che le darà il suo assistente Maurangi. Maurangi, hai portato le boccette?
2: Certo, signorina Enia. Io sono stato addestrato per badare al signor Porchera. Ah, okay. E non commetto errori perché conosco bene i privilegi che si hanno ad essere al servizio del signor Porchera.
0: Ottimo, ma gli appuntamenti non finiscono qui. Perché alle 19 il signor Porchera sarà intervistato in un programma TV su Real Time. Maurangi, hai già tutte le coordinate?
2: Certo, signorina Enia. Il programma si chiama Acqua alla Gola ed è condotto da Franco Melonghi e Sabrina Tambolini.
0: Allora, caro Roberto, ti spiego come funziona questo programma. Gli ospiti sono tutte persone che hanno combinato qualche cosa di grosso e sono ricercati o dalla polizia o dai creditori. L'intervista dura 20 minuti e ci danno 14.000 euro. Mi raccomando, non balbettare, altrimenti il manager di Real Time non ci fa il bonifico. E tu, Maurangi, ricordati che dopo il licenziamento di Arnold sei rimasto l'unico assistente. Per cui giuri di essere sempre fedele al signor Porchera?
2: Lo giuro! Il signor Porchera è la mia unica ragione di vita e lo servirò H24. E dormirò nel mio sacco a pelo da una piazza e mezza pur di non perderlo mai di vista.
0: A proposito di casa, come procede la ristrutturazione?
2: Tutto come stabilito, signorina Enia. Il signor Porchera mi ha espresso il desiderio di dare uno sprint all'arredamento della sua casa con un tocco di stile barocco. E io sono già operativo per farla divenire più bella della reggia di Caserta.
0: Roberto, hai sentito?
3: Sì, ho sentito.
0: E allora ci aggiorniamo più tardi per il planning di domani. Ora lasciamo lavorare il signor Maurangi, che ha un meeting con un fornitore.
4: Bella Maurangi! Ma che niente!
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, salve. Sono Maurangi, l'assistente del signor Roberto Porchera.
6: Sì.
2: Buongiorno. Io la chiamavo per un'informazione veloce. Il signor Roberto abita in Svizzera, vorrebbe avere dei mobili un po' barocchi, insomma, quel genere lì. Voi li avete?
5: Sì, certo.
2: Ah, ok, perfetto. Allora, le rubo un minuto. Sa quei mobili un po' in stile Gomorra, insomma,
3: ma
2: quel
3: no.
2: mobilio di quel
5: sì,
2: genere
5: vabbè.
2: Lì. Ok, ok.
5: Abbiamo fatto noi la serie.
2: Davvero? Ah, cavolo, allora ho chiamato la persona giusta, perché il signor Roberto, insomma, ha un budget molto importante. Settimana prossima dovremmo passare dalle vostre parti. Mi può dire tipo che mobili avete, più o meno, insomma?
5: Trattiamo tutto quello che guarda il barocco.
2: Barocco, per tipo, non so, la casa di Jenny Savastano, quelle cose lì?
3: Ma no.
5: sì.
2: Ah, bellissimo, sarà contento il signor Roberto, perché è proprio quello che sta cercando. Ma per esempio avete anche le cornici da mettere intorno agli schermi, quelli piatti?
5: Sì,
2: quelle,
5: quelle
2: d'oro, bellissime. E quindi insomma il signor Roberto vorrebbe venire giù la settimana prossima con un furgone e fa un giro a vedere i mobili, insomma. E dove la trovo?
5: Noi siamo
2: perfetto. Allora, per il pagamento, signor Porchera chiede se si possono fare le cambiali come negli anni Ottanta. Lui, essendo un personaggio famoso, ancora insomma.
5: No, no, le faccio.
2: Ah, le cambiali no, ok. Non posso portarla con. E niente, allora io volevo dirle che sono, le ripeto, sono Maurangi, ci vediamo settimana prossima per appunto per il mobilio di Gomorra. E sono anche l'advisor della Porchera for Amazzonia, che è un gruppo ecosolidale che si occupa di prelevare gli alberi di nascosto dall'Africa, insomma.

0: ma li tolgono e dicono poi che non li hanno tolti. E niente, solo per quello. Va bene, ci vediamo allora settimana prossima. La ringrazio molto. Buona giornata, salve, salve.
1: Sostieni anche tu Porchera, For Amazonia, il primo gruppo equosolidale che preleva di nascosto gli alberi, sostituendoli con delle piantine di prezzemolo.
2: Ma cosa ci fai?

0: sentiamo da molto tempo.
1: Dove sei stato?
0: Sono stato in carcere a Zurigo 3 mesi per avere picchiato un ragazzo che mentre suonavo mi ha chiesto se gli mettevo Loco Loco di DJ Gordo. Loco Loco di DJ Gordo. DJ Angelo, mi puoi accennare Loco Loco di DJ Gordo? Beh, in carcere a Zurigo si sta bene perché ci sono le celle con l'aria condizionata. In carcere a Zurigo io ho DAZN. In carcere a Zurigo il mercoledì si va alle Olandia a far la vita. Ma ora sono tornato.
1: Ci fa
0: sabato prossimo organizzato il primo rave per anziani che si svolgerà a Bergamo al distributore Tamoil di Ceppalone Antonio in zona Piretto.
1: Lo farei quando finisce il caldo.
0: In console Piero Peluche e Glenda Noller, che è qui con me.
2: Ciao, sono Glenda Noller. Ci vediamo sabato prossimo al rave per anziani che si svolgerà presso il distributore Tamoil di Ceppalone Antonio.
0: Abbiamo scelto questa location perché il signor Ceppalone Antonio ci ha messo a disposizione tutta il frigo dei gelati. No! Ci ha lasciato qualche libertà, no, Glenda?
2: Certo. Il signor Ceppaloni ha detto che si può aspirare la benzina dalle pistole, ma senza schiacciare, altrimenti chi fa il furbo la benzina poi la paga e si prende anche 2 sberle sulla testa.
1: No, ragazzi, non fate queste cose.
0: Naturalmente abbiamo destinato una roulotte alla zona fumatori, perché nella piazzola sono proibite le sigarette.
1: Ma vedi tu, non so.
0: E per la sua musica, Piero Peluche ha modificato la scaletta, inserendo anche qualche richiamo al passato.

0: Ospiti speciali c'è Paola Carolina.
1: Paola Carolina.
0: Lei arriva da Frankfurt, Francoforte, in Germania.
1: Sì, certo.
0: Odia gli anziani, per cui non gli abbiamo detto niente del tema di questa sera. Tanto con le luci e col buio non vede tanto bene.

0: distributore Tamoil, no, Cempalone, no, Antonio, no, Bergamo. Scusate un attimo, c'è Glenda Noller che mi vuole parlare. Che cazzo vuoi?
1: Scusa Bruno, abbiamo un problema. Mi ha appena chiamato il signor Cempalone e mi ha detto che non è più disponibile a darci la sua stazione per la festa.
0: Dobbiamo assolutamente trovare un altro benzinaio. Ora parlo con il nostro manager Traymon Layer.
2: Traymon Layer? E chi è?
1: Ci ho già parlato io con Traymon. Adesso Traymon Layer si sta già sbattendo per trovare un altro posto.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer. È il benzinaio?
3: Sì?
4: Guardi, buongiorno, volevo sapere se era possibile occupare la piazzola del distributore, perché dovremmo fare una festa di musica techno sabato prossimo.
3: Ah.
4: Guardi, noi le daremmo 15 euro per persona che viene, quindi 3.000 euro.
2: Può ben prendere però.
3: Quando sarebbe? Scusi?
4: Sabato prossimo.
3: Aspetti un attimo. Ciao,
5: ciao. No, non ci credo che ne parlo. Ma il tuo amico che così ti sta mettendo di stare attento lì, ma fallo uscire.
3: Grande. Sì, siamo da possono occupare la pistola del distributore.
5: No, io sto studiando, non ci credo.
3: Posso di musica adesso.
6: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer.
6: Buongiorno.
4: Volevo sapere se era possibile occupare...
6: Culo! Lasciamelo lavorare che va via a mezzogiorno, dai, vieni qua.
2: Bene,
6: dimmi tutto.
4: Pronto, mi scusi, Allora, dimmi. Avremo bisogno della piazzola del distributore per fare una festa di musica techno sabato prossimo.
6: Ma non dovete chiedere in comune.
4: Ma chiediamo prima lei, ovviamente.
6: Vabbè, se è comune, non che vi prendo le multe io, capito?
4: Ma no, lei non prende nessuna multa, anzitutto le dico che sono 15 euro che le diamo per ogni persona che viene.
2: Okay.
4: Faccia 3.000 persone e veda un po' lei.
2: Mamma mia.
6: Ma è solo lei o ci sarà anche qualche manifestazione?
4: No, no, facciamo solo noi il festival. Siamo io, Bruno Power, Piero Peluche, tutta questa gente qua. E ovviamente facciamo grandi controlli, niente accendini, niente fumatori, niente alcol, robe così. Tutta roba infiammabile la leviamo e facciamo casino. Fino alle 4-5 del mattino. Poi vabbè, se tipo viene una pattuglia scappiamo. Senso, lei dice che non sapeva niente, tanti saluti.
6: Andiamo bene. Ti vuoi far arrestare?
4: Ma no, magari lei non sa niente.
6: Oh,
4: allora,
6: no.
4: facciamo così. Io sono Traymon Layer, ok? Se ricordo il nome, io se vuole domattina la richiamo.
6: Dai, lasciami pensare.
4: Dai,
6: va bene?
4: Ci pensi, non si preoccupi.
6: Ciao, grazie, ciao.
7: Ciao belli.
8: Let's go.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: la gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: su Radio DJ Natalie Imbruglia con Shiver. Estate 2005. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Nelle tasche e negli zaini di tanti ragazzi arriva un nuovo compagno di viaggio. Si chiama Nintendox. Il gioco per Nintendo DS permette di adottare un cucciolo virtuale, dargli un nome, insegnargli dei comandi e portarlo a passeggio usando il touchscreen e il microfono della console. In vacanza, in macchina o durante i pomeriggi più caldi, molti passano il tempo a prendersi cura del proprio cane digitale. E c'è anche chi si preoccupa di accendere la console ogni giorno per non far sentire solo il suo cucciolo.
1: Con Nintendo DS c'è un nuovo modo di giocare. Tocca lo schermo e controlla l'azione. Provaci con WarioWare Touched. Nintendo DS. Touch me.
0: 2005, un'estate in compagnia di milioni di cani virtuali.

0: Con Bittersweet Symphony sono i The Verve nel 1997 qui su Radio DJ. Alla fine di quell'estate nasce un'azienda destinata a cambiare per sempre il modo di guardare film e serie TV. Il 29 agosto in California Mac Randolph e Reed Hastings fondano Netflix. All'inizio non c'è ancora lo streaming, il servizio permette di noleggiare DVD online e riceverli direttamente a casa. Un'idea semplice ma destinata a rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento negli anni successivi. Nell'estate del 1997 gli italiani affollano ancora i negozi di videocassette, senza immaginare che da lì a qualche anno film e serie sarebbero arrivati con un semplice click.
1: When Reed Hastings and Mark Randolph founded Netflix, then known as Kibble in 1997, I bet they never anticipated that they were starting a multi-billion dollar business.
0: 1997, un'estate che anticipa il futuro della televisione.

0: Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Era il 2017 e su Radio DJ c'era Fabri Fibra con Stavo pensando a te. C'è chi sotto l'ombrellone sfoglia una rivista e chi appena cala il sole alza gli occhi al cielo. Dopo oltre 13 anni trascorsi a studiare Saturno e i suoi anelli, la sonda Cassini della NASA entra nella fase finale della sua missione. Nei mesi successivi la sonda completerà il suo storico gran finale, tuffandosi nell'atmosfera di Saturno dopo aver raccolto una quantità enorme di dati e scoperte. Un'avventura spaziale che appassiona anche chi, sotto l'ombrellone, non ha mai smesso di alzare gli occhi al cielo.
1: Dopo 13 anni in orbita intorno a Saturno, la missione Cassini-Huygens, che è una missione di NASA, ESA e ASI, è entrata ormai nella fase finale della missione. Per la prima volta sta effettuando dei passaggi tra l'atmosfera esterna del pianeta e i suoi anelli, fino al rientro finale in atmosfera il 15 settembre del 2017.
0: 2017, un'estate.

0: Club Tropicana dei Wham nell'estate del 1983 qui su Radio DJ. Mentre gli italiani pensano alle vacanze e alle partenze, il 17 giugno una notizia scuote il paese. All'alba i carabinieri arrestano Enzo Tortora, uno dei volti più popolari della televisione italiana, con accuse legate alla camorra che si riveleranno poi infondate. Le immagini del presentatore in manette fanno il giro dei telegiornali e lasciano milioni di persone senza parole. Per tutta l'estate non si parla d'altro. Tra dubbi, polemiche e discussioni, il caso Tortora diventa uno degli eventi più seguiti e controversi dell'anno.
1: E a mettere il dubbio sulla fondatezza di questa inchiesta, che era fondata unicamente sulle voci dei pentiti senza le necessarie verifiche documentali.
0: 1983, un'estate che divide e fa discutere l'Italia. DJ Stories. Just a little bit of
2: history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ. One nation, one station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. As

Nel 2013 su Radio DJ suonava I Got You di Duke Dumont. Sembrano usciti dal futuro e invece esistono davvero. Nel 2013 si comincia a parlare sempre più spesso dei Google Glass. Gli occhiali intelligenti sviluppati da Google permettono di scattare foto, registrare video e visualizzare informazioni direttamente davanti agli occhi di chi le indossa. Le immagini dei primi utilizzatori fanno il giro del web e accendono la curiosità di tutti. C'è chi li considera una rivoluzione tecnologica e chi li guarda con un po' di diffidenza, ma una cosa è certa. I Google Glass fanno sognare un futuro che sembra già dietro l'angolo.

0: I Google Glass sono forse la più nota e curiosa iniziativa di ricerca e sviluppo che Google sta portando avanti in questi anni. Si tratta di un progetto che mira alla realizzazione di occhiali capaci di fornire una serie di informazioni che integrino quello che un utente vede con i propri occhi nell'ambiente che lo circonda.
1: 2013, un'estate che prova a guardare nel futuro.

0: Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Siamo nel 1985 qui su Radio DJ. A volte il passato riemerge quando meno te lo aspetti. Il 1 settembre una spedizione franco-americana individua finalmente il relitto del Titanic, ad oltre 70 anni dal suo naufragio nell'Oceano Atlantico. Le prime immagini del transatlantico adagiato sul fondo del mare fanno il giro del pianeta e riportano alla ribalta una delle storie più affascinanti e tragiche del Novecento. Anche in Italia, giornali e telegiornali seguono con grande interesse la scoperta, alimentando la curiosità per un mito che continua ancora oggi a far sognare.
1: 40 anni fa, settembre 1985, l'oceanografo Robert Ballard compie l'impresa impossibile: ritrovare il relitto del transatlantico inaffondabile.
0: 1985, un'estate che riporta a

0: Con Soldi di Mammut torniamo al 2019 qui su Radio DJ. Il fumo che si alza dall'Amazzonia fa il giro del mondo. Tra luglio e agosto migliaia di incendi colpiscono la più grande foresta pluviale del pianeta, provocando un'ondata di preoccupazione internazionale. Sui social compare ovunque l'hashtag #PrayForAmazzonia, mentre giornali e telegiornali dedicano ampio spazio all'emergenza ambientale. Anche in Italia il tema entra nelle conversazioni di tutti i giorni, contribuendo ad accendere l'attenzione sui cambiamenti climatici e sulla tutela dell'ambiente.
1: L'Amazzonia è in fiamme. Incendi di vaste proporzioni bruciano il polmone verde del pianeta. Stando ai dati dell'Agenzia Spaziale Brasiliana, in agosto i roghi sono aumentati del 300% rispetto ad un anno fa. Oltre 30.000.
0: 2019, un'estate che accende l'allarme per il futuro del pianeta.

Su Radio DJ, Cher con Believe, estate 1998. Dai bar ai campeggi, passando per le spiagge e le case in vacanza, c'è un solo appuntamento fisso: seguire le imprese

0: di Marco Pantani. Dopo aver conquistato il Giro d'Italia, il pirata completa un'impresa che mancava da anni e vince anche il Tour de France, entrando nella leggenda del ciclismo. Le sue fughe in salita, la bandana e l'attacco sui tornanti diventano immagini simbolo di quell'estate, fino al trionfo sugli Champs-Élysées.
1: Ultime pedalate per Pantani, poi può veramente dare una grande sospiro di sollievo, può alzare le braccia perché ha vinto veramente una grande battaglia.
0: 1998, un'estate tutta in salita.

0: serve.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
2: Radio DJ One Nation One Station.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi! Con

0: due.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
5: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
6: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Miami di Will Smith, siamo nel 1998 e siete sempre su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. C'è chi passa i pomeriggi in spiaggia e chi aspetta con impazienza il rientro in appartamento. Il motivo? Il Nintendo 64. Ci si ritrova in quattro davanti alla stessa TV, si litiga per il controller e si promette la rivincita il giorno dopo. Per tanti ragazzi le vacanze passano anche così.
1: Nintendo 64, il futuro è qui, ora. Nintendo 64.
0: 1998, l'estate delle sfide davanti al Nintendo 64.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta, matta.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.

Toxic di Britney Spears, anno 2004, qui su Radio DJ. Sembra la trama di un film, ma succede davvero. Il 22 agosto due rapinatori armati entrano nel museo Munch di Oslo e portano via due opere famosissime, L'Urlo e Madonna di Edvard Munch. Le immagini del furto fanno rapidamente il giro del mondo e finiscono in apertura di telegiornali e quotidiani. Per giorni non si parla d'altro.

0: finiti i quadri, verranno ritrovati? Un giallo internazionale che accompagna le ultime settimane di quell'estate.
1: Uno dei quadri più celebri dell'arte moderna è stato rubato nel museo di Oslo dedicato al grande pittore.
2: Il Grido e la Madonna, dipinti dall'artista norvegese Edvard Munch.
3: Non hanno aspettato di essere protetti dal buio della notte, hanno agito in pieno giorno, incuranti delle misure di sicurezza e dei visitatori presenti nel museo.
4: Oslo sconvolta dal temerario furto dei due quadri.
1: Almeno uno dei ladri era armato.

0: su Radio DJ Cosmo con L'ultima festa. Ad agosto c'è chi fa tardi per una festa in spiaggia e chi punta la sveglia nel cuore della notte per seguire le Olimpiadi di Rio. E proprio nella notte italiana dell'11 agosto arriva un'altra impresa firmata Michael Phelps. Lo statunitense vince i 200 metri misti e conquista il 22esimo oro olimpico della sua carriera. Un numero impressionante, ma ancora più incredibile è il fatto che riesca a vincere la stessa gara per la quarta Olimpiade consecutiva. Mentre gli italiani seguono le gare tra un gelato, una festa in piazza e le vacanze di Ferragosto, Phelps continua a fare quello che gli riesce meglio, entrare nella storia.
1: Con la vittoria dei 200 misti, lo statunitense Michael Phelps ha conquistato la 22esima medaglia d'oro alle Olimpiadi, la quarta ai Giochi di Rio.
0: 2016, l'estate in cui Michael Phelps continua a riscrivere i record.

0: 1987 era Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody qui su Radio DJ. Quando cala il sole e si rientra dal mare c'è un appuntamento fisso per milioni di italiani, la televisione. Tra i film che conquistano il pubblico c'è Indiana Jones e Predatori dell'Arca Perduta, il capolavoro di Steven Spielberg che arriva nelle case degli italiani e tiene tutti incollati allo schermo. Con la sua frusta, il cappello e le avventure tra antichi tesori e inseguimenti mozzafiato, Indiana Jones diventa un eroe per un'intera generazione.
1: Il mondo ha conosciuto tanti tipi di eroi. Adesso c'è
2: Indiana Jones.
1: Lui ama il pericolo.
3: Fidati di me.
1: Non importa qual è il rischio o il sacrificio. Non si ferma di fronte a niente, pur di arrivare per primo.
0: 1987, un'estate all'avventura insieme a Indiana Jones.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: DJ Stories. Just a little bit of history
13: repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Paris dei The Chainsmokers, torniamo al 2017 qui su Radio DJ. All'improvviso tutti ne parlano, anche chi fino a quel momento non si era mai interessato di finanza. Ad agosto il Bitcoin supera i $4,000 e la criptovaluta più famosa del mondo entra nelle conversazioni di tutti i giorni. C'è l'amico che spiega come comprarlo, quello che dice di averci già guadagnato e quello che non ci capisce niente ma ascolta con attenzione. Tra entusiasmo e dubbi, le criptovalute entrano per la prima volta nelle conversazioni di tutti i giorni.
1: What do you think happened during 2017, 2018 and going forward with crypto and why it got so popular and why it spread so fast across the world?
2: You know, I think there was the hype cycle.
0: 2017, l'estate in cui tutti volevano capire il Bitcoin. Aia!

0: E qui su Radio DJ. Nell'estate del 1996 basta fare un giro sul lungomare per accorgersene. Lo stile sta cambiando. Arrivano le felpe larghe, le sneakers importanti, i pantaloni comodi e i loghi ben in vista. La moda streetwear, nata tra sport e cultura urbana, conquista anche i ragazzi italiani. Dai campetti da basket alle serate in piazza, marchi come Fila, Champion e Kappa diventano un punto di riferimento. Un look pratico, rilassato e perfetto per vivere l'estate senza troppi pensieri.
1: In America c'è una cultura di streetwear, di modo di vestirsi che da noi era veramente fantascienza.
0: 1996, un'estate da vivere in

Su Radio DJ ci sono gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Siamo nel 1993. Quell'anno il mondo sembrava diventare un po' più piccolo. Il 14 luglio Aeroflot inaugura il primo volo commerciale non stop tra Mosca e New York. Un collegamento simbolico tra due città che fino a pochi anni prima appartenevano a mondi quasi opposti. Sono gli anni successivi alla fine della Guerra Fredda

viaggi internazionali iniziano a moltiplicarsi. Anche per gli italiani l'estate è sempre più sinonimo di partenze, aeroporti e nuove destinazioni. E una canzone come Nord, Sud, Ovest, Est sembra arrivare proprio al momento giusto. 1993, un'estate con il mondo un po' più portata di mano. DJ Stories. Just a

0: popolavano tanti pregiudizi. Quel gesto semplice contribuisce a cambiare il modo in cui milioni di persone guardano la malattia. Anche in Italia la notizia trova spazio sui giornali dell'estate e rafforza l'immagine di una principessa capace di avvicinarsi alle persone come poche altre figure pubbliche.
1: Anticipation always surrounds what the Princess of Wales will wear for an engagement, but it's rarely been keener than yesterday. Just one question dominated the whole day: would she or wouldn't she wear gloves?
2: Princess Diana demonstrated that she cared because she took everybody's hand.
0: 1989, un'estate in cui un gesto vale più di mille parole. DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
0: Radio DJ consiglia
8: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
9: But the voices in my head don't.
8: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorto.

0: Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: DJ Stories. Just a little bit of history. Una canzone, una storia d'estate.

su Radio DJ All Saints con Pure Shores, estate del 2000. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. 1 miliardo è un numero che si fa fatica anche solo a immaginare. Nel 2000 l'India raggiunge simbolicamente questo traguardo con la nascita di una bambina, Assa, venuta al mondo l'11 maggio in un ospedale di Nuova Delhi. È uno di quei dati che fanno capire quanto velocemente stia cambiando il pianeta all'inizio del nuovo millennio. 2000, un'estate che entra nel nuovo millennio in grande.

0: Ansel Adams nel 1985 con Summer of 69 su Radio DJ. Chi non ha mai sognato almeno una volta di salire su una macchina del tempo? Nell'estate del 1985 arriva al cinema un film destinato a diventare un classico, Ritorno al futuro. La storia di Marty McFly, che viaggia nel tempo a bordo di una DeLorean, insieme all'eccentrico Doc Brown, conquista subito il pubblico. Tra skateboard, paradossi temporali e trovate geniali, il film fa sognare milioni di ragazzi. E in quell'estate più di qualcuno si diverte a immaginare dove andrebbe se avesse a disposizione una macchina del tempo.
1: Christopher Lloyd!
2: Ancora questa parola, pesante. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità?
1: Steven Spielberg presenta Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis.
0: 1985, un'estate che viaggia avanti e indietro nel tempo.

Nel 2020 su Radio DJ c'era Anna con Bento. Dopo mesi di stop e calendari stravolti dalla pandemia, la Formula 1 torna a correre anche su un circuito che gli appassionati aspettavano da tempo. Tra gare rinviate, circuiti inediti e calendari riscritti all'ultimo momento, a settembre arriva anche il primo Gran Premio della Toscana al Mugello. Un evento speciale scelto anche per celebrare il 1000° Gran Premio della Ferrari. Per una volta, uno dei circuiti più amati dai motociclisti diventa il palcoscenico della Formula 1. 2020, un'estate

0: Missing the Everything But the Girl nel remix di Todd Terry. Torniamo al 1995 qui su Radio DJ. Quel 23 luglio gli astronomi Alan Hale e Thomas Bopp individuano una nuova cometa che prenderà il loro nome, Hale-Bopp. All'inizio è poco più di un puntino luminoso nel cielo, ma gli esperti capiscono subito che potrebbe diventare qualcosa di speciale. E infatti, negli anni successivi, sarà una delle comete più spettacolari e osservate di sempre. Una scoperta che riaccende la curiosità per il cielo stellato proprio nelle sere d'estate, quando basta allontanarsi dalle luci della città e alzare lo sguardo.
1: Ma perché questa iniziativa questa sera di spegnere le luci? Che succede? Domani Hale-Bopp sparisce?
2: Oh no, Hale-Bopp si sta muovendo molto velocemente nello spazio, a 30-40 km al secondo, però sarà ancora visibile.
0: 1995, un'estate destinata a lasciare il segno nel cielo.

0: Doris.
1: Just a little bit of history repeating.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito.
8: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre. DJ Stories.
1: Just a little bit of history repeating.
8: Una canzone, una storia d'estate.

0: 2013 Clean Gained Jubel su Radio DJ. Nei mercatini estivi, nei supermercati e sulle tavole delle vacanze, il biologico comincia a farsi notare sempre di più. Olio, vino, frutta e verdura bio conquistano spazio e molti italiani iniziano a prestare più attenzione a quello che mettono nel piatto. Non è più solo una scelta di nicchia, ma il segnale di un cambiamento nelle abitudini alimentari.
1: L'azienda produce orticole in campo aperto, solo prodotto stagionale. Tutte le orticole sono biologiche, dal seme alla pianta del trapianto.
0: 2013, un'estate dal sapore più naturale.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Nicholas & Bello con Maniac su Radio DJ 1983. In quell'estate Roma ospita le giornate dell'orgoglio omosessuale in programma dal 17 al 19 giugno. È la prima manifestazione del genere in Italia a ricevere il patrocinio ufficiale del comune. Per 3 giorni si alternano incontri, dibattiti e momenti di confronto che portano all'attenzione pubblica temi fino ad allora poco discussi. Un appuntamento che segna un passaggio importante per la visibilità della comunità LGBTQ+ del nostro paese e che contribuisce ad aprire nuove conversazioni nella società italiana.
1: Il colore, il rumore, ma non è solo folklore, è pride, orgoglio di esserci.
2: Non siamo soli. In uno Stato, in un mondo che vuole farci credere di essere soli, abbandonati, questo ci fa capire che non lo siamo veramente.
0: 1983, un'estate che chiede di essere ascoltata.

0: calmo su Radio DJ 2013. Spegnere il telefono per qualche giorno nel 2013 sembra quasi una piccola rivoluzione. Si comincia a parlare di Digital Detox, la scelta di staccare da smartphone, computer e social network durante le vacanze. Sempre più persone provano a vivere una giornata al mare senza controllare continuamente le notifiche, proprio mentre la tecnologia entra sempre di più nelle nostre vite.
1: L'idea dello scambio Zainetto Digital Detox contro smartphone e computer è delle Terme di Rabbi. L'obiettivo è disintossicarsi dall'iperconnessione digitale, cattiva abitudine diventata in tempo di coronavirus una necessità esasperante.
0: 2013, un'estate con qualche notifica in meno.
2: Faccio

0: 8 Superstar su Radio DJ, Press Michael e All Dirty Bastard nel 1998. Sotto gli ombrelloni arriva un costume che sembra pensato per chi non vuole scegliere davvero tra bikini e intero, il tankini. Ideato dalla stilista americana Ann Cole, unisce la praticità del bikini alla copertura del costume intero. Top e slip separati permettono maggiore libertà di movimento senza rinunciare al comfort. E in poco tempo diventano una delle novità più viste tra spiagge, piscine e villaggi turistici. Una soluzione che intercetta perfettamente il desiderio di sentirsi a proprio agio senza rinunciare allo stile.
1: E tu lo sai cos'è un tankini?
2: No, non è un cocktail.
1: Adesso ti spiego che cos'è. Il tankini è un costume che all'apparenza sembrerebbe intero, ma in realtà è formato da due pezzi, lo slip e la canotta. E quest'anno ne abbiamo veramente in tantissime fantasie.
0: 1998, un'estate che trova una via di mezzo. DJ Stories. Just a little bit of history
3: repeating. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
4: Radio DJ One Nation One Station.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri domani in regalo con Repubblica.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: remix con Sweet Dreams nell'estate del 1983 qui su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Da Kansas City arriva una sentenza destinata a far discutere ben oltre i confini degli Stati Uniti. L'8 agosto un tribunale dà ragione alla giornalista televisiva Kristin Kraft, che aveva denunciato la propria emittente per discriminazione di genere. Il caso porta sotto i riflettori un tema di cui si parla ancora poco, la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Anche in Europa la notizia trova spazio sui giornali e contribuisce ad alimentare un dibattito destinato a crescere negli anni successivi.
1: Consider today a victory for civil rights in this country, for women's rights, for the rights of men and women journalists.
2: For a jury to say Ms. Kraft was treated shabbily is much easier than for a court to define the obligations of television management.
0: 1983, un'estate che fa un passo avanti verso la parità.

0: Harris e Sam Smith con Promises. Siamo nel 2018 qui su Radio DJ. A bordo di un'astronave c'è un impostore, ma nessuno sa chi sia. Nel 2018 nasce Among Us, un videogioco dall'idea semplice e geniale. Collaborare per completare una missione mentre si cerca di smascherare il sabotatore nascosto nel gruppo. All'inizio passa quasi inosservato, ma il passaparola tra gli appassionati è già iniziato. Nessuno immagina ancora che da lì a poco milioni di persone si metteranno a discutere, accusarsi e cercare il colpevole davanti a uno schermo.
1: Vado! Impostore da solo! Mi farò una kill al secondo, che è un casino, guarda!
0: 2018, un'estate in cui il sospettato poteva essere chiunque.

0: Tutti con l'estate addosso ci riporta nel 2015 qui su Radio DJ. Per spostarsi non serve più alzare la mano sul marciapiede, basta aprire un'app. Nel 2015 si comincia a parlare sempre più spesso di Uber, il servizio che permette di chiamare un'auto direttamente dallo smartphone. In molte città del mondo cresce rapidamente e divide l'opinione pubblica. C'è chi lo considera il futuro della mobilità e chi invece lo vede come una minaccia ai servizi tradizionali. Anche in Italia il dibattito è acceso.
1: Auto di lusso con autista, qualche euro più del taxi. Ma la vera bomba che si è innescata a Milano si chiama Uber Pop, autisti non professionisti che ti trasportano con la propria auto.

0: Waterfalls. Torniamo al 1995 qui su Radio DJ. Nell'estate del 1995 arriva anche una notizia che entusiasma il mondo della scienza. Il 5 giugno un gruppo di ricercatori dell'Università del Colorado riesce a creare per la prima volta il condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia teorizzato decenni prima da Albert Einstein e dal fisico indiano Satyendranath Bose. Per ottenerlo, gli atomi vengono raffreddati a temperature vicinissime allo zero assoluto, fino a comportarsi quasi come un'unica grande particella. Una scoperta complessa da spiegare, ma destinata ad aprire nuove strade nella fisica moderna e della comprensione del mondo quantistico.
1: Una teoria che solo nel 95 i Nobel Cornell, Wieman e Ketterle trasformarono in realtà, ma per frazioni di secondo. Sulla Terra non si può di più.
0: 1995, un'estate in cui la scienza supera i propri limiti. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Radio DJ. One Nation, One Station. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
6: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
8: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
8: Una produzione One Podcast.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it. Radio DJ consiglia
1: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 18 e 19 agosto ti aspettiamo a Marina di Ragusa. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
0: DJ Stories. Just a little bit of history. Una canzone, una storia d'estate.

0: con I'm a Believer degli Smash Mouth torniamo al 2001, qui su Radio DJ. Dopo cena si tirano fuori le carte e la sfida può cominciare. Nel 2001 il poker esce dai casinò e conquista un pubblico sempre più ampio, anche grazie alla vittoria di Carlos Mortensen alla World Series of Poker di Las Vegas. Intanto, anche lontano dal Nevada, le carte tornano protagoniste delle serate estive. Si bleffa, si rilancia e si cerca di nascondere le emozioni dietro una faccia impassibile.
1: And there it is. Chris Ferguson is the newest world champion of poker.
0: 2001, un'estate in cui tutti provano a tenere il poker face. Yeah!

Shadow di Mike Oldfield. Estate 1983, qui solo dei DJ. Il mare a volte sa mostrare tutta la sua forza. Dal Giappone arrivano immagini impressionanti. Un forte terremoto colpisce la costa occidentale di Honshu e provoca uno tsunami che investe diverse località.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Yo, what's up, what's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

0: Nel 2020 su Radio DJ c'era Ernia con Superclassico. Dopo mesi di lockdown e restrizioni, il mondo dello sport si ritrova praticamente fermo. Wimbledon viene cancellato, gli europei di calcio vengono rinviati e anche le Olimpiadi di Tokyo slittano all'anno successivo. Una decisione senza precedenti in tempo di pace. Per gli appassionati è strano accendere la televisione e non trovare i grandi eventi che da sempre accompagnano l'estate. Niente partite da seguire con gli amici, niente finali da aspettare fino a tardi, niente medaglie da festeggiare. Un'estate che per una volta resta senza il suo tradizionale calendario sportivo.
1: Ufficiale, Olimpiadi e Paralimpiadi verranno spostate nel 2021. Sicuramente è una decisione giusta e ponderata, vista la situazione gravissima in cui ci troviamo. Noi atleti paralimpici comunque non ci demoralizziamo.
0: 2020, un'estate senza fischio d'inizio.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Radio DJ.
1: Dig.

0: Groove is in the Heart dei D-Light, siamo nel 1990 qui su Radio DJ. In quell'anno prende il volo anche uno degli strumenti scientifici più importanti di sempre, il telescopio spaziale Hubble. Lanciato in orbita ad aprile, nei mesi estivi cominciano ad arrivare le prime immagini e l'attesa è enorme. Per la prima volta si può osservare l'universo senza le distorsioni dell'atmosfera terrestre, con una precisione mai vista prima. Giornali e telegiornali raccontano questa nuova finestra aperta sullo spazio, alimentando la curiosità di chi, nelle sere d'estate, alza gli occhi al cielo per cercare stelle e costellazioni.
1: 24 aprile 1990. Dalla base americana di Cape Canaveral, la NASA lancia in orbita il telescopio

0: telescopio Hubble. Scopo della missione è di svelare all'umanità i segreti dell'universo.
1: 1990, un'estate con lo sguardo rivolto all'universo. DJ Stories. Just a little bit of
2: history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
4: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Le 6:01. DJ!
15: Buonasera dalla redazione. Un 21enne italiano della provincia di Treviso è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona in seguito a un'aggressione subita mercoledì sera nella città spagnola dove era in vacanza con alcuni amici. I ragazzi hanno raccontato di essere stati avvicinati appena usciti da un locale da un gruppo di persone di lingua spagnola che hanno prima aggredito due degli italiani e poi hanno scatenato una rissa con il resto dei giovani allontanandosi prima dell'arrivo della polizia. Il 21enne è stato colpito violentemente alla nuca. Il consolato generale a Barcellona sta prestando assistenza alla vittima e ai suoi familiari. È stato fermato il compagno della donna di 46 anni morta la notte scorsa dopo essere stata lasciata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino con segni di percosse e lesioni provocate da un pestaggio. L'uomo, 42 anni, era stato rintracciato stamattina al porto di Bari mentre era in procinto di partire probabilmente verso l'Albania, suo paese d'origine. È stata fermata oggi anche la moglie dell'operaio edile di 55 anni morto ieri sera nella sua abitazione in provincia di Reggio Calabria. Il decesso, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato provocato da un forte trauma alla testa, anche se sarà l'autopsia a dare certezze sulle cause della morte. Resta da chiarire anche la dinamica dei fatti. L'uomo si sarebbe procurato la lesione cadendo sul pavimento della cucina durante un acceso litigio con la moglie. Dall'estero sono 700 gli italiani ancora bloccati sull'isola di Flores a est di Bali, una delle zone più colpite dal violento sisma di magnitudo 7.7 che ieri ha provocato decine di vittime in Indonesia. Il numero dei morti accertati, 53, è ancora provvisorio ed è destinato a salire mentre proseguono le operazioni di soccorso. 5.000 le persone sfollate, migliaia gli edifici crollati. La Farnesina ha invitato i connazionali presenti nell'area a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Parliamo di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d'argento nel cerchio ai mondiali di Francoforte davanti alla campionessa azzurra l'Ucraina Onufrichuk, mentre il bronzo è andato alla tedesca Varfò.

0: Slalomev. La 22enne di Chiaravalle aveva già conquistato in questa edizione del mondiale il bronzo nell'all around, ottenendo anche il pass per le prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028. E proprio negli Stati Uniti, in Ohio, è in corso la quarta giornata del torneo di Cincinnati di tennis. In campo oggi, nel secondo turno, Lorenzo Musetti contro il tedesco Daniel Altmaier e Lorenzo Sonego che sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Lucrezia Stefanini affronterà la ceca Marie Buzkova, fuori Arnaldi, Bellucci, Darderi e Berrettini.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation,
3: one station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: DJ Stories. Just a little bit of history. Una canzone, una storia d'estate.

Ace of Base con All That She Wants su Radio DJ 1992. Improvvisamente la musica non si ascolta soltanto, si guarda. Nasce MTV Europe nella sua versione sempre più diffusa anche in Italia. Per molti ragazzi è una finestra aperta su un mondo fatto di videoclip, concerti e artisti internazionali.

0: virale. Non si ascoltano più soltanto le canzoni, si guardano, si imitano i look e si scoprono nuove tendenze. Tra un tormentone e l'altro, MTV diventa presto un appuntamento fisso per un'intera generazione.
1: MTV is very compulsive, but the compulsion doesn't last very long.
2: MTV is cool and young and forward-looking and futuristic.
3: The worry of MTV, certainly the worry in America of MTV, is it's so narrow-minded.
4: I mean, it can really be the life of the party.
0: 1992, un'estate a ritmo.

0: 1980 su Radio DJ The Buggles con Video Killed the Radio Star. Nell'estate del 1980 l'Italia viene segnata da una delle pagine più tragiche della sua storia. Il 2 agosto alle 10:25 del mattino una bomba esplode nella sala d'aspetto della stazione di Bologna. Il bilancio è drammatico, 85 vittime e oltre 200 feriti. Molti italiani sono in viaggio per le vacanze o in procinto di partire quando la notizia si diffonde in tutto il paese. A distanza di anni, la strage di Bologna resta uno degli eventi più dolorosi e simbolici della cosiddetta strategia della tensione.
1: Lo scoppio di enorme potenza ha fatto crollare un tratto dell'intero fabbricato della stazione centrale di Bologna. Purtroppo il bilancio appare catastrofico. Vi chiediamo scusa della confusione. Siamo appena rientrati dalla scena del disastro. È veramente allucinante.
0: 1980, un'estate.

0: su Radio DJ liberato con Tutte scordate me 2017. Le serate tra amici cambiano ritmo, non ci si dà più appuntamento al campetto ma online. Nel 2017 debutta Fortnite, il videogioco destinato a diventare un fenomeno mondiale. All'inizio è conosciuto soprattutto dagli appassionati, ma il suo stile colorato, le costruzioni improvvisate e le sfide online attirano sempre più giocatori. Nel giro di poco tempo diventa uno degli argomenti preferiti tra ragazzi e adolescenti, tra partite che si allungano fino a sera e discussioni su strategie, equipaggiamenti e vittorie. Un successo che da lì a poco conquisterà il mondo intero.
1: Cos'è Fortnite? Beh, è il videogioco dei record. Tanto per dire, ci giocano 200 milioni di persone in tutto il mondo. Ed è stato lanciato da Epic Games soltanto poco meno di un anno e mezzo fa. Grafica cartunesca, dinamica da tutti contro tutti e regole da sparatutto. Si gioca solo online ed è il passatempo preferito dagli adolescenti.
0: 2017, un'estate tra costruzioni e sfide online.

0: 1996 su Radio DJ The Cardigans con Loveful. A volte basta un gesto per cambiare il modo in cui guardiamo gli animali. Nell'agosto del 1996, allo zoo di Brookfield, vicino a Chicago, un bambino di 3 anni cade nel recinto dei gorilla e rimane ferito. A sorprenderli tutti è il comportamento di Binti Jua, una femmina di gorilla che si avvicina al piccolo, lo protegge e resta accanto a lui fino all'arrivo dei soccorsi. Le immagini fanno il giro del mondo e trasformano Binti Jua in una vera celebrità, alimentando discussioni e curiosità sul comportamento degli animali.
1: Lots of visitors and baskets of fruit from adoring fans, all for Binti Jua, who is the female gorilla who rescued a 3-year-old boy who tumbled into her habitat at the Brookfield Zoo near Chicago on Friday.
0: 1996, un'estate che scopre il lato più sorprendente della natura. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione.

0: promozione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Reality di Lost Frequencies e Janek Devi su Radio DJ 2015. Nel 2015 c'è anche un record destinato a entrare nei libri di storia. Il 9 settembre Elisabetta II supera la regina Vittoria e diventa il sovrano con il regno più lungo nella storia del Regno Unito. Da oltre 60 anni è un punto di riferimento per milioni di britannici e, nel tempo, ha attraversato cambiamenti enormi, da Winston Churchill fino all'era dei social network. Un traguardo che viene celebrato in tutto il Regno Unito e seguito con curiosità anche nel resto d'Europa.
1: Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria, di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, ed è il più lungo in assoluto per una regina.
0: 2015, l'estate di un regno da record.

0: Storia di un'intera generazione.
1: Avanza la Germania, l'Italia, ricordiamo, è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti, perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo. L'Italia è campione del mondo per la terza volta, per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto ci eravamo arrivati, abbiamo conquistato un posto al sole, e che sole!
0: 1982, l'estate del

0: che ti ricorderai.
1: Ariete con l'ultima notte su Radio DJ 2021. Nell'estate del 2021, dopo mesi segnati dalla pandemia, molte città italiane puntano sempre di più sulla mobilità sostenibile. Compaiono nuove piste ciclabili temporanee, realizzate rapidamente per favorire gli spostamenti in bicicletta e ridurre il traffico. In tante città si vedono più biciclette del solito, dai tragitti casa-lavoro alle pedalate serali sul lungomare. Un cambiamento che modifica il paesaggio urbano e spinge molte persone a riscoprire le due ruote.
2: Tutti stanno realizzando che cosa? Una rete ciclabile d'emergenza, leggera, disegnando delle strisce, togliendo delle corsie alle auto per far andare le biciclette, proprio perché altrimenti le nostre città si bloccano, non c'è proprio possibilità di fare altro.
1: 2021, un'estate

0: 1991 su Radio DJ Color Me Bad con I Wanna Sex You Up. Per milioni di tifosi è una notizia difficile da immaginare. Il 1 agosto Diego Armando Maradona annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico. Dopo anni di gol indimenticabili e imprese leggendarie, sembra chiudersi un capitolo della storia del calcio. Per gli italiani e soprattutto per i tifosi del Napoli, il suo nome è già entrato nella leggenda. Anche se la sua storia con il pallone non finirà davvero lì. Quell'annuncio segna uno dei momenti più discussi dell'estate.
1: Napoli si sente come tradita dal suo Dio, perché quella positività al doping si traduce in una squalifica di 15 mesi. Significa fine campionato, ma soprattutto fine contratto. E a quel punto Napoli lo lascia solo.
0: 1991, un'estate che saluta una leggenda del calcio. DJ Stories. Just a little bit of history
2: repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Sono le 19. DJ! Buonasera dalla redazione, apriamo con una notizia di nuoto. Benedetta Pilato ha vinto poco fa l'argento nei 50 metri run agli europei di Parigi, oro alla lituana Melitute che ha vinto sull'azzurra per un solo centesimo, bronzo all'irlandese McSherry. Ora le altre notizie. Avrebbe riportato lesioni cerebrali Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, aggredito mercoledì notte da un gruppo di persone a Barcellona. Il ragazzo è ricoverato in coma farmacologico nella città catalana in prognosi riservata. A raccontare l'accaduto sono stati gli amici della vittima. Appena usciti da un locale sono stati avvicinati da una banda di ragazzi di lingua spagnola che li hanno picchiati senza un apparente motivo, allontanandosi poi prima dell'arrivo della polizia. Resta da chiarire anche il movente del femminicidio avvenuto ieri a Benevento, dove un 76enne ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi cercato di togliersi la vita. Oggi l'uomo, che negli ultimi giorni aveva manifestato problemi psichici, è stato trasferito dall'ospedale, dove era piantonato da ieri, al carcere. Già domani potrebbe svolgersi l'interrogatorio. È stato interrogato oggi invece e poi fermato il compagno della donna di 46 anni morta dopo essere stata lasciata agonizzante la notte scorsa davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino con segni di percosse e lesioni. L'uomo, 42 anni, era stato rintracciato stamattina al porto di Bari mentre era in procinto di partire, probabilmente verso l'Albania, suo paese d'origine. Restiamo in Italia. Una maxi rissa è scoppiata ieri su una spiaggia libera a Mondragone, in provincia di Caserta. Diverse famiglie si sono affrontate, usando anche per colpire coltelli e sedie. Ancora sconosciute le ragioni della lite sedata dai carabinieri. 5 persone sono state denunciate, tra queste anche un minore. Il video della rissa, diventato virale, è stato postato sui social dal deputato di AVS, Francesco Borrelli. Ci sono voluti circa 2-3 minuti per rubare alcune opere attribuite ad Antonello da Messina, il più famoso pittore siciliano del 400, conservate al Museo regionale della città siciliana. È quanto si evince dalle immagini delle videocamere di sicurezza. La banda di ladri è riuscita a entrare nelle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e ha sottratto 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà custodita in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta. Torniamo a parlare di sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre degli europei di ginnastica artistica femminile a Zagabria, davanti al team azzurro la Russia, che ha vinto l'oro, sul terzo gradino del podio la Francia. Sofia Raffaeli ha conquistato invece la medaglia d'argento nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte, davanti alla campionessa azzurra l'Ucraina Onofrochuk, mentre il bronzo è andato alla tedesca Varfolomev. Infine parliamo del Palio di Siena, perché la tradizionale competizione equestre è stata rinviata domani a causa della pioggia. Un temporale improvviso si è infatti abbattuto su Piazza del Campo, rendendo pericoloso per i cavalli e per i fantini lo svolgimento della corsa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: 1988, su Radio DJ Africa Bambata and Family con Reckless. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Wembley pieno, artisti da tutto il mondo e un nome al centro di tutto, Nelson Mandela. L'11 giugno, per il suo 70° compleanno, viene organizzato un grande concerto mentre lui è ancora detenuto in Sudafrica. L'evento viene seguito da milioni di persone e contribuisce a far conoscere ancora di più la battaglia contro l'apartheid. In un'estate piena di musica, quel palco diventa anche un messaggio di libertà e di uguaglianza.
1: He has been a prisoner, locked up for 25 years in a South African prison. He languishes there for his belief that his people should be free. The man is Nelson Mandela.
0: 1988, un'estate

Era The Rembrandt con I'll Be There For You su Radio DJ 1995. Nell'estate del 1995 una decisione della Francia fa discutere ben oltre i suoi confini. Il presidente Jacques Chirac annuncia la ripresa dei test nucleari nell'atollo di Mururoa nel Pacifico.

0: Pacifico dopo una pausa di alcuni anni. La scelta provoca proteste in diversi paesi e accende il dibattito sui rischi ambientali legati agli esperimenti nucleari. Anche durante le vacanze estive, il tema trova spazio nelle conversazioni e nelle manifestazioni, diventando uno degli argomenti internazionali più discussi dell'anno.
1: Tra il 1960 e il 1996, dal presidente De Gaulle a Chirac, la Francia ha effettuato ben 217 test nucleari, che hanno avuto luogo principalmente nella Polinesia francese, un territorio composto da centinaia di isole e atolli.
0: 1995, un'estate tra proteste e controversie.

0: TikTok su Radio DJ 2015. Nei centri commerciali, sui lungomari e nei video online compare un oggetto che sembra arrivato direttamente dal futuro, l'hoverboard. Non vola davvero come quello di Ritorno al Futuro, ma per molti ci va vicino, diventando rapidamente uno degli oggetti più desiderati del momento. C'è chi riesce a salirci al primo colpo e chi finisce per perdere l'equilibrio dopo pochi metri. In ogni caso è una delle immagini più curiose di quell'estate.
1: L'ultima moda in quanto ad accessori tecnologici si chiama hoverboard, una via di mezzo tra uno skateboard futuristico e i Segway, quelle pedane elettriche spesso usate dai turisti per girare le città, ma senza il manubrio che in qualche modo aiuta a non sbilanciarsi troppo. Spuntati dal nulla, sono diventati già una mania negli Stati Uniti e stanno arrivando anche in Europa.
0: 2015, l'estate in equilibrio su due ruote.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tonight su Radio DJ 2000. Il 9 luglio, a soli 20 anni, Venus Williams conquista il suo primo titolo battendo in finale Lindsay Davenport. Con la sua potenza, il suo stile di gioco e il suo carisma, Venus si impone come uno dei volti nuovi dello sport mondiale. Per gli appassionati del tennis è l'inizio di una storia destinata a durare a lungo, mentre sui prati inglesi comincia l'era delle sorelle Williams. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: DJ Stories.

0: 1994 su Radio DJ Prince con The Most Beautiful Girl in the World. C'è un film che nell'estate del 1994 mette tutti d'accordo. È Forrest Gump, la storia di un ragazzo semplice che attraversa alcuni dei momenti più importanti della storia americana. Le sue frasi diventano citazioni, la corsa di Forrest un'immagine iconica e Tom Hanks entra nel cuore degli spettatori. È uno di quei film di cui si continua a parlare anche dopo essere usciti dal cinema.
1: Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
2: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
1: Sono un po' stanchino.
0: 1994, un'estate che corre insieme a Forrest Gump.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun su Radio DJ 1984. A volte il passato più lontano riemerge all'improvviso. Il 22 agosto in Kenya il paleoantropologo Alan Walker e il suo team riportano alla luce i resti del cosiddetto ragazzo di Turkana, uno degli scheletri di Homo erectus meglio conservati mai trovati. Grazie a questa scoperta, gli studiosi possono capire molto di più su come vivevano i nostri antenati quasi 1,5 milioni di anni fa.
1: Sappiamo tutto questo anche grazie al ragazzo di Turkana, un giovane uomo il cui scheletro fu ritrovato nel 1984 nel nord del Kenya, accanto al famoso omonimo lago. Sono arrivate fino a noi 108 ossa del suo corpo, cosa che lo rende lo scheletro preumano meglio conservato al mondo.
0: 1984.

0: 1995 su Radio DJ Raff con Sei la più bella del mondo. Bastano una spiaggia, un prato o una piazza per far partire una sfida frisbee. Leggero, economico e facile da portare ovunque, il disco volante torna a essere uno dei passatempi preferiti delle vacanze. C'è chi prova lanci spettacolari, chi organizza partite improvvisate e chi semplicemente lo usa per divertirsi con gli amici tra un bagno e l'altro.
1: L'evoluzione del frisbee è stata rapida, da passatempo fatto di semplici lanci con piatto di metallo leggero ad uno sport in cui ora l'attrezzo principale è un disco di plastica con bordi arrotondati, una disciplina articolata in varie specialità di gioco, dal frisbee golf al DDC, dal gazza all'ultimate.
0: 1995, un'estate che vola da una mano all'altra.

Props con Waves nel remix di Robin Schulz su Radio DJ nel 2014. Per entrare tutti nella stessa foto, a volte un braccio non basta più. In spiaggia, nelle città d'arte e durante i concerti spunta ovunque il selfie stick. Per qualcuno è geniale, per altri un po' ingombrante, ma nel giro

0: giro di poche settimane diventa uno degli oggetti simbolo delle vacanze. E i social si riempiono di autoscatti da condividere con amici e follower.
1: Si tratta di un bastone allungabile che permette quindi di autoscattare delle foto, eventualmente anche subacquee, e di effettuare video di se stessi in qualsiasi situazione. Chiaramente non ve lo sto spiegando oggi io cos'è il selfie stick, li avete visti sicuramente in mano a tantissime persone.
0: 2014, l'estate vista da un metro più in là. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti. Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 20. DJ! Buonasera dalla redazione. Apriamo parlando degli europei di nuoto in corso a Parigi. Simona Quadarella trionfa nei 400 metri stile libero e conquista la medaglia d'oro. È il terzo oro in altrettante gare per la campionessa 27enne, dopo quelli nei 1500 e negli 800 stile libero. L'azzurra ha battuto le tedesche Gose e Roth. Thomas Chacon ha conquistato invece la medaglia d'argento nei 100 metri dorso, battuto per un solo centesimo dal greco Christou. Bronzo al russo Samusenko. Un solo centesimo è costato la medaglia d'oro anche a Benedetta Pilato, beffata dalla lituana Meilutyte, che ha vinto i 50 metri rana. Dopo il bronzo nei 100 rana, l'azzurra si porta a casa l'argento, bronzo invece all'irlandese McSherry. Ora le altre notizie. Jared Kushner, genero del presidente Trump e suo inviato speciale, ha incontrato oggi in Egitto i leader di Hamas per spingerli a mantenere l'impegno per il disarmo dopo la firma lo scorso ottobre dell'accordo per mettere fine alla guerra a Gaza. Domani Kushner dovrebbe recarsi in Israele per incontrare il premier Netanyahu. A rendere ulteriormente difficile però il percorso verso un accordo sono anche le parole sconvolgenti pronunciate oggi dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Penso che bisognerebbe condurre assassini mirati a Gaza.

0: Gaza abbattendo 30-40 persone ogni notte, ha affermato il ministro. Ci sono persone che non meritano di vivere, non sono neanche persone. Cambiamo argomento. Il Consolato Generale d'Italia sta assistendo in queste ore la famiglia di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, aggredito mercoledì notte da un gruppo di persone a Barcellona. Il ragazzo è ricoverato in coma farmacologico nella città catalana, in prognosi riservata. Il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre era con i suoi amici per cause ancora sconosciute. I responsabili sono poi fuggiti. Torniamo a parlare di sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella gara squadre degli europei di ginnastica artistica femminile a Zagabria. Un altro argento è arrivato grazie a Sofia Raffaeli nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. La 22enne marchigiana aveva già vinto in questa edizione del mondiale il bronzo nell'allround, ottenendo anche il pass per le prossime Olimpiadi di Los Angeles del 2028.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo stabile, tranne qualche locale rovescio sul nord-ovest. Domattina nubi al settentrione e sui rilievi del centro, associate a qualche pioggia lungo le zone alpine e la Liguria centrale. Nel corso della giornata rischio di temporali su Alpi, Triveneto, Levante Ligure e sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Ciama fatto caso.
1: A proposito di telefonate di Ciama fatto caso, a voi vi succede mai? Ciama fatto caso che ti chiamano, cioè ci sono quelle persone che ti chiamano sempre quando stanno mangiando. Perché? Mi chiamate, io poi sono. Cioè, ho dei problemi con i rumori. Quindi tu ti sento che stai mangiando.
2: Perché mi chiami?
3: Perché stai mangiando?
2: Così ce l'hai tu, Sandrone. Detta di Sandrone.
1: Cioè, senti, proprio.
0: Però pure Veronica ha annuito.
4: Mi dà fastidio tantissimo.
0: Ma chiama gente che sta mangiando.
4: C'era una persona che mi chiamava quando mangiava. Mentre mangiavi, io a un certo punto ho detto: senti, non mi devi chiamare quando mangi. Mi richiami.
2: Non sbiascica.
4: Queste pause.
1: Ma io ho capito che mi usano per come intrattenimento. Mangiano. Io inizio a dire, io sono molto gentile, cioè c'ho sto problema, non sembra.
2: Vero,
1: io comincio a dire: ma che ti stai mangiando così? E lui: no, una mela. Ah, così.
0: Ah,
1: ma
0: ci possiamo
1: sentire dopo? No, devo dire che continua.
2: Non mi dà fastidio.
1: Finisce la mela. Vabbè, ma ci hanno fatto caso che fuori a tutte le agenzie funebri c'è sempre scritto aperto 24 ore su 24 e poi sono sempre chiuse. Sono sempre chiuse. Dentro non ci sta mai nessuno.
2: Però ha ragione, cioè, tendenzialmente sono chiuse
1: un paio d'ore al giorno. Ma metti caso voglio entrare e voglio sapere un po' dei prezzi.
2: Preventivo. Voglio muovermi in anticipo.
1: Sono sempre chiuse. Poi c'è quell'insegna gigante aperto 24 ore su 24. Però è sempre chiuso. Ci hanno fatto caso.
2: Non lo convince.
0: Tristezza.
1: Ci hanno fatto caso quando vai al banco del. Ultimamente sono stato al mercato del pizzicagnolo al mercato. Se entri nel loop che lui ti fa assaggiare le cose.
0: Magari.
1: Voi che no, io ci entro ogni volta. Sì, io poi mi sento in.
0: Oh, no, prima a comprare.
1: Ma cioè. Compro di più di quello che volevo comprare.
0: È ovvio.
1: E lui mi fa assaggiare.
0: Assaggia
1: il provolone del Monaco, 40 euro al chilo. Tu una volta che hai preso, poi dici: mi fai una fettina.
2: Però è un po' piccola.
1: Perché ci sono quelli che invece assaggiano, certo, se certo. Mangiano tutto e poi non comprano niente.
0: No, non è possibile.
1: Il sistema Homer Simpson, che tutto quello che prendi con stuzzica denti è gratis. Ci hanno fatto caso che quando ti fa male la pancia o lo stomaco dai sempre colpa ad una cosa che hai mangiato, ma sana.
0: Cioè che sarà stata la verdura,
2: sarà stata la carota.
1: Io questi giorni ho un po' di raucedine ho dei smottamenti.
0: Vabbè,
1: ho dato la colpa allo spray. L'altro giorno diceva a mia moglie: questo spray mi crea un problema.
2: È lassativo.
1: Non
2: le sei birre.
1: Sei stato al sei nazioni, sei avuto 20 birre. No, è lo spray. Ma lo spray crea questi problemi.
0: L'ultimo.
1: Andiamo alla spiegatura. Ci hanno fatto caso che le pagnotte dei pane c'hanno solamente il culo e mai la faccia. Cioè, lì sono, dice, il culetto del pane.
2: Sì, è vero, la faccia.
1: Culo, la faccia. È solo culo.
2: Questa è filosofica, Danilo. È vero.
0: Cioè, hai due culi, ma non c'è la faccia.
1: La faccia.

0: il volo del mattino.
1: No, posso dire solo una cosa, perché c'è un ascoltatore che sta soffrendo per amore. Vabbè, l'ascoltatore che dice io sto soffrendo per amore, è il mio momento di è stato lasciato. Ci siamo passati tutti, ci passeremo ancora, non lo so, un po' si dice così.
2: No, quando tu leggi le labbra, cosa
1: no, quando tu leggi
2: dire?
1: Paolo e Francesca, tu se lo leggi e lo leggi bene, ti viene da piangere perché tu sei quella roba, lo sei stato, ma se non perché non per un tradimento, perché hai amato una persona e hai pagato per quell'amore, cioè quella roba lì è devastante, per quello che lui sviene a un certo punto. Certo. Ma quando lui si rivolge alla Francesca e gli dice allora figa, ma cascala, com'è possibile che c'avevi tutto, ti sei infilato dentro? Lei prima di dirgli se la, non la diciamo a nessuno, però se tu, siccome vedo che te ci tieni a noi, a te te la racconto la storia, gli dice così Francesca, ma la prima cosa che dice, ed ella a me dice, senti qua, nessun maggior dolor che ricordarsi il tempo felice nella miseria. Quando tu soffri per amore come questo ascoltatore o come, abbiamo, come ci siamo passati tutti noi, e che tu ripensi a quei pomeriggi con lei, quelle serate, il weekend, fare l'amore, l'odore del suo collo, la cosa, la cena, il chiacchierare, il girarti ed è lì. Cioè che il tuo sguardo si appoggia su di lei e tu la vedi.
2: Dai, che lui già sta soffrendo.
1: A un certo punto tu ti giri e non c'è. E non hai più accesso al tu fai una cosa bella e magari, non so, vi piacevano le arance, vai a comprare le arance.
2: Fabio, basta!
1: Mandarle un messaggio che ho scritto. Ma che belle arance che ho trovato. E nessun maggior dolor che ricordarsi il tempo felice nella miseria. Cioè capisci, come fai a non piangere che se sei uno che ti vengono in mente, se sei tu hai mai sofferto per amore? Maurizio, tu hai mai sofferto? Tu solo quando tu in banca. Maurizio è uno che soffre in banca. Tu per amore non soffri,
2: o almeno non cade come corpo morto.
1: Nessuno, ma non cade come corpo morto. Tu caghi come corpo morto. Nessun maggior, cioè non c'è niente che ti devasta di più. Non quel futuro che non si realizza.
2: Fabio, basta.
1: Ma è devastante quella roba lì. È devastante. Ma se
2: hai finito?
1: Sì, poi io andrei avanti perché come si
2: fa? Ho capito, c'è la gente qui, c'ho i messaggi intanto.
1: Andrei avanti, poi scrivete, vai che pesante che sei. Vabbè, niente, dai, parliamo di altre cose. Va bene. Allora parliamo di altre cose, vi dico una cosa.
2: Vai.
1: Quando si sta male, arriviamo a questo punto ragazzi, perché è fondamentale, si può guardare anche il pianeta così. Quando si sta male si può reagire in due modi: far star male gli altri, qui c'è la famosa frase che quando ci sono i film con i cattivi, di solito i cattivi vengono rappresentati o con la cicatrice in faccia o che

0: come un occhio di vetro, perché dà il segno che quando tu sei stato colpito dal male hai due modi di reagire: o lo trasformi e quindi sei, c'è la parola giusta, quella delle piante, non è trasformare, aspetta, trasmutare, scusami, trasmuti il male in bene, come la pianta che gli butti la merda, il concime, e lei buff ti butta fuori delle pesche che stanno di mezzo, però sono belle da vedere, no. Quindi tu cosa fai? Quando tu hai sofferto, quando li vedete i bambini che ma non sono tanto così, ti dico: che lavoro vuoi fare? Il veterinario. E dici: perché? Perché ti vuoi prendere cura di un qualcosa perché non si è preso cura di te. Quindi trasmuti quella mancanza in un'azione. Oppure, come sta succedendo nel mondo adesso, hai subito così tanta violenza che tocca a te fare violenza. È questa roba qua. Come reagisci alla sofferenza determina chi sei. Lo dice Scardovelli.
1: Il modo con cui rispondiamo alla sofferenza è decisivo. Se diciamo: non doveva succedere, non dovevi farlo, non era giusto, me la piglio con i miei genitori, me la piglio con Dio, me la piglio con me, insomma, mi arrabbio per questa cosa e mantengo il rancore, bene, allora quel dolore che è forte, la cui durata sarebbe stata da qua a qua e poi si sarebbe attutito, invece da così diventa così, e la durata si fa infinita. Quindi la sofferenza necessaria non è evitabile, ma noi siamo attrezzati per reggere la sofferenza necessaria, siamo costruiti così e siamo in grado anche di trasformare queste sofferenze in un moto evolutivo che ci fa rendere più compassionevoli nei confronti degli altri. Come reagiamo alla sofferenza fa la differenza. Questo diverso atteggiamento: accetto la sofferenza e accetto di fare ciò che ci vuole per trasformarla, fare questa svolta è l'inizio di una nuova vita. Non lamentarsi più, non pretendere più e non accusare.
2: Da DJ Chiama Italia.

0: me.
1: Yeah. Mi piace l'eleganza di Fulminacci. Lui ha scelto questa strada che non è esageratamente fashion, no, però anzi, al tempo stesso gli dà una presenza. Sembra, non so, un concerto di quelli che vedi al Blue Note, capito?
2: Bravissimo, no? Ho investigato come la Formula 1, ho fatto un'investigazione.
1: Ok, è sotto investigazione. Fulminacci Under Investigation.
2: Under Investigation, molto facile la reference. Talking Heads anni 80.
1: Sì, vero, vero, cioè, pantalone proprio un po' largo ma senza arrivare a gazzoli, diciamo.
2: Esattamente, Talking Heads anni 80, quello anche è.
1: Quasi Kid Creole.
2: Ma non sa chi è.
1: Non sa chi
2: glielo
1: è.
2: Detto.
1: Madonna
2: glielo
1: mia,
2: detto,
1: quanti
2: glielo
1: cavoli
2: detto
1: di anni hai?
2: Glielo detto. I genitori di Fulminacci che stanno ascoltando sanno chi è Kid Creole.
1: Secondo me Fulminacci è pronto per cavalcare un'onda di ritorno dal punto di vista estetico, che è quella del maglioncino sulle spalle.
2: Bello.
1: Voi vi ricordate il maglioncino sulle spalle? C'è un episodio bellissimo che ho raccontato diverse volte, ma se volete, e anche se non volete, ve lo racconto lo stesso.
2: Bravo, anche perché disponi di un discreto imitatore della buonanima di Vittorio Salvetti.
1: 1991, Festival Bar, Vittorio Salvetti, presentano Gerry Scotti con, diciamo, di supporto Linus e Federica Panicucci.
2: Sì.
1: Riunione, diciamo, di redazione, insomma, di quelle in cui c'è il rischio anche di addormentarsi, ma di guai.
2: Beh, però lì Vittorio era molto bravo a tenere, era un bel momento.
1: Sì,
2: le riunioni
1: sì,
2: al
1: era,
2: Festival
1: era veramente
2: Bar,
1: un capo, un capobanda,
2: no? No, fantastico, fantastico.
1: E a un certo punto, non so per quale motivo, si arriva anche all'abbigliamento dei presentatori. E lui mi guarda e dice:
2: ecco, per Linus a me piace quando metti il maglioncino sulle spalle, magari annodato davanti, quindi magari metti uno dei tuoi maglioni sulle spalle.
1: Io non avevo mai messo un maglioncino annodato sulle spalle, ma da quel giorno ho girato, almeno per tutto il periodo del Festival Bar, col maglioncino
2: maglione
1: annodato sulle spalle.
2: Maglione.
1: Però adesso, al di là di questa citazione che fa ridere, è molto anni 80 come
2: cosa,
1: molto Jerry Calà per intenderci.
2: Totale.
1: Quella roba lì è completamente sparita, ma adesso nelle sfilate di moda lo stanno riproponendo.
0: I figli lo mettono.
1: I tuoi figli lo mettono, però mi dicono
0: in un modo diverso.
1: No, allora, lasciato in modo diverso.
2: Lia Maranza.
1: Lia Maranza è un'altra
3: come
1: cosa.
3: Come sai che lo indiano?
0: I miei figli non sono Maranza. Per niente.
2: Esisteva negli anni 80, 70, l'ho visto anche in
1: Sì. Ma quello che la moda sta quello che la moda sta proponendo è una versione più elegante, portato un po' morbido, cioè
2: po'
1: tu
2: morbido
1: lo metti sulle spalle, un po' morbido, e lo annodi appena appena, mentre noi facevamo il nodo della cravatta
2: quasi, noi
1: lo stringevamo molto. Si deve portare, ti stai preparando, cioè,
2: sta facendo,
1: quella è una camicia, non ce la fai.
2: Beh, ho capito, ma un tentativo. Una roba così, la metti così.
1: Sì. Deve sembrare un po' buttato lì, capito?
2: Buttato lì.
1: C'è un gatto sulla spalla.
2: Questo è Kabul Vendemoda.
1: C'è un cane sulla spalla. Sì.
2: Così, una roba.
3: Faglielo Kabul un nodo Vendemoda, morbido.
2: Sì. Nodo morbido?
3: Bravo, così.
2: Così?
3: No,
2: così eccolo qua. Per radio non
3: così
2: si vede, fidato.
1: Sembri un cammelliere.
2: Cammelliere, quello. Sì.
3: Sei pronto a prendere il gelato a Piazza Santiago del Cile.
2: Vero,
3: nel centro dei Parioli.
1: Però avete capito, no? Perché il problema è che in questo periodo, tipo, non so, ha piovuto per qualche giorno.
2: Sì.
1: Di sera esci, potrebbe far fresco, te lo tieni in mano il maglione.
2: Sì, no,
1: te lo metti sulle spalle, non si usa più. No, è vero,
2: si usa.
1: Adesso si usa ancora.
2: Ti posso dire, fa anche bene, non so come dirti, ti scalda questa parte, il trapezio, la spalla, che comunque fa,
1: che sono le parti dove prendi il colpo d'aria.
2: Prendi il colpo d'aria.
1: The famous Italian colpo d'aria.
2: Esattamente.
1: Che gli americani non si sanno spiegare.
2: Esattamente.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
7: Radio DJ consiglia
8: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Il 18 e 19 agosto ti aspettiamo a Marina di Ragusa. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Mi è uscito un post di Dario Fantechi, del dottor Fantechi, non Dario Fantechi, del dottor Fantechi. Sono andato a vedere un dottore di quelli che ci sono su un divulgatore su Instagram, come potrebbe essere l'Andreoli, come ce ne sono mille. Ha fatto una slide, io poi sono andato a cercarmi gli articoli che dicono esattamente quello che c'è scritto sulla slide, ma vi leggo la slide perché è scritta bene, fa già un riassunto di una cosa che ti fa capire l'importanza della lamentela. Allora, il dottor Fantechi dice: le neuroscienze rivelano che ogni lamentela riscrive il cervello come fosse un trauma. Ogni volta che ti lamenti va a riscrivere il cervello. Bastano 60 secondi di pensieri negativi per inondare il corpo di cortisolo, restringere l'ippocampo e rafforzare i circuiti della paura. Scopriamo quindi perché sfogarsi, tra virgolette, quelle con le dita così, sì. Scopriamo perché sfogarsi non è innocuo, ma è un danno cerebrale. La maggior parte delle persone pensa che sfogarsi sia innocuo. Meglio, sai, la cosa è meglio buttarlo fuori che tenerlo fuori, dentro. Okay. Ma le scansioni cerebrali rivelano una verità più oscura. Ogni lamentela attiva la tua amigdala, che è il sistema dell'allarme del cervello. Una volta ne avevamo già parlato dell'amigdala.
2: Sì, probabile.
1: Per un esperimento che avevamo visto fare sulla paura indotta.
2: Sì.
1: Di una persona che stava guardando uno schermo, quando passavano immagini di cose che non erano familiari al suo habitat, l'amigdala dava impulsi e dava segnali. Il messaggio che invia l'amigdala è pericolo, anche quando in realtà non c'è nulla di minaccioso. Una volta attivata, l'amigdala inonda il corpo di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Un solo minuto di negatività può generare ore di caos ormonale, ok? La ripetizione riscrive il cervello. Più ti lamenti, più velocemente il cervello si blocca nella negatività.
3: E si contrae,
1: corpo molle, come diceva la Fosca. Il tuo ippocampo, che è il centro dell'apprendimento e della memoria, si restringe sotto l'effetto del cortisolo cronico. È lo stesso tipo di danno cerebrale causato dal PTSD, dallo stress post-traumatico. È lo stesso tipo di danno. Nel frattempo la corteccia prefrontale si spegne e la negatività ti rende meno lucido in tempo reale. Attenzione, questa è la roba devastante. La lamentela è contagiosa. Ascoltare qualcuno che si sfoga attiva i tuoi neuroni specchio. Come sono messi i tuoi neuroni specchio a passare i pomeriggi con Fosca? Fosca ti scrive col rossetto sui tuoi neuroni specchio. Lei ti scrive: benvenuto nella negatività. I neuroni specchio si attivano e il tuo cervello inizia a copiare lo stress della persona che tu hai davanti, che si sta lamentando.
2: Mi stai rovinando.
1: Quindi cercate di non lamentarvi anche solo per il bene per gli altri, però fa bene anche a voi stessi. Non lamentatevi, come insegna Concita De Gregorio.
4: Io sono cresciuta nell'educazione proprio ferrea del non lamento. Non ci si

lamenta, perché lamentarsi non serve a niente, serve soltanto a stare peggio e a far stare peggio le persone intorno a te. Quindi se puoi ottenere giustizia, devi ottenere giustizia fino all'ultimo minuto, pretenderlo, però diciamo senza perdere la tenerezza, no? Forti, ma senza perdere la relazione, la gente. Io credo che quello che ti succede nella vita, compreso una catastrofe come questa, che è l'equivalente di una casa bombardata, non dipende da te. Questo che mi è successo non è dipeso da me, però dipende da me come reagire a quello che succede, e questo vale per la malattia, per un lutto sentimentale, per la fine di un amore, per un lutto reale e per un danno. Io non posso decidere se la persona che amo resta o non resta con me, però posso decidere di non soccombere.

0: da Summer Camp.
1: Dai ragazzi, entriamo, vacci in bora, che vuol dire però andatevene via, invece è il
2: contrario. No, sbagliato.
3: Credo, vedi, meno, che uno vuole fare il simpatico, no, e poi magari non sa. Ma no, i ragazzi chi intendevi?
1: I Selton!
3: I Selton, bentornati, oh, ragazzi!
4: Eccoci qua, buongiorno,

0: Sì, bom dia, pessoal.
1: Final... Cosa, come, come? Eh?
0: Bom dia, pessoal.
2: Ho mandato a fanculo in mezzo.
1: No, buongiorno. Pessoa sono le persone, però è come dire gente.
0: Esatto,
1: buongiorno,
0: è tipo
1: gente.
0: Ragazzi.
3: Sì,
0: esatto.
3: E barullo? Ragazzi.
4: Rumore.
3: No, galera, ragazzi. Galera, avevamo fatto
0: galera,
3: barullo.
0: Bravo. Giusto. Esatto.
1: Vabbè. È un falso amico, diciamo.
3: Molto,
1: no?
3: Molto
0: bon dia,
3: falso.
0: Galera.
3: Bon dia, galera vuol dire ciao, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.
3: Buongiorno, ragazzi.
1: Certo, sì, non sì. Buongiorno, galera.
4: Noi abbiamo imparato l'italiano con la galera, nel senso, con gli amici, capito?
3: Con gli amici,
1: bravo.
3: Cioè, la galera vi ha formato, insomma.
1: Perché
3: no?
1: Hanno in galera.
0: Sì, assolutamente sì. Galera brasiliana.
3: Sì, la galera di Milano, perché i ragazzi vengono da Porto Alegre e vivono ormai da tanti anni a Milano. I galera vengono da Porto Alegre.
1: Perché hanno in galera. Ma possiamo capire ufficialmente da dei ragazzi madrelingua che cosa vuol dire vai cimbora?
0: Vai via. Vai
1: comunque
0: cimbora.
1: Non è una cosa bella.
0: Allora, può essere letterale, come sì. Può anche essere ma vai cimbora.
4: Oppure okay. Hai fatto una roba talmente figa che dici no, non ci credo, vai cimbora.
1: Cioè,
4: vai
1: via, cioè.
3: Può essere anche, mi porta il conto, dai, vai cimbora, dai, per oggi sì, vai sì, cimbora.
0: Sì. Sì.
3: Cioè, comunque...
1: Beh, ma queste sono le cose belle della sfumatura di ogni lingua che soltanto il madrelingua può conoscere. Sì. Tu puoi soltanto imparare da loro a provare a utilizzarli. Poi spesso questa cosa è anche molto affascinante perché loro ormai sono qui da tanto, parlano italiano come noi, però a volte avete vi colpiscono delle parole che magari noi diamo per scontato. È anche un po' questa la magia della musica dei Celton. Cioè voi cantate in italiano, a volte c'è qualche frase che ti stupisce, dici cacchio... Non ci avrei mai pensato io, ma che bella questa cosa, no?
0: Sì, è sempre quella specie di sguardo straniero sulla
1: certo.
0: Lingua, no? Che a volte, come dici tu, no, ti stupisci su certi modi di dire che magari per voi sono scontati, invece
1: sì.
0: Per noi sono tipo
4: sì, banalmente cavalca via, che parola incredibile.
1: Cioè, no, che se ci pensi è una parola assurda, no?
4: Cavalca
0: via. Tipo vai, cavalca via.
3: Cavalca la via, cioè, che sta sopra la via. Guarda, stavo proprio per chiederti degli esempi, cavalca via è vero.
1: Io, per esempio, se fossi Marianna Froes, il secondo singolo dopo Vai Zimbo, lo chiamerei
0: cavalcavia
1: perché ha anche un suono bello, cioè latino se
3: sì.
1: Vogliamo.
3: Si dice cavalcavia in portoghese?
1: Ma non ci sono i cavalcavia in Brasile.
4: Viadotto.
1: No. Viadotto. E viadotto come si dice però?
3: Cavalcavia.
0: Cavalcavia.
4: Dov'è che hai imparato questo?
3: Da voi ragazzi, ci frequentiamo da tanti anni, qualcosa avrò imparato.
5: Finalmente ho capito, vai cimbora è un po' come il... in pugliese
0: in other words vai cimbora.
1: Cimbora. L'altro ieri ero in questo posto nuovo che ho scoperto che fa il pastelão,
0: okay.
1: Che è un po' l'equivalente del panzerotto italiano in Brasile, però sì. Mi diceva questo ragazzo appunto brasiliano di San Paolo che non è così diffuso come il panzerotto e io dicevo ho parlato. Il mio gancio con la cultura brasiliana sono i Celto, quindi dicevo, ma conosci il Celto? Fa, no, avevo proprio voglia di vedere. Vabbè, però il fatterello che mi ero giocato, no? Perché anche lui è un brasiliano che poi è venuto ad abitare in Italia, faccio, pensa che loro cantano in italiano e l'ultima volta che sono stati a suonare in Brasile, i ragazzi brasiliani gli cantavano indietro in italiano, che è una cosa che a me ha commosso e devo dire che anche il ragazzo del pastelão ha detto no, ma questa è una cosa bellissima, allora vado subito a vedere, cioè non è da dare per scontato.
0: È vero.
6: Cioè è molto particolare effettivamente. Guarda, il tour dell'anno scorso siamo andati perché praticamente l'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo ci ha portato a fare un tour ed eravamo noi e Diodato. Che abbiamo cioè. Praticamente era l'intento loro era portare un po' di musica contemporanea italiana
1: sì,
6: là
1: certo
6: esatto
1: sì.
6: No? E quindi effettivamente abbiamo cantato tanti brani italiani, c'era la gente che cantava ma eravamo a San Paolo,
1: ma scusa
0: sì assurdo.
1: Però sì, canti per Paolo... assonanza a volte, no?
0: Però guarda che
4: visto che non c'erano della musica lì hanno dovuto chiamare il musicista
0: esatto,
4: italiano
0: esatto.
1: Con la musica in Brasile c'è poca roba
4: immagino c'è la crisi
3: dire che la comunità italiana
0: a San Paolo è enorme
1: sì,
0: cioè, c'è una comunità italo-brasiliana veramente
3: ma
0: gigante.
3: Sai che forse è la comunità italiana più ampia in una città estera?
6: Poi
3: credo,
6: darsi.
3: Credo.
0: Se non sbaglio, dopo Buenos Aires è okay. San Paolo, se non
1: sì.
0: Sbaglio, però sì, c'è tanto.
1: No, mi diceva sempre questo ragazzo del pastelão che sono 70 milioni i brasiliani che in qualche modo hanno le loro radici riconducibili all'Italia. Ci può stare, no? Quanti abitanti fa il Brasile adesso?
6: Oh madonna.
0: Allora, solo San Paolo ne ha 20 milioni, Rio 10.
1: No, però il paese è
7: 212 milioni.
1: Quindi insomma, un terzo della popolazione, insomma, c'è stata un'emigrazione gigantesca, adesso

0: Non so bene se nel dopoguerra o negli anni
1: Era il
0: 60.
1: dopoguerra, se non sbaglio.
0: Dopoguerra.
2: No, ma già in verità già dalla fine
1: Anche
2: dell'Ottocento.
1: prima, no?
0: Ah, vedi, vedi.
3: Io ho un favore da chiedere prima di salutarvi, un assolo di corpo di Daniel,
1: right,
3: che suona.

0: Pinocchio.
1: Parliamo dei nostri cinque sensi, che ricordiamo sono
2: vista, gusto, olfatto, odorato,
3: tatto.
1: Ma la scienza ci ha sempre di più detto che questi sono sensi che sono stati contati ai tempi di Aristotele, cioè una roba, basta solo cinque sensi, basta, che antichitera, siamo pieni di sensi, siamo murati di sensi. Addirittura la scienza qua si divide tra gli esperti, ma adesso vi spiego perché. Parliamo di 9 sensi, 22 sensi, siamo arrivati da parte di qualcuno, degli scienziati, a dire 33.
3: Dai, teniamo le 33.
1: Ma
3: allora,
1: sì, sono tanti,
3: 33. Sensibilissimi.
1: Adesso vi faccio degli esempi, non saprei dirvi chi ha ragione ovviamente, ma tanto per farvi capire di cosa parliamo.
3: Sì, vediamo se ce li abbiamo sviluppati, dai.
1: Sì, cioè i sensi sono quella capacità di percepire qualcosa, ha capito?
2: Dall'esterno.
1: E far arrivare questa informazione al cervello, che la elabora capendo che cos'è quello stimolo.
2: Ok.
1: Quindi se ne è coscienti. Allora, adesso la scienza sta riconoscendo alcune visioni o capacità psicologiche delle persone, o anche filosofiche, se va veramente a viaggiare filosofico. Ma le cose più
3: facci con le facce, Diego, perché ci stai perdendo, siamo lì
1: no. Le cose più accertate: la propriocezione, questa ti piace, la propriocezione è la
2: propria accezione,
1: scrivi propriocezione,
2: ok,
1: è la capacità di conoscere la posizione dei propri arti nello spazio, cioè la coscienza, la coscienza di dov'è il tuo corpo, dove è messo, come è posizionato, i piedi in fuori, i piedi in dentro, la testa, le spalle, dritte,
3: storte. La grazia di stare in un posto, che io e te, Vale, se mi permetti, mi allargo anche un po' su di te.
1: No,
2: che però fa parte anche di quel meccanismo dell'arto fantasma? Cioè, tu hai la propriocezione.
1: No, Vale.
2: No.
1: Quella è un'altra cosa.
3: Fantasma è.
2: No, quando perdi un arto, lo senti.
1: Sì, però
2: continui a sentirlo,
3: no, ma non, c'è,
2: però, non c'entra con la propriocezione.
1: No, propriocezione.
3: Cambia un'altra.
1: La grazia, secondo me, la ottieni quando hai molta propriocezione.
3: Esatto,
1: se vuoi,
3: per questo dico, io la Vale non,

0: l'abbiamo molta.
1: Cinestesia.
0: Allora, cinestesia, aspetta, la sapevamo.
2: Cine, movimento. Stesia.
0: Anestesia.
2: Anestesia.
0: Quindi un'anestesia fatta in corsa.
1: Ci arrivi. Anestesia cosa vuol dire? Che non.
2: Non c'è.
1: Che non.
2: Non.
1: No, l'anestesia.
0: Dicela per non fin. Siamo al secondo senso. Sono tre minuti.
1: Che senti il movimento. Perché è grecista.
2: Scusa.
1: Faglielo fare.
2: Cinestesia, che senti il movimento.
1: Cioè, sei
0: uguale a quella di prima?
1: No. Perché la prima tu sai come, dove sono i tuoi, tutte le parti del tuo corpo. La cinestesia è sei cosciente del tipo di movimento che stai facendo. Oppure c'è la nocicezione.
2: No, questa non la so.
1: Che è la percezione del dolore, la cosciente percezione del dolore. Oppure c'è l'interocezione, che è, questa è interessante, la capacità, il senso che permette di percepire quello che accade nei vari distretti corporei dentro, tipo lo stomaco, tipo l'intestino.
2: Ah, quella delle fitte, dici, io so che ho mal, cioè cosa sta succedendo all'intestino.
1: No, è la tua capacità di sapere in questo momento di sentire lo stomaco.
0: No, ti prego.
2: Chi ce l'ha?
0: Da vomitare subito.
1: O l'intestino, o la vescica.
2: Vescica e intestino, sì. Ma lo stomaco.
1: Sono sensi che uno può sviluppare, capito? Fino a 33. Ecco, questo è quello che è, la notizia è questa.
3: Salita del volo con destino alla

0: Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
5: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
5: Una produzione One Podcast.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Beh, io capisco perché siamo sempre di più e siete sempre di più all'ascolto di questo programma, perché regaliamo felicità. Ma adesso, rimanendo in tema furti, ve la rubiamo.
2: Sì, ve la sottraiamo.
3: Allora, la felicità, il buon umore, perché la felicità potrebbe essere una cosa vostra. Il buon umore sicuro dopo questo intervento lo perdete.
1: Ho parlato di felicità perché oggi è la giornata mondiale
2: della felicità. Attenzione,
1: ci sembrava corretto fare la rubrica che rende tutti felici. In particolare i bebè.
4: Non abbiamo neanche ricordato che arrivava Cucciolone. Ormai mi tenete proprio all'ultimo.
1: C'è Cucciolone. Ma mi ha detto c'è una cosa che ti metterà di cattivo umore.
3: Cucciolone. Anche perché è l'ultimo giorno utile per marzo, vedi, proprio al novantesimo.
1: Ma sta tassa che dobbiamo fare una volta. Dove è scritto? In quale statuto?
4: Secondo me febbraio. Forse l'abbiamo fatta all'inizio, non me lo ricordo. Febbraio.
1: Allora, possiamo fare una cosa democratica come facciamo sempre?
4: Certo.
1: Via il televoto 342 00 00 700. Cucciolona sì, Cucciolona no. E poi referendum. Scrivete sì o no,
3: però non diremo il risultato perché
2: non si può,
3: no,
2: si può.
3: Poi
1: Cucciolone,
3: non puoi dire chi vince tra il sì e il no, lo teniamo per noi
1: e siamo determinanti noi la bilancia. Prego Veronica, allora
4: partiamo. Secondo me questa l'ho già fatta, però vabbè, che ce frega,
2: tanto l'abbiamo dimenticata.
4: Si fa ridere. Animale che festeggia lontano.
1: Lontano.
3: Lontano.
1: Lontano.
4: Cin cin la.
1: Cin cin.
3: No, vabbè, bella. tutte così.
2: C'è di peggio, Furia, di peggio.
4: Cosa succede a un libro se cade?
3: Se cade, aspetta, questo si rompe
4: l'indice.
1: Si rompe l'indice.
4: Qual è la marca di tonno preferita dai gatti?
1: Quello più bel tonno subito.
3: Tonno
4: consorcio.
2: Consorzio
3: diventa consorzio.
2: Che è scritto così.
4: Che gli piace al gatto.
1: Siete in auto, adesso siete a casa, qualcuno di voi ha ghignato su questa roba?
2: Guarda, purtroppo.
4: Purtroppo. Sì, tutti i giorni 20 minuti.
3: Un plebiscito.
1: però questo sì è inficiato dall'antipatia che avete nei nostri confronti.
2: Non vale. No, non vale.
3: Questo è un sì politico, ve lo dico io.
4: Seguiamo tutto.
1: Okay.
4: Qual è il servizio di consegna a domicilio delle sentenze in tribunale?
3: Allora, attenzione, questo è facile, dai, che sentenze, tribunale, il
4: vizio a domicilio, delibera.
3: Dai, questo triplo salto, questa proprio.
1: C'è qualcuno che vuole rivedere il suo?
2: Se voi potete,
1: non conteggiate il mio.
4: Verdure macrotema.
2: Finalmente.
4: Come si chiama la verdura con le ali?
3: Insalata.
4: Questa valletta staccata.
2: Staccata. Sì.
3: Ma quelle con le faucine, le cose che facevi tu,
2: non c'è
4: quei suoni. Sonore.
1: Scusate, no. Fabrizio ci ha appena ripensato, okay. Per lui è no. Io aggiorno il sondaggio temporaneo.
2: Ne voleva 20 minuti al giorno, ci ha appena
4: tutto niente.
1: Fabrizio, siamo tutti Fabrizio oggi.
4: Forza. Riprendiamo se Fabrizio.
1: Okay, vai.
4: Cosa fa una verza sulle strisce pedonali?
2: Attraversa! Dai!
1: Fabrizio, Fabrizio,
2: 30 minuti al giorno.
1: Questa era buona.
4: Come si chiama l'ortaggio archeologo?

0: Ortaggi tua.
1: Melanzana Jones.
2: Melanzana no. Jones, sai che
1: è
2: c'ha?
1: Bella.
2: Melanzana, più che altro il gesto che hai fatto.
3: Però perché?
2: No,
3: cercavo qualcosa che assonasse a indiana.
2: Vabbè, no. Melanziana, forse.
1: Questa è un po' più. Questa,
0: attenzione, sì, per palati fini.
1: Cosa serve per statistiche accurate nell'atletica?
2: Il cronom. Il cram,
1: statistiche. Dati su dati.
3: Dati su dati.
1: Dati anche su dati.
2: L'atletica.
0: Se fermarci un attimo, qualcuno ha della cicuta?
3: No, le cicuta non,
2: cioè, però cioè, se devo... riusciamo a sfondare la finestra sì, ci possiamo fare molto male.
1: Io devo anche ringraziare gli ascoltatori, sono loro sì, che okay, mi mandano queste belle.
3: Ma c'è colpa loro,
1: grazie,
3: certo.
1: Cosa dice?
0: Hai due
1: ne. Come due?
0: Due,
3: sì,
1: okay.
3: Oh, oh.
1: Okay. Due. Cosa dice l'intestino quando non è d'accordo?
2: Disaccordo.
3: L'intestino.
0: Dissenteria.
2: Questo c'è un senso.
3: Qui perché si avvicina alla pupù e noi fa ridere. Attenzione.
0: Scusate. Sì, aggiorno i commenti. Beh, se l'avete già fatta e avete avuto il coraggio di rifarla, apprezzo la sfrontatezza. È per questo programma sfrontato.
1: Non ci ferma nulla.
0: L'ultimo.
3: Vai.
1: Chi è il mago più famoso di Bergamo?
0: Mago Megazzo, ne so.
1: No. Harry Potter.
2: Harry Potter.
3: Forse
1: Harry
3: l'ho visto
1: Potter?
3: In un film.
2: Occhio che qua è Brescia.
0: Questa l'hai già fatta in tono corretto che è Brescia. L'hai già
1: fatta. Un'altra battuta sul Potter che ha diviso Bergamo e Brescia. No, io non posso andare
0: l'hai
1: in
0: già
1: nessuno.
0: Fatta ed era Brescia. L'hai pure già fatta.
3: Però era Brescia. È cambiato.
1: Ha fatto ridere due volte.
4: Fermi in auto poco dopo il party. Scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Mastro di chiavi o guardiano di porta?
2: Ma chi è? Mastro di chiavi
1: o mastro lindo? Allora, aspetta,
2: mastro
1: facciamo
2: di chiavi,
1: così.
2: Guardiano di porta.
1: Zio Pinocchio, ragazzi, posso dire una cosa? Ma che culo avete voi ad avere uno come me qua al microfono?
2: Gratis.
1: Quante ne sa? Porco Giuda, oh. Ieri sera stavo ripassando l'ingresso.
2: Ma se non è pronto?
1: No, ma c'avrà, magari c'è un paziente pure. Aspetta.
3: Fabio?
1: Sei in diretta su Radio DJ?
3: Sì.
1: Ok, no, te lo dico prima che dici Flor.
2: Intanto diciamo chi è.
1: Professor Cirelli.
3: Sì.
1: La disturbo?
3: No, sto andando in studio.
1: Ecco, mi scusi, stavo spiegando, no, che ci sono degli uomini a cui si dà tutto e degli uomini a cui si chiede tutto, e che in psicanalisi vengono anche chiamati, se non sbaglio, comunque esistono questi due topoi, mastro di chiavi o guardiano di porta.
3: Sì.
1: Me li potrebbe spiegare in sintesi la differenza di queste due tipologie, allora, che vale anche per

0: le donne ovviamente.
1: Certo, allora innanzitutto questa innovazione va oltre la psicanalisi, sono gli studi di Stefano Benemeglio, padre delle discipline analogiche. Comunque i collegamenti con la psicanalisi ci sono.
0: Okay.
1: Allora, dunque, il maestro di chiavi è quella persona che ci coinvolge e ci fa perdere il controllo, in pratica. Perdiamo il controllo, come si dice, ho perso la testa per quella persona. E per capire se siamo in relazione con un maestro di chiavi, dobbiamo fare una domanda un po' terroristica ai radioascoltatori. Adesso non so se si può.
2: Vai, si può, sì. Tutto qui!
1: Terrorismo psicologico. Vai. Nel senso, deve chiedersi la persona che sta ascoltando in questo momento: se io penso al mio partner, onestamente mi viene da dire ti amo o ti voglio bene?
3: Oi, oi.
1: Perché se mi viene da dire ti amo di getto, subito, quello è un maestro di chiavi, è una persona, cioè, come chiedevi tu, a cui si tende a dare tutto, anche oltre misura.
0: Okay.
1: Mentre se invece ci viene da dire ti voglio bene, quella è una persona guardiana di porto, un po' che ha a che fare con la comfort zone, se vogliamo. A quella persona, siccome non siamo coinvolti molto, tendiamo a chiedere tutto.
0: Ok.
1: E andando avanti con ragionamento, siccome invece per quella persona probabilmente saremo noi i maestri di chiavi per lei, quella persona darà tutto a noi, mentre noi chiederemo tutto a lei.
0: Okay.
1: Ecco, per stemperare un po' il terrorismo psicologico di chi ascolta, chiaramente è una questione graduale sempre.
0: Sì.
1: Quindi avevamo già detto, mi sembra un'altra volta, che c'è un anno e mezzo dove nella fase fusionale succedono delle cose nella coppia, poi uno decide di costruire delle cose, magari, non so, con i figli, con la famiglia, con altre cose. Allora chiaramente questi equilibri vanno un po' a stemperarsi, diventano graduali cose. Però diciamo
0: che all'inizio, proprio... più o meno all'inizio, così c'è uno che è un po' più forte, mettiamola così, e l'altro perde la testa. Chi perde la testa da tutto, l'altro chiede tutto.
1: Sì, ecco, noi okay. Stemperiamo per non creare terrorismo, ma molto spesso le posizioni devo dire che sono nette proprio.
0: Ok, poi dopo un annetto e mezzo più o meno
3: si può
0: riequilibrare un po' tutto. Okay.
1: Si decide, perché succede quella fase.
0: La ringrazio, spero di non averla terrorizzata. Buongiorno, la ringrazio, professore.

0: DJ Chiama Italia.
1: No, perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo a fare qualche cazzata da solo. Sono preoccupato, tipo, no? La corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di mattina.
2: Ieri sera sono andato
1: a correre.
2: Non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio, e quindi sono andato ieri sera. E devo dire che anche, ti parlo delle 8 di sera, non delle 5. Alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole.
1: Sì, certo, quello fa.
2: Non fai la tua corsa del secolo, ma ce la fai. Certo. Ieri sera, figata, corsa e sudati, puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E ma lì è un pasto ideale non solo per voi ma anche per le zanzare.
2: No, la novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare. Lo dico toccando le famose ciliegie, certo, di cui sopra.
1: Bravo,
2: insomma,
1: perfetto,
2: no?
1: Perfetto.
2: Però non l'avete notato anche voi un pochino?
3: Sì, ce ne sono meno. Sì.
1: Meno, sì. Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi...
2: Un po' quello.
1: Per la pestilenza che
2: però
1: c'è fuori.
2: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto. E ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
2: Sì, ma era grosso come te.
1: Com'era? Sì, ma no, me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
2: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
2: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa in inglese.
2: Un po' di lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciolata. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciolava
1: addosso. Ti volevo dire
2: addosso,
1: che la corsa non ha risolto niente, perché la corsa...
2: Ma io mica corro per dimagrire.
1: Ah, non corri per dimagrire.
2: Corro io, perché mi piace.
1: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
2: No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
3: Disinfestazione.
2: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
3: Cioè, al Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie, di zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti senti l'atterraggio.
2: Senti il peso,
3: senti
2: dell'elicottero.
3: Il peso dell'arrivo.
1: Linus, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli,
4: io
1: sono
4: a Casale Monferrato.
1: Belle
4: aggressive.
1: Tutti gli anni vincono l'EGOT. L'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony. Zanzare che ti pungono.
2: Anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il troppo caldo e poca pioggia. Chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google, che ha ottenuto l'autorizzazione a
3: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sono infettate.
2: Che mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare, dove le hanno tenute?
3: In un allevamento.
1: In un data center, non riesco a capire.
2: 32 milioni.
3: Ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire, credo.
2: Ho visto in California e in Florida.
3: In California e in Florida, dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie. Perché
2: il
3: problema,
2: dengue, quelle
3: esatto,
2: cose lì.
3: Diciamo, dalla malaria in poi tutto quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale più letale.
2: E che compito hanno queste zanzare?
3: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili. E quindi quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio fanno delle uova che non si schiudono e quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però, che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio selvatico.
2: Anche quello selvatico.
3: No, quello selvatico è più aggressivo e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico. Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile.
2: Sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa.
3: Esatto,
2: giusto?
3: In Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
2: E io mi ero immaginato tutta
3: peggio.
2: Un'altra cosa, che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
3: Con
2: il sorriso.
3: Perché
1: certo,
3: l'ultima
1: dai,
3: cosa che aveva fatto era piacevole.
1: Dai, perché deve mettere Die with a smile?
2: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
1: giusto,
2: no?
1: Giusto, perfetto.
2: Però...

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yuhuu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
10: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Ci hanno scritto però tanti ascoltatori sull'argomento cibo, anche per chiedere come regolarsi invece con i figli che non vogliono mangiare una cosa perché chiedono sempre l'alternativa.
2: Allora, va chiarito, cioè perché sono abituati a riceverla, perché non vogliono assaggiare un cibo nuovo, perché stanno esprimendo un gusto, perché dipende. Cioè, io qui farei, in gergo noi la chiamiamo diagnosi differenziale, cioè a parità di comportamento bisogna andare a vedere retto da quali intenzioni sia, perché se il bambino è, adesso uso una parola veloce che detesto, altrimenti non la pronuncerei, se il bambino è
1: capriccioso,
2: viziato, quindi tutta roba sulla quale dedicare un monografico, siamo stati noi in qualche modo a dargli quel tipo di imprinting. Se il bambino vuole mangiare quello che gli piace, perché quello che non gli piace non lo vuole mangiare, credo che abbia totalmente ragione, e anche qui andrebbe allargato anche agli altri comportamenti della vita. Guarda che questo è molto preventivo anche rispetto, cavoli, capisco che sia un volo pindarico, ma signori, all'abuso. Cioè insegnare a un bambino a non farsi andare bene quello che non gli va bene. Se invece c'è una limitazione delle scelte di cibo per cui mangio solo la pasta in bianco, lì va contestualizzato rispetto al fatto che magari ha 3 anni e potrebbe anche essere, oppure potrebbe avere un ARFID, cioè un comportamento che lo porta a restringere di molto, a essere estremamente selettivo con il cibo, che di fatto poi va in remissione spontanea con l'adolescenza, quindi niente di preoccupante. Dipende, Ale, mica
1: dico,
2: è semplice.
1: Aspetta, allora ti faccio un esempio pratico su quello che faccio io, potrei essere abusante. Allora, io sono un grandissimo alfiere
2: dell'almeno assaggi.
1: Allora, sì, però con un ragionamento dietro, nel senso, posto che tutte e due, soprattutto la più grande, mi ha sempre stupito per l'accettazione di gusti che tendenzialmente i bambini non... Per esempio, le acciughe. A me le acciughe, se mi aprivi anche solo un vasetto quando ero piccolo davanti, andavo a vomitare.

0: imitare in bacio,
1: ci sta.
0: Perché sono un sapore veramente un po' importante. Però, per esempio, a lei sono sempre piaciute, eccetera, eccetera. Però ci sono obiettivamente delle cose che hanno un gusto che impari a capire più da grande. Ci penso, cerco di valutarlo, ovviamente, secondo me, però c'è un sacco di cose che io valuto possano piacere a loro, semplicemente hanno un aspetto non bellissimo. Ci sono delle cose da mangiare.
1: Faccio un esempio.
0: Ah, ti direi un peperone ripieno, non so, un peperone ripieno da
1: è
0: vedere.
1: Brutto?
0: Beh, magari
1: stai
0: il peperone
1: un po'
0: è tutto
1: di
0: un po'
1: shaming al peperone ripieno.
0: Il peperone è tutto un po' scucciocciato dentro, tutto un po' sbumballato dentro, non sai cos'è, e poi il peperone gli fa pensare che sono delle cose. Però assaggiando dico, secondo me guarda che questo ti può piacere. No. Oh, te lo guarda, tanto così, se non ti piace lo sputi, però assaggialo così. E devo dire che 90 su 100, oh, se poi non gli piace lo sputano, non vanno avanti. 90 su 100 però, aspetta, perché mi fanno una faccia. Cercano di dissimulare il piacere che stanno provando. Cioè mangiano
1: per non darti soddisfazione.
0: Per non darti soddisfazione, vedi che iniziano a ridere ma non riescono a trattenersi. E poi si mangiano tutto il mio.
1: Allora Ale, qui nel tuo racconto, come al solito, c'è il dettaglio che ci allunga una straordinaria soluzione. Perché ti dico di sì? Mentre anche qui ceteris paribus, cioè la stessa storia raccontata uguale, mancante del dettaglio che sto per individuarti, invece mi farebbe dire di no. Perché guardate che noi diciamo veramente delle cose importanti, eh? Cioè
0: no,
1: sottili,
0: ma siamo
1: in ascolto.
0: Certo.
1: Ti dico di sì di fronte a quel... Se non ti piace lo sputi.
0: Sì, certo.
1: E
0: sì.
1: Allora è sì, perché lì dentro non manca di mancare la... Niente, oggi è così. Non manca di mancare la libertà del rifiuto, del disgusto, dell'ultima parola che faccio dire al mio corpo. E se vuoi anche il fatto di poter avallare un comportamento che generalmente è riprovevole a tavola. Naturalmente non si insegna a sputare, ma ci sono delle circostanze nelle quali no, non la mandi giù sta roba, non la digerisci, non la devi deglutire. E non sto più parlando di cibo, non sto neanche parlando dell'abuso,
0: certo,
1: sto parlando della vita. Se tu mi avessi fatto lo stesso racconto,
0: però altrettanto, cioè potendo decidere alla fine, è giusto un po' provare le cose,
1: sì,
0: no? Cioè non fermarsi.
1: Ma ti ripeto, se però fosse mancato questo, prova a tutti i costi, perché non lo sai mai com'è, rischia di essere borderline.
0: Certo,
1: capito?
0: Certo. Voi avete capito, ragazzi? Ma certo che avete capito, siete gli ascoltatori migliori che un programma possa desiderare.

0: da Vic e Marisa.
1: Da che cosa partiamo oggi? Dagli italiani. Ma te lo racconto subito: dagli italiani in cucina. Che è proprio un guizzo questo, perché è difficile
2: parlane
1: abbinare.
2: Tu perché è il tuo ramo, diciamo.
1: No, però diciamo, no, non è il tuo ramo, però posso dire questo, che si scopre che il 64%, per cui diciamo 6 italiani su anche un po' di più di 6 italiani su 10 utilizza l'intelligenza artificiale, adesso che è a disposizione anche in alcune versioni gratuita, per migliorare l'esperienza in cucina, cioè per farsi dare una mano a cucinare. Allora, l'idea è non solo quella di migliorare i piatti quando sei già bravo, ma soprattutto, io credo, ma qui infatti c'è scritto così, farsi dare dei suggerimenti in base a quello che c'è nel frigorifero.
2: Questo è sempre stato il tuo sogno, è sempre quello che hai chiesto al tuo frigorifero, e io penso, ma nel tuo frigorifero, che non so cosa ci sarà, Vic, te lo dico io, ci sarà...
1: Adesso in questo momento c'è dello yogurt greco, delle zucchine, aspetta, vado a memoria, delle zucchine, poi c'è della ricotta, aspetta,
2: esatto.
1: Poi c'è del salmone, poi c'è del... beh, un po' di surgelati,
2: sì,
1: ok,
2: ed è subito, te lo dico io, torta salata.
1: Per forza, cioè io
2: per
1: lì,
2: forza,
1: io lì mi muovo.
2: È lì che dai il meglio di te stesso. No, anche per quanto riguarda lo svuotafrigo, io questa cosa, forse sapendo cucinare, non la capisco molto bene, perché non è che uno tipo apre il frigorifero e dice cavolo, comunque ho sedano, carota, cipolla e un pezzo di carne, ma cosa potrò mai fare?
1: No, è così.
2: E fai un bollito, cioè, no.
1: Hai ragione. Però magari a volte hai delle cose molto...
2: ci sono delle cose base.
1: Però ci sono delle cose a volte discordanti. Magari hai della marmellata, del formaggio rinsecchito. Allora, però lì è difficile
2: metterli insieme.
1: Deve essere molto intelligente l'intelligenza artificiale per trovare una soluzione.
2: Ti chiedono, hai l'avocado? Strano, io ce l'ho. Per esempio,
1: io ce l'ho l'avocado. Però fuori dal frigorifero ce l'ho.
2: Ma sei pazzo? No,
1: perché?
2: Io nel frigo.
1: No, io fuori.
2: Ah, perché tu prendi quelli che sono di marmo?
1: No.
2: E poi aspetti che nel tempo... io prendo quelli che mangio...
1: Subito. No, io ho la confezione, adesso non so se interessa, però nel mio supermercato di fiducia c'è la confezione di 6.
2: Di marmo.
1: No, a seconda. A seconda, perché secondo me li mettono dentro un po' misti. Quindi quelli morbidi subito.
2: Sorpresa.
1: Il marmo aspetta, decanta, diciamo, fuori dal frigorifero. Vabbè. Questa è la prima informazione, che è anche la più importante, o quantomeno la più curiosa. Poi ci sono delle altre informazioni che ci dicono, per esempio, che, non so, tra i 25 e i 45 anni, quindi in giovane età, fammi dire, un 20% scarso cucina per sé. Solo per sé,
2: sì.
1: Ok? Però 8 italiani su 10 invece amano cucinare quando c'è un motivo invece un po' più di amicizia, di famiglia riunita, se no uno
2: e
1: dice
2: se non c'è
1: faccio,
2: amicizia e famiglia
1: non si
2: riunita
1: mangia,
2: niente.
1: Non si cucina,
2: vai,
1: si esce.
2: Vai di barretta energetica.
1: Si esce.
3: È una cosa solo italiana.
1: Sì, forse. No, no,
2: no,
1: non lo
2: non
1: so.
2: È vero,
1: no, no, no,
2: gli italiani tendenzialmente pensano sempre al cibo, no?
1: Sempre, anche mentre mangiano.
2: Eh sì, certo.
1: Intanto che mangia a pranzo, stai parlando di che cosa mangi la sera. È una cosa che gli stranieri ci dicono sempre.
2: Sì, sì, e della quale io vado orgogliosissima.
1: Anch'io, anche a me piace.
2: Perché tu sei a cena e nel frattempo fai il menù per il giorno dopo, sia pranzo che cena.
1: Certamente. Va bene, però no, poi c'è un altro dato con il quale chiudo: il 95%, quindi praticamente tutti, tranne quel 5% che vorrei conoscere, dice che i pasti sono un'occasione sociale molto importante.
2: Per gli altri 5 no, no.
1: No, no.
2: C'è gente che ama mangiare proprio da sola, si nasconde.
1: E non vuole parlare
2: di
1: con
2: solito
1: nessuno.
2: Sono anche persone che bevono.

0: vivono da
1: Sì,
0: sole, no?
1: è vero, li
0: Gli dà
1: vedi.
0: questo tipo di accoppiata, ma è solo il 5% di noi. Quindi che cosa vuoi chiedere alle persone?
1: Allora, intanto se c'è quel 5%, comunque adesso mi incuriosisce, vorrei approfondire. Se no,

0: Pinocchio.
1: È una puntata straordinaria, sono le omissioni sulla vostra vita, sulla vostra condotta nei confronti dei vostri figli e figlie.
2: Sì.
1: Per darvi un tono, per cercare di crescerli. Per darvi un
3: meglio
1: tono,
3: di come guarda, siete voi,
2: per,
3: perché poi,
2: per sembrare migliori di quello
3: esatto,
2: che poi siete.
3: Sì, esatto.
1: E va bene così, va bene così. È giusto, uno si dà una seconda chance. Cioè, fa dei figli per crearsi un'immagine diversa.
2: Certo. Per avere qualcuno che non sa niente di voi prima.
1: E tanto anche per sfotterli, perché comunque gli dite delle bugie, a volte fin di bene. A volte
3: per intrattenervi.
1: Beh, un po' sì. C'è questa, dice, nella mitologia familiare c'è una bugia che ora potrebbe sembrare macabra, e ve lo dico, lo è.
3: Lo è.
1: Era raccontata con affetto e spirito affabulatorio da mio papà a mio nipote Francesco piccolino, ora quasi 29 anni. Nella cantina in cui il nonno, da quando era in pensione, faceva di tutto, dai tacchi ai piccoli mobili, viveva un cavallino da cui all'occorrenza veniva tagliata una fettina di tenera carne che poi veniva cucinata con amore dalla nonna e fatta mangiare al nipotino per farlo crescere forte.
3: Non ci credo.
2: Tenuto in cantina.
3: Hai fatto a pezzi lentamente.
2: Lentamente.
1: Dal nonno.
2: Mangia amore, diventa grande.
4: Mia mamma, mentre noi eravamo in vacanza, aveva in custodia i pesci rossi, ma li ha fatti bollire sotto la finestra sotto il sole. Li ha surgelati, li ha portati nel negozio di animali e ne ha chiesti due che avessero la stessa dimensione. E quando siamo tornati, i miei figli hanno trovato i pesci sostitutivi, anche se non lo sapevano e non lo hanno saputo per un sacco di tempo.
3: Non capisco il passaggio da bolliti a surgelati, perché magari perché, puzzavano.
2: Per portarli in che lavoro.
5: Ciao Pinocchi, quando i miei figli erano più piccoli credevano che io sapessi parlare con gli uccellini e quindi quando io non c'ero erano con i miei genitori o con altri amici e facevano qualcosa che non andava bene, si dicevano andiamo dentro perché qui ci sono troppi uccellini. Ciao!
3: Che erano le sue spie.
1: Allora la chicca ci fa sapere che solo a 12 anni il figlio ha scoperto che suo padre Massimo non era il famoso Massimo Meridio, il gladiatore. L'ha tradito una foto in un noto ristorante di Roma,
2: no,
1: dove il proprietario si mostrava abbracciato a Russell Crowe. Quando ha chiesto al proprietario perché hai una foto con mio padre, il proprietario si è messo a ridere, gli ha crollato il mondo addosso.
3: No. Povero
1: ragazzi, la vita è

0: Mara,
1: Beh.
2: Ciao Pinocchi, mio marito per anni ha detto ai miei figli che aveva partecipato a Sanremo.
1: Ma perché?
2: Però perché non sì? L'avevano ripreso e quindi non tutte le serate andavano in onda e lui era proprio in quelle serate lì.
1: Proprio in quella.
2: E niente, ci hanno creduto fino a forse ai 13-14 anni.
0: Beh, ah però, buono. Mio papà da piccolo e mio fratello ci diceva che la macchina, l'auto, ci parlava con la spia blu degli abbaglianti. Potevamo fare domande con risposte sì o no. E mai quando c'erano altre macchine.
1: Certo.
0: Però rispondeva tutto alla macchina.
3: Molto bello.
4: Io quando mio nipote aveva 6-7 anni le dicevo che mangiando i fiori di ghiaccio, che non erano altro che delle polpette con zucchine e ricotta, sarebbero cresciuti i capelli, diventati lunghi, lunghi, lunghi come quelli di Elsa di Frozen. Ciao.
0: Ciao. Fiori di ghiaccio.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it. Radio DJ.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Gianni fa l'uomo che legge messaggi al 342-00-00700. La domanda che vi facciamo è diretta, classica, perché ci siamo fatta ovviamente anche internamente. Avete conosciuto i bisnonni, o meglio, c'è qualcuno

0: cottura che ha 5 generazioni in famiglia? È tosta, 5 è tosta, credo.
1: 5 oddio, potremmo.
2: Devi avere, come dire, quelle parentele dove hai tutti i giovani, cioè che fanno tutti i figli giovani.
0: Tutti i figli giovani.
1: Un tempo era così.
2: Sì, tempo era così. Certo. Così.
1: Che adesso è ora si è un po' più allungata, però.
0: Voi avete conosciuto i vostri bisnonni?
1: No. Ho fatto fatica a conoscere gli nonni io. Quindi.
0: Io pure ho conosciuto la mia bisnonna, nonna Edvige, 96 anni. Ero bambino e ricordo che disse a mio papà: no, ma lei è ridotta molto bene, è il marito che sembra molto vecchio. E lui mi disse: è il figlio.
1: Era messo peggio.
0: Figlio della madre. Il figlio sembrava più anziano della mia bisnonna.
1: Ha fatto la guerra il figlio, se no.
0: Penso di sì. Amleto si chiamava, a proposito di film epici.
3: Io ho
0: anche
3: conosciuto
0: tre
3: bisnonni.
0: Tre
3: e sono stata cresciuta da due bisnonni addirittura, perché i miei nonni, mia nonna soprattutto, lavorava. Lavora ancora adesso, ma lavorava. E quindi i miei bisnonni mi hanno cresciuta e l'ultimo bisnonno se n'è andato che io avevo 15 anni, quindi li ho proprio vissuti da tanto tempo.
0: Ammazza. Beh, perché erano giovani, era giovane.
2: Cioè, età giovane?
3: Sì, perché mia nonna ha avuto mia mamma a 20 anni, mia mamma mi ha avuta a 26 e ho una famiglia comunque anche longeva. Cioè, quindi, sono andati via tutti molto tardi.
1: A 46 tardi. Anni... Tua nonna era nonna.
3: Era nonna.
0: Scusate, per i romani stiamo parlando degli sbinnonni, perché a Roma sapete che non esiste il bisnonno, ma gli sbinnonni. Non so perché, no? Gli sbinnonni. Poi è stato a sbinnonna, bisnonna, sbinnonna, vabbè. Previ, è il momento storico in cui convivono più generazioni, incredibile.
4: Esatto. È il secolo delle generazioni, che è anche il titolo di un trattato di Isabella Pierantoni, sociologo, che appunto ci sta spiegando che in questo momento c'è la convivenza di 8 generazioni. Partiamo
0: 8.
4: Dalla founder generation, i nati fino al 1924, che adesso sono centenari.
2: ci sono ancora
4: e sono 21.000, tra l'altro non sono neanche pochi
1: in Italia,
4: fino alla beta generation, esatto, in Italia, fino alla beta generation, che è quella nata adesso nel 2025, l'ultima generazione che andrà fino al 2039, si va di quindicennio in quindicennio,
2: di 15 anni in
4: 15 anni, esatto.
0: Beh, e chiaramente chiaramente è aumentata anche l'aspettativa di vita, questo
4: è aumentata l'aspettativa di vita, certo, allunga molto. Il dato incredibile è che ci sono 5 generazioni che in questo momento potenzialmente potrebbero lavorare gomito a gomito,
2: certo.
4: Giovani e vecchi sul posto di lavoro.
1: Stiglieri di luna in Italia,
0: non solo, siccome già i giovani poverini hanno difficoltà di mettersi sul mercato del lavoro,
2: continuiamo a tenere quelli sempre più anziani.
0: Tenemo i vecchi, per carità, non liberiamo posti di lavoro.
4: Volete sapere le 8 generazioni? Founder generation,
0: fondatori. Anni?
4: Nati fino al 1924, Italia rurale, 2 guerre vissute, sopravvivenza,
0: quindi
4: è la parola d'ordine.
0: Tutti ultracentenari.
4: Poi c'è la silent generation, 25-45, infanzia sotto il fascismo, seconda guerra mondiale, insomma ne hanno
2: anche
4: vissuto. Poi c'è
0: mia mamma del 41,
4: esatto, anche i nostri genitori appartengono a questa generazione. Poi ci sono i baby boomer, che vanno dal 46 al 64, boom economico, quindi sono quelli più fortunati in qualche modo. Sono in Italia attualmente 13 milioni, hanno vissuto l'espansione dei consumi, diciamo quelli fortunati. Poi la generazione X, che è la nostra, 65-79, io sono proprio un vecchio generazione X.
0: 65-79, esatto. Bello spettro.
4: Crisi grosso, energetica, AIDS, austerity, instabilità lavorativa, ma pragmatismo.
1: E lo scudetto del 74, che sottolinea.
0: E i paninari, e la musica più bella, e il McDonald's, beccate qui, e certo.
4: E poi ci sono i millennial, 80-94, cresciuti tra analogico e digitale, con un po' meno certezza economica, effettivamente. C'è la generazione Z, mondo segnato da crisi globali, pandemie, instabilità, iperconnessi. Poi c'è l'Alpha Generation, che è mio figlio, per esempio. 2010-2024, sono i nativi digitali. Esatto. Ansia. E adesso arriva la beta generation, che è partita lo scorso anno, andrà fino al 2039. Bimbi piccoli.
2: Andrà fino al 2039. La domanda ci facciamo adesso.
0: Visto che stiamo lasciando macerie.
2: Mamma mia, sì.

0: da Il Volo del Mattino.
1: 2013 Erasmus a Montpellier.
2: Brava.
1: A Montpellier, io con le mie amiche che cantiamo alle 4 del mattino a squarciagola in una piazza, i residenti che urlano per farci stare zitto. Cosa avranno detto?
2: Italiani.
1: Certo. Film di fantozzi. Italiani, sempre casino. Spacchetti, macaroni, mantolino. Mio padre mi ha sempre raccontato che a lui e sua nonna gli lavavano i piedi con l'aceto per togliere l'odore.
2: Cioè copri l'odore con l'odore.
1: Meglio l'odore dell'aceto dei suoi piedi, vabbè. Distesa su una panchina di Trafalgar Square a Londra, a 19 anni, primo viaggio della mia vita da sola.
2: Coi capelli rosa.
1: Quando tornavi dalle serate, si passava sempre da Trafalgar Square, certo, perché lì partivano tutti gli autobus e tutte le cose. Mi ricordo che ci si trovava sempre lì la mattina e doveva... smandibolamenti
2: come allo Smilas.
1: Vacanza studio da solo a Cork in Irlanda,
2: certo,
1: in famiglia studiando inglese. Gianluca,
2: vacanze studio regalano, vacanza studio,
1: bello.
2: Io ho tre messaggi.
3: Sentiamo. 2009 Ibiza con le mie amiche, viaggio della maturità. Un appartamentino a Playa d'Embossa, orrendo, e puzzolente, tutto rotto, però è stata la vacanza più bella di tutta la mia vita.
2: Possiamo dire Playa d'Embossa male?
1: Sì, però,
2: cioè più
1: andiamo avanti con gli anni
2: e più Playa d'Embossa male.
1: Sempre di più.
4: Thailandia, dicembre 2023, spiaggia di Koh Lanta, io, mio marito e le mie figlie al tramonto a fare il bagno. E niente, momento perfetto.
1: Momento perfetto. Lei, le figlie, le di Koh Lanta. Perché?
2: Le di Koh Lanta.
1: Ha detto io, mie figlie, quelle di Koh Lanta.
2: La spiaggia di Koh Lanta.
1: Ha detto io.
2: Aspetta.
4: Io, spiaggia di Koh Lanta.
2: Spiaggia di Koh Lanta.
1: Quella di Koh Lanta e le figlie. Chissà perché sono portati le di Koh Lanta in vacanza.
2: Perché è come uno di famiglia.
1: Dai, vieni con noi.
5: Fabio, sì, però allora da solo in Giappone, zaini in spalla, 4000 metri con gli amici. A scrivere a Stoccolma, raga, ma Stoccolma. Tutte ste vite straordinarie,

0: No,
1: cioè
0: un momento, figa.
1: Cosa sto sbagliando? Io fatemi capire un po'.
2: Ma no, siamo noi che stiamo leggendo solo quelli.
0: La mia amica Manu mi ha scritto sul cellulare. Adesso mi ha detto: ma è un problema? Sì, io non ho una fotografia. Forse sono nata senza rullino. Mi ha
2: no,
0: detto.
2: Figurati. Ce l'abbiamo no, tutti.
0: Però dai, un momento, ma anche in casa, eh.
2: Ma certo.
0: Ma posso dirti: estate, da solo, a casa, tutti in vacanza. La finestra aperta, sì. La tenda che si muove un pochino, la televisione, tu sul divano da solo, è già un bel momento anche quello.
2: Caldo bestia
0: zanzare.
2: Caldo bestia.
0: Che poi quando ero piccolo io, sì, non c'era l'aria condizionata, no, a casa mia no, di sicuro c'era quel il ventilatore che girava, no? E che comunque muoveva quell'aria calda, non è che la rinfrescasse.
3: Cioè, la meraviglia della vita ordinaria, festeggiare il pericolo scampato. Noi stamattina siamo venuti da Bologna in macchina e io ho ringraziato l'autista, cioè mica è scontato che uno ti prende e ti porta. Ecco, questa cosa qui, la vita contiene, ogni giornata contiene delle piccole meraviglie, e che noi non ci facciamo caso. Se uno ci mette un piatto a tavola, nostra madre, nostra sorella, ha fatto qualcosa di clamoroso. E uno deve dire: oh, ma se spaghetti oggi? Ma come ti sono venuti se spaghetti? Cioè, invece, se tu te li mangi e basta, ti sei mangiato gli spaghetti, ma non basta mangiare gli spaghetti, devi metterci un momento di bellezza in quella. Cioè, devi sottolineare la fortuna che stai attraversando. Noi siamo delle creature fortunatissime.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Non so se vi capita questa stessa cosa che capita a chiunque, no? Ora di pranzo, sì. vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata, ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, sì. Fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
2: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire. Perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
1: Allora immaginatevi appunto
2: un luogo di ristoro
1: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no? Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
3: Ma stai scherzando? Mamadou l'ho conosciuto lì.
1: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
3: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
1: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
3: Sì.
1: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso. Allora,
2: ecco, c'è quindi un momento, siamo in un luogo di ristoro.
1: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
4: Slitta in avanti, ma
1: però l'intervallo è 13-14.
2: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. Okay. 30.
1: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
2: Sì. Beggiare,
1: perché lei, insomma, alle 14 meno 10 cominciano ad alzarsi prima. Primo! Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più faccio tutto io e poi dividiamo.
2: Ma va.
1: Come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
2: Tu cosa hai preso?
3: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. E poi ad bere un
1: con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
2: Satispay! Io a Barcellona siamo soci di Satispay, è piemontese!
1: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono
2: Ticket Restaurant,
1: che però è sempre
4: o
1: digitale.
4: Di carta o digitale?
1: No, digitale.
2: Sempre digitale.
1: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
2: Poi c'è il classico dei banchi.
1: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
4: No, ma esiste,
1: ci sono delle Revolut, non si può fare.
4: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato per tutti, insomma, sì. C'è modo,
1: certo, poi c'è anche quello che vuole la fattura.
2: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
1: Non so neanche come funziona, però so che è per fare passaggio di soldi tra due persone.
2: Anche con PayPal, certo.
1: Sì,
2: e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
1: No, secondo me almeno 10 minuti.
4: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
1: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì. Stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
2: E
1: lì è venuto fuori Pasquale di Molfetta di Paderno. Rompere i coglioni, tocca a me,
2: certo,
1: insomma.
2: Giusto.
3: Ma
2: giusto.
3: Siamo sicuri?
4: Siamo sicuri. Leo maleducato?
2: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando, c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio è un
1: succede.
2: No, mi viene una tristezza, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo.
1: È arrivata lei adesso, Nada scrive: "Noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare". Sarebbe bello che fosse
2: così.
1: Però poi come vi ridistribuite?
2: Senza contanti.
1: Dovete avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
2: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose
4: che andavano insieme una volta.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
0: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Scrive un ascoltatore, Roby, dicendo: devo fare il grande acquisto, il mio giove dilemma è Xbox o PlayStation. Mia moglie si è offerta di pagarne metà. Roberto diceva: cosa faccio? Dividiamo per due con mia moglie, anche se ci giocherò più io, oppure mi prendo i soldi così ho più budget per comprare i giochi. E io dicevo: ma porco Giuda, ma siete pure sposati? Ma anche da sposati funziona così. Capisco i coinquilini, capisco. Siete sposati, ma che te frega? Cioè, compratela, tanto ci giocate tutte e due, la casa è di tutte e due. No, mettetela lì, no? E dici, ma ancora funziona così. E mentre io e Walter ci stupivamo di questo comportamento, si sentiva un silenzio assordante. Sentite l'ossimoro. Un silenzio assordante. Che era quello di Fosca. Che faceva? E poi ci racconta un esempio, un aneddoto della sua vita. Il suo fidanzato le ha chiesto di vendere dei Lego, giusto?
2: Il Besana.
1: Il Besana. Le ha detto: senti, mi vendi sti Lego, che sapete che lei tiene, fa la cresta sui...

0: Cioè non è che dice ma no, sì, no, te li vendo, ho il canale aperto, già che vendi i miei vestiti vendo anche i tuoi Lego e poi ti do i soldi.
1: No, no,
0: no, no, no, no, no. Lei trattiene. Dici Foschi.
2: No, mi ho detto, non mi hanno ancora, allora l'ho venduto, non mi hanno ancora creditato i soldi, come facciamo? Ma nel senso che ho fatto la domanda aperta.
1: Sì, sì, sì.
2: Lui mi ha detto,
0: gli hai detto quanto vuoi?
2: No, gli ho detto come facciamo? E lui mi ha detto ma secondo me puoi tenerti il 20%. E
0: quindi
2: detto,
0: lui è partito già sconfitto. Cioè beh, lui sa, ti conosce, ma vabbè, tieniti il 20%, che su 50 euro sì, sono 10 euro.
2: E lui ha detto mi sembra un po' tantino.
0: No, tanto. Certo, 20 è tanto. 20 è tanto.
2: Detto, dai, mi tengo 5. Ti faccio un PayPal di 45.
0: Ma cosa vuol dire? Scusa. Ma cosa vuol dire? Hai 40 anni. Cosa vuol dire mi tengo 5?
1: Ma tu, di
0: 44 5 anni
1: euro
0: in fila per sé con il resto di due. Cosa vuol dire mi tengo 5?
2: E lui voleva
0: è il tuo fidanzato.
2: 10.
0: Siete fidanzati da 27.000 anni. Cosa vuol dire mi tengo 5?
1: Ma ti passa a prendere in macchina,
0: ti porta in giro dappertutto, tipo lo chiami, qualunque minchiata c'hai da fare, lo chiami, questo parte da casa sua, viene, mi tengo 5.
2: Gli ho detto, ma no dai, te li do tutti. E lui mi ha detto, eh no, perché io senza di te non l'avrei mai venduto. Così mi ha detto.
0: Boh, vabbè, no, mi fa, ecco, da qui il, ma forse sbaglio, cioè, me lo dice però così, io le credo, mi
2: scorsa,
0: piace, mi piace
2: andati,
0: anche.
2: Siccome abbiamo anche un altro canale aperto, che è il Mercatopoli.
0: Mercatopoli con lo strumentopolo, andate.
2: Gallarate, vi saluto, ciao. Perché quello
1: io veramente,
0: io non so se sono pronto per Mercatopoli. Dio santo, ma come Mercatopoli?
3: Forse può esserci di aiuto uno degli strumentopoli.
0: A Mercatopoli. Otturo, sai come lo chiama? Otturos. E arriva il Besara con la sua macchinina di Paperino. Andiamo da Mercatopoli.
2: È stupendo, uno dei miei negozi preferiti.
0: E lì?
2: E niente,
0: di quanto è in debito con te il Besara? Quanto ci deve? Prima che gli spezzi le gambe da, prima che gli fai rompere le gambe da un amico che conosci tu.
2: Allora, avevamo un credito comune di 55 euro, l'abbiamo speso tutto per una cena insieme.
0: Ah, avete fatto cassa comune.
2: Per dire, non sono così orribile.

0: Chiacchiericcio.
1: E c'è una notizia che Radio DJ non possiamo non dare oggi, ovviamente Linus ne ha parlato a lungo, cioè del nuovo record mondiale della maratona. Stiamo per entrare in un campo minato perché non siamo esperti di questa cosa, però è una notizia.
2: Parla per te.
1: Allora Chiara, raccontaci la notizia,
2: no.
1: Chiara, prego.
2: Vabbè, allora, quello che è successo è che alla maratona di Londra è stato stabilito il nuovo record di una persona che ha una gara su strada, nel senso non un evento organizzato apposta per far battere il record, ma una maratona classica. Due persone hanno finito la maratona in meno di 2 ore, sì, cosa che non era mai successa.
1: Peraltro una follia, perché una persona è riuscita a correre una maratona in meno di 2 ore ottenendo il record mondiale ed è stato battuto da qualcuno che ha corso 10 secondi più veloce di te.
2: Sì, perché è stato il primo Sawe, se non sbaglio, è 1:59:30 e subito dopo ce n'era un altro, quindi proprio attaccati.
1: Pazzesco,
2: bravissimi.
1: Pazzesco, una cosa veramente storica. Perché un uomo che scende sotto le 2 ore, pochi giorni fa abbiamo parlato del robot che, se non sbaglio, aveva corso una mezza maratona.
2: Sì, mezza maratona
1: Non mi ricordo quanto tempo.
2: Meno di un'ora.
1: Sì, una cosa del genere. Quindi periodo di grandi record. Ora ovviamente noi non siamo titolati a parlare di atletica leggera, tanto meno di maratona, però siamo titolati a cazzeggiarci sopra, a scherzarci. E io vi ho preparato una classifichina che secondo me farà discutere, potrebbe anche costarci il posto. Perché sono 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e fare sesso.
2: Si finisce sempre così.
1: Che vuoi farci? Posizione numero 11 della classifica delle 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e fare sesso.
2: Sì.
1: Posizione numero 11 sotto le 2 ore è un record in entrambi i casi. Cioè appena sotto le 2 ore è un record.
2: No? È tanto, in uno dei due casi è tanto.
1: Certo, posizione numero 10. I kenioti in genere lo fanno meglio. Posizione numero 9. C'è chi va a farla all'estero.
2: Sì.
1: È vero in entrambi, entrambi i casi. Posizione numero 8. È fondamentale partire piano.
2: Sì,
1: bisogna partire piano,
2: no? Che poi
1: lo diciamo a tutti coloro. Perché se parti forte,
2: tutto subito, poi
1: non arrivi in fondo. Diciamo così.
2: Esatto.
1: Posizione numero 7. A DJ sono tutti abbastanza fissati. Con entrambi gli argomenti.
2: Sì, sì. È un problema.
1: Lo possiamo dire.
2: È un problema, possiamo dirlo.
1: Posizione numero 6. Dopo è fondamentale lavarsi.
2: Sì.
1: In un caso anche prima, però dopo in genere è fondamentale lavarsi. Posizione numero 5. Se sei fuori allenamento, un po' si vede in entrambe le situazioni.
2: Certo.
1: Posizione numero 4. Per molti, entrambe le cose restano a lungo un sogno. È la verità. È la verità.
2: Certo.
1: Posizione numero 3. In entrambi i casi è pericolosissimo farlo a bocca aperta. Per motivi diversi. Per motivi diversi.
2: Ma in che senso?
1: Che non sto qui a spiegare. Posizione numero 2. In entrambi i casi ci sono sostanze chimiche che possono aiutare.
2: Vero.
1: È la verità.
2: Vero.
1: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che hanno in comune il correre una maratona e il fare sesso, c'è che un tempo Linus era fortissimo.
2: Dai!
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Pinocchio.
1: Gente che fa figli e figlie per costruirsi nuove identità,
2: esatto.
1: Mentendo spudoratamente sul proprio passato, cioè ricostruendosi un'immagine di sé nella quale, da poter spacciare ai propri figli e figlie, dove appunto bravissimi a scuola, mai fatto le canne, mai fatto l'autostop,
2: no,
1: mai fatto cose pericolose.
2: No, adolescenti integerrimi.
3: Certo.
2: Sì.
3: Cioè, da una parte ci sono loro, dall'altra ci sono quelli invece che mentono
1: così,
3: per il piacere,
1: sì,
3: di mentire.
1: Per rendere delle vite anche un pochino più movimentate. Per esempio, la Desiree dice: mio padre ci ha detto per anni che nonno era Totò e lo zio Alberto Sordi, quindi ogni volta che vediamo in televisione.
2: Che bravi.
1: In più la mamma era principessa dell'Africa.
3: Che famiglia.
1: Sì.
2: Sì.
1: Insomma.
4: Ciao Pinocchi. Noi non avremo mai coraggio di dire a nostra figlia che due coppie di amici che lei chiama da quando è nata zii, in realtà le abbiamo conosciuti in un gruppo di scambisti.
2: Okay. No, vabbè, siete dei geni.
3: Gli zii.
2: Siete dei geni. Siete dei geni.
1: Mio fratello fino ai 5 anni pensava che logico volesse dire chiudere la porta, perché ogni volta che mi chiedeva chiudo la porta io rispondevo logico, e allora lui ha sempre detto logico per chiudere la porta.
3: Povero.
1: Vabbè.
5: Il mio segreto è durato circa 6 anni, fino a quando le mie figlie hanno imparato a leggere. Ogni volta che volevano andare al parco e non ne avevo francamente voglia, facevo vedere a loro il cartello dove c'era scritto parco comunale e dicevo a loro: caspita, leggete cosa hanno scritto, parco chiuso per pulizie. E con aria franta dicevo loro che saremmo tornate...
3: Vabbè, fa ridere che diceva loro leggete sapendo sapere, che, certo, non so, che alimentando
1: un
3: frustrazione
1: giorno leggere.
2: Che un giorno
1: che poi, vabbè, comunque.
6: Io adesso ho 48 anni, però tutta l'infanzia ho creduto che Eric Estrada fosse il cugino di mia mamma, che si chiama Estrada anche lei, e lo diceva a tutti, e lei però
1: non ti ha mai protetta. Sì, sì, no, lo fanno.
2: Tra l'altro tua mamma è Natalia Estrada.
1: Esatto. Mia figlia da piccola voleva essere bionda come il fratellino, le ho detto che per diventarlo doveva mangiare i broccoli.
2: Ecco qua.
7: Ciao Pinocchi. Quando mia figlia era piccola, per togliergli il vizio di farla venire nel nostro lettone, gli ho raccontato che praticamente la sera io mi staccavo la testa e la mettevo sul comodino. E quindi non sarebbe mai dovuto entrare in camera, altrimenti si sarebbe spaventata da morire.
3: Ti rendi conto?
2: Che brutto spettacolo. No.
1: Là fuori siete fuori
2: comunque,
1: controllo.
2: Comunque, veramente.
1: Siete fuori controllo.
2: Cioè, ho il terrore,
1: cioè,
2: io a venire.
1: Sulla strada deriva. Poi noi non siamo qua per giudicare, no, nel modo più assoluto. Però questo è forte.
3: Questa
1: è bella. La mamma si stacca la testa, non mamma. Entrare che ti spaventi.
2: Mamma è un mostro di notte.
8: Ciao Pinocchi. Quando nostra figlia era adolescente, aveva 15-16 anni, gli abbiamo detto che abbiamo messo un timer nella doccia perché faceva delle docce interminabili, e che allo scattare del timer l'acqua sarebbe diventata fredda gelata, e alla prima volta che è successo che lei facesse la doccia e non gli dicevamo attenta, tra poco scatta, abbiamo spento l'acqua calda improvvisamente e lei è rimasta sotto l'acqua gelida. Lei ci ha creduto per un po'.
2: Brava.
3: Ridi.
2: Sì, ha funzionato.
1: La tortura, va bene, ok.
9: Ciao Pinocchi. Mio marito ha raccontato a tutti praticamente che lui era...

0: Al bambino nel video di Maledetta Primavera, il bambino che teneva la mano a Loretta Goggi. Peccato che vabbè, lui non era, ma neanche c'è nessun video che Loretta Goggi tiene un bambino per mano.
1: No, infatti, cioè quel video non esiste. Non
2: è, ragazzi, cioè, da nessuna parte, sì.
3: Così a spalancare anche sì. dei
1: nuovi scenari, sono, nuovi scenari per quest'ultima mezz'ora.
2: Dimensioni parallele proprio. Cioè.
3: Mia figlia per anni pensava, non è che tua figlia per anni pensava, tua figlia per anni le hai fatto pensare, però le frasi formuliamole giuste, che il ragù fosse tonno. E che i secondi fossero tutti pollo.
1: Ok, ok, ok.
3: Un'altra invece, il purè della nonna non è fatto con le patate. Ok.

0: Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Radio DJ consiglia
1: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: da Chiamate Roma.
1: Premi.
2: Ripartiamo da Oscar Baccalini, AC/DC, It's a Long Way to the Top.
1: Ehi, c'è della puntata in questo rock and roll.
2: Piera Scott, la moglie di Bon Scott. Bon, basta, beve. Su che domani devi fare il tuo intervento al Bilderberg.
3: Al Bilderberg.
2: Con Manuel Barroso, Mario Monti, Lily Gruber, George Soros. Kid Rock.
1: Ma quindi esiste Bilderberg.
2: Kid Rock e Enzo Cannavale. Intervento dal titolo AI, Deterrence and National Security. No, non voglio andare, voglio rimanere qui al bar di Ettore a mangiare pane, gorgonzola e a bere Malvasia. Che degrado umano sei diventato, Bon.
1: Che progettone.
2: Alzati e prendi i vestiti. No, non voglio. No. Ma quanti anni hai? 65. E a 65 anni ancora ridotto in questo stato? Sì. E va bene. Allora, Mario Monti, per disdire il Bilderberg, lo dici tu. Okay. No, che poi chiama Monti. No. E va bene, glielo dico io che sto al bar di Ettore. E cosa gli dirai? E cosa dirò io? E Bon Scott, sincero, fino all'ultimo dice, che dirò? Che resto, tiene il vino molto buono, che dirai che ero ciuc.
1: Va bene. Ah, ripeto. Ah, che ero ciuc,
2: è un po' lungo. Che dirò, che resto, tiene il vino molto buono, che dirai che ero ciuc.

0: Ragazzi, è un po' complicata, ma c'è
1: sì,
0: tutta.
1: Ma è incredibile che parli del vino di essere ciucco. Vabbè.
0: C'è tutta, c'è tutta.
2: E finiamo con allora, segnalatore.
0: No, la seconda.
2: No, la seconda, scusa,
0: è vero. Sei ciucco.
2: Sono un po' ciucco. Fraldo, Lucio Dalla, Henna.
3: Ok.
1: No, lo possiamo fare.
4: Ma dalla.
1: Questa è proprio
0: questa è cattiveria, cattiveria.
2: Jessica Besozzi, la sciampista delle dive, si confida con Lucio Dalla. Da quando esco con Tafano, non so, non sono più sicura di nulla. Mi ama, non mi ama, ma io lo amo, l'ho mai amato. Beh, dice Lucio Dalla, sono interrogativi importanti.
1: Certo.
2: Ci sono stati gesti da cui hai capito che lui ti ama. Beh, ultimamente mi ha regalato un abbonamento all'Inter e una maglietta autografata di Nicola Berti, comprata su eBay. E poi anche una smart box per il bar di Appianoge.
0: Mi sembra un po' interessato come regalo.
2: Però non so, ci sono anche momenti in cui mi sento abbandonata. Ecco, per esempio, mi ha portato su una pista nera a 6000 metri sul Nanga Parbat, la Killer Mountain,
0: certo.
2: Luogo caratterizzato da pareti molto ripide e frequenti valanghe, ed è sceso a valle lasciandomi da sola.
0: No.
2: Solo perché era il compleanno di Massimo Moratti.
1: E doveva chiamarlo.
2: Il compleanno di Massimo Moratti.
1: Andare giù.
2: E non va bene, dice Lucio Dalla. Non va bene, devi cercare qualcun altro, devi cercare altro. E che cosa? E Dalla risponde: l'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
3: L'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
1: Non ci molla a sciare.
2: Non ci molla a sciare.
0: Io, conoscendo la canzone, riesco a sentirla poco, ma c'è.
3: L'amore di chi ci ama e non ci molla a sciare.
0: È sempre un bel giorno comunque quello in cui ascoltiamo Lucio. E concludiamo.
2: Concludiamo adesso veramente con Lorenzo Briga Sognatori.
5: Noi coi volti coperti nel freddo di Londra.
1: Aia, aia, aia, italiana.
0: Aia,
1: qua.
0: Aia.
1: Bambini via?
2: Chi?
1: Sì,
0: bambini via. Bambini via.
2: Chi incontra Briga? Mario Brega.
1: Ma Brega, Briga Brega.
2: Oi Bri, oi Bre, ti vedo bene Bre, bravo Bri, sto proprio bene. Beh, come stai te Bri? Beh, sai, ultimamente sto avvertendo un po' di... un po' di cose. Presente quando senti un po' un dolore, ma un dolore dove? Dolore al... Ma a che?
0: Chiedere
2: ma
0: a Patrizio Mattei, ci toponare Patrizio Mattei.
2: Ma sì, quando vai in bagno, no?
1: Sì, sì.
2: In bagno, a fare che? Fare
0: bisogno
2: cosa grossa, la cosa grossa. La cosa grossa. Ah sì, bisogno.
1: Allora mi hai capito. Ma è decoccio ora sto Briga.
2: Ci siamo intesi? No.
0: No.
2: Oh signore, che perspicacia. Insomma, quando devo evacuare. Ah! Guarda lì, cagà!

0: Sì, ma non urlare.
1: No, non dirlo.
0: E come mai? Perché mangio tutti i giorni un tortino di peperoncino, pepe, carri, senape, paprika, aglio, cipolla.
2: Sarà quello.
0: Zenzero e rafano, non fa benissimo. E quindi, e briga, guardandosi intorno circospetto, certo. Non vuol farsi sentire, e adesso cago in fiamme.
3: E adesso cago in fiamme, grido come un assassino.
4: Ti sfido a
2: grido come un assassino. E grido come un assassino.
3: E adesso che ho la gola in fiamme, grido come un assassino.
4: Ti vogliamo bene, però.
2: Devo dire, non capisco perché Patrizio rida.
4: Condivide il
2: almeno compatirlo. Bravo, bravi travisatori come al solito.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Non voglio parlare di Kong, voglio parlare di King.
2: Non mi avete dato il foglio.
1: Sentiamo un pezzettino dalla puntata di King, il nuovo programma di Maurizio Andescor Rossato
2: su Ticino TV.
1: Su Ticino TV.
2: Che bella che è la sigla.

0: anni 80.
1: Allora, la prima intervista.
0: Certo, certo, un pezzettino,
1: sera.
0: Un estratto.
1: E a Druppi.
0: Dalla confessione.
1: Sentiamo. Allora, eccoci, siamo qua con Druppi, grande, incredibile, super Druppi. Ciao.
2: Ciao. Non esagerare con gli aggettivi.
1: Come stai, Druppi?
2: Bene, tutto bene, sto bene, sto bene.
1: Senti, che ne pensi del programma Kong di Fabio Volo?
2: Non hanno nessun ritegno, nessuna remora. Non...
1: È vero.
2: Qualsiasi cosa gli permette di far soldi, loro la usano,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: ne frega niente. Rapinano le vecchiette, truffano le vecchiette, sì. insomma. Ce n'è di tutto e di più, dobbiamo prenderne altro.
1: Hai visto che a Kong, al posto di invitare te, hanno invitato Lady Gaga?
2: E purtroppo succede anche quello.
1: Chissà quanto l'hanno pagata, con i soldi dei contribuenti.
2: Voglio vedere dove vanno i soldi.
1: Bene, gli hai detto tutto quello che volevo sapere e grazie.
2: Grazie a te e niente, dai.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ma Maurizio, è un po' scorretto tutto ciò.
0: Dire? Questo è Kinky. La cosa che mi fa più ridere è grazie, ti ho chiesto tutto quello che volevo sapere. Non sarebbe male quando finisci di intervistare una persona dire grazie, ti ho chiesto tutto quello che volevo sapere.
3: La gentilezza.
0: Non mi servi più.
1: Tra l'altro, che volevo sapere su Kong.
0: Ah, sapete perché? Quando uno fa una cosa.

0: casa, un negozio, so, apre una gelateria e uno gliene apre a fianco lì vicino un'altra, questa cosa qua è un bene, perché allora cosa fa? Uno, avendo la concorrenza, cerca di fare sempre il meglio, e su questa cosa qua si è sviluppata l'umanità, cioè sulla,
1: sì,
0: competizione.
1: Forse leale, però, perché così, esatto, mi sembra un po' buttare merda sugli altri.
0: No, lui fa il riff e lui fa il bluff. No, va bene che anche risponda, non fa niente, l'importante è quella cosa. È raccontata molto bene in un film molto bello che vi consigliamo, Le invasioni barbariche, e a un certo punto spiega proprio questa cosa.
2: Contrariamente a quanto si crede, l'intelligenza non è una caratteristica individuale, è un fenomeno collettivo, nazionale, intermittente.
3: Firenze, 1504, Palazzo Vecchio. Alla mia destra Leonardo da Vinci, a sinistra Michelangelo. C'è un apprendista, Raffaello, e c'è un manager, Niccolò Machiavelli.
4: L'intelligenza c'era.
5: Io sono nato Chicoutimi in Canada nel 1950.
2: Nel 50 tutti erano scemi, ad Atene come a Chicoutimi.
3: Se fossi stato italiano avresti sostenuto le Brigate Rosse, molto eccitante.
6: E adesso si sorbirebbe Berlusconi.
7: Mentre a Philadelphia avrebbe votato per George Bush.
2: L'intelligenza è scomparsa. E non per essere pessimisti, ma talvolta rimane assente a lungo.

0: DJ Chiama Italia.
1: Nel 1966, Edson Arantes Donacimiento,
2: Pelé. Quello che non è come Maradona, perché Maradona è meglio Pelé.
1: Durante il viaggio di nozze del suo primo matrimonio, perché il ragazzo si sposò tre volte la sua vita, è stato in visita a Riccione.
2: Ah, vedi, la perla verde dell'Adriano.
1: Perché negli anni 60 era la capitale del turismo internazionale.
2: Ok, perfetto.
1: È una storia molto bella che mi ha raccontato il nostro amico Claudio Villa, quello vivo, come diceva Albertino ai tempi del DJ Time. Praticamente negli anni 60 Riccione, la riviera adriatica, Rimini, tutti quei posti lì erano, diciamo, la spiaggia dei tedeschi.
2: Sì, certo.
1: Ce ne sono ancora tanti che ci vanno, ma molti di meno. Adesso i tedeschi si sono distribuiti anche verso altre località. Quella è stata la prima.
2: Fino agli anni 80, ma indiscutibilmente.
1: Di tutti i tipi. C'erano quelli, diciamo, un po' più economici, che si portavano la pasta e il mangiare da casa, come succede ancora adesso, e quelli più brillanti che avevano preso casa. Fra quelli che avevano preso casa a Riccione negli anni 60 c'era anche il proprietario del Bayern di Monaco, che era molto vicino a Pelé, per motivi probabilmente legati agli sport.

0: sponsor e cose di questo genere. I due erano molto amici. Saputo che Pelé era in viaggio di nozze in giro per l'Europa, il tedesco lo invita a Riccione. E lui sta a Riccione qualche giorno, ci sono le foto in bianco e nero, in Viale Ceccarini, a San Marino.
1: Viale Ceccarini con le automobili.
0: Con le automobili, le tolte l'altro ieri. Le,
1: insomma, 40 anni
0: l'altro
1: fa.
0: Ieri no, ma negli anni 90.
1: Nei primi, secondo me, fine anni 80. Secondo me, però,
0: fine anni 80, dai, mettiamola così.
1: Sì.
0: Lo porta a San Marino, un grandissimo classico. In occasione di questo girare per Riccione, Pelé ai tempi non era famoso, era più che famoso, perché quelli molto famosi tu non li vedevi neanche, cioè in televisione erano poche le occasioni per vederli anche, erano delle leggende. Saputo che c'era Pelé, l'amministrazione locale cerca di fermare questo ricordo e commissiona a una famosa oreficeria locale che c'è tuttora, Bartorelli, un souvenir per appunto
1: celebrare la presenza di Pelé sul territorio.
0: Soprattutto una cosa bene augurale per il viaggio di nozze, per lui e per la signora, capito? E gli consegnano questo premio. Gli anni passano, questo premio viene battuto all'asta insieme con altri memorabilia.
1: Perché questo?
0: Perché evidentemente il signor Pelé si è risposato e poi si è risposato e la seconda o la terza moglie ha detto: giovane,
2: il ritratto insieme a quella stronza non lo voglio.
1: Perché venivano ritratti lui e lei?
0: No, è un oggetto molto lavorato, molto prezioso, ma non ci sono le facce, però c'è il nome sotto, nome di lui e il nome di lei.
1: Col cavolo che questo può avere luogo.
0: E quindi chi l'ha comprato secondo te all'asta in mezzo
1: Claudio Villa? No, grande!
0: E adesso l'oggetto in questi giorni per una settimana è esposto in vetrina nell'oreficeria che lo ha realizzato 60 anni fa, cioè da Bartorelli.
1: Quindi,
0: se vi capita, se siete
3: Via Dante.
0: In Viale Dante, sì, vicino al Palazzo del Turismo.
3: Amico Cristallo
0: Gioco. Ma puoi dare anche il numero di telefono.
1: Quindi, guarda qua, quindi andate a Riccione, fate una bella passeggiata e osservatelo di fronte.
0: Esattamente, lì è zona di passeggio.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour.
2: Passa allo stand il 18 e il 19 agosto a Marina di Ragusa.
1: Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Gatteland.
1: A proposito di clima, c'è Giulio Boccaletti che è venuto qui a trovarci. Giulio, benvenuto.
2: Grazie.
1: Benvenuto. Grazie. Ormai quasi sempre in Italia, nonostante tu abbia fatto anche tanti anni di carriera all'estero, per parlarci di natura in... non, natura non in contrapposizione con la società, no? Perché sì, una cosa che si pensa sempre è che la società si sviluppa andando per forza a contrastare la natura, invece forse non è del tutto così, è vero?
2: Certo. Sì, no, infatti questo libro è un tentativo di raccontare una visione del futuro diversa da quella che di solito si sente. Non siamo in un tipo Blade Runner, no? Mm-hmm. Con un futuro solo tecnologico. In realtà dobbiamo immaginarci un futuro nel quale includiamo gli ecosistemi, l'abbondanza degli ecosistemi nella nostra modernità, in quello che guardiamo fuori dalla finestra. Sì. Non significa tornare al mondo primitivo, insomma, rifugiarsi in una caverna, non usare le tecnologie moderne, ma significa utilizzare il territorio, la vegetazione, gli ecosistemi per aiutarci a stabilizzare sia il clima che banalmente la nostra realtà materiale, le alluvioni, le siccità che abbiamo. Molto di quello ha a che fare con la gestione degli ecosistemi. Quindi è una, diciamo, nella migliore delle ipotesi diventa un futuro anche molto bello, se vuoi, no? Un futuro, sì, nel quale siamo riusciti a integrare questa versione della natura nella nostra vita.
1: E beh, per farci qualche esempio nel pratico, il futuro della natura raccontato nel libro qual è?
2: Ma guarda, faccio l'esempio più pratico, come puoi sentire dal mio accento che tento sempre di mascherare. In realtà io sono emiliano, no? Sì. Sono vicino a Bologna. E, un esempio paradigmatico secondo me è la storia del parmigiano reggiano. Uh-huh. Noi produciamo parmigiano reggiano nella zona di Parma e Reggio con mucchine che mangiano lo sfalcio dei prati stabili. I prati stabili sono prati mantenuti dall'uomo ma altamente biodiversi, che capita assorbano il 25% in più di CO2 di una qualsiasi normale coltivazione. Quindi questo è un esempio in cui abbiamo una forma di natura altamente biodiversa gestita da noi, il prato stabile, sì, di fatto una prateria seminaturale, che non solo è è inclusa in una catena di valore moderna come la produzione del parmigiano reggiano, ma anche ci dà questo servizio di assorbimento della CO2. Similmente tutta la Romagna, che come ben sai è andata sott'acqua, l'acqua è arrivata a 50 metri da casa mia, la realtà è che per gestire quella quantità d'acqua che adesso sta investendo il nostro paese, da Milano, dal Seveso fino alla Romagna,
1: scorsa qui era
2: noi non dobbiamo solo costruire argini, canali, dighe, eccetera, che pure servono, chiariamoci, l'ingegnere non va via, però oltre a quello dobbiamo capire che gli ecosistemi che ci stanno attorno, quindi le zone umide, le foreste, degli Appennini banalmente, no? Che servono a mantenere stabili i fronti, quelli sono anche parte dell'infrastruttura. La natura è l'infrastruttura della modernità.
1: Però lì il nemico chi è? L'overcostruzione?
2: Non necessariamente, il nemico secondo me è la frammentazione della nostra capacità di decidere sul territorio. Quindi se tu vivi lì e io vivo qua e noi non ci parliamo mai su quello che deve succedere sul nostro territorio, non riusciremo mai a gestire questa natura, tra virgolette, perché questa natura è estensiva. Stiamo parlando di decisioni su grandi aree, no? Che sono, sì, che attraversano comuni, province, regioni. Pensa al Po. Po comincia nell'Alta Valle in Piemonte e finisce all'Adriatico. Se vogliamo gestire il Po come un ecosistema e non solo come un canale, bisogna coordinarsi. Il nemico è la nostra incapacità di parlarci, di coordinarci, di avere istituzioni che possono gestire questi grandi spazi.
1: Sì, guarda, dico una cosa della quale non sono convinto al 100%, perché magari mi mancano dei dettagli, però vista questa incomunicabilità che noi abbiamo, pur essendo un paese molto piccolo, siamo iperfrazionati, sì, e c'è veramente una difficoltà spesso, come dici tu, tra la Lombardia e l'Emilia Romagna a parlarsi. Il federalismo è sempre stato visto come un qualcosa di, se ne parlava principalmente da un punto di vista fiscale, ma poi era sempre legato anche a una certa forma di razzismo, tutto sommato. Però sarebbe più facile se ogni regione avesse un controllo autonomo sul proprio territorio, cioè aiuterebbe a capire meglio, vivendoci, quali sono le necessità, le problematiche.

0: Di una zona?
1: In parte, se solo la natura si interessasse dei nostri confini, no? In realtà i confini che noi abbiamo creato sono confini storici che non hanno tanto a che fare come funzionano gli ecosistemi del nostro, anche del nostro paese.
0: Geograficamente non hanno così senso.
1: Sì, quindi in realtà questo non vuol dire che non si può avere sussidiarietà o che non si possono avere comuni, regioni che gestiscono parti della loro realtà. Però quando si tratta di gestire gli ecosistemi abbiamo bisogno di un sistema, come dire, di tanti livelli, incluso un livello che va sopra le regioni. E il Po, di nuovo, secondo me è un esempio principe, no? Noi abbiamo un fiume enorme, 40% del PIL nazionale capita su questo fiume, è diviso tra varie regioni e la realtà è che le pesche della Romagna hanno acqua se le risaie del Vercellese fanno scelte oculate, quindi il coordinamento di queste robe deve essere fatto, è inevitabile, non basta localizzare tutto.

0: Gazzology.
1: Dave, cosa facciamo oggi?
2: Oggi facciamo un trucchetto che ti servirà per più o meno il resto della vita.
1: Ah, cioè vuoi cambiare così la vita dei nostri ascoltatori?
2: Esatto, sì. Beh. Per quando sei in giro per i mezzi pubblici e non sai mai cosa dire sul se sei in o on un mezzo pubblico.
1: Ah, io sbaglio sempre.
2: È un trucco facilissimo. Se quel mezzo ha un corridoio...
1: ci credo, questa è la tecnica per...
2: Sei on. Ti alzi e cammini in corridoio, sei on. Quindi you're on a bus, on a train, on a plane, on a ship. C'è il corridoio, ti alzi e cammini. Se non c'è, you're in. You're in a car, in a taxi, in a helicopter. Perché non ti muovi, non c'è il corridoio.
3: Quindi on a plane,
2: yeah.

0: perché c'è il corridoio.
1: In elicoptero.
2: Se ho una macchina molto grande,
1: una limousine,
3: devo alzarti e camminare.
2: Però diventa un bus, effettivamente.
1: Esatto. Sì, effettivamente.
3: L'unica eccezione è che dicono: però scusa, bike, io ho una bike, ma non c'è il corridoio sulla bicicletta. Perché lì sei fisicamente sopra, on top of the bike.
1: Ah, ok.
3: E quindi ti puoi dire: you're riding the bike, o you're on the bike, e io on.
1: Oh,
3: in a camper.
1: Ok, abbiamo trovato
2: il sistema.
1: Scusa,
2: Elisa ha buggato il sistema.
3: That's a great question.
1: Ok, no, no.
2: Comunque, in linea di massima.
1: In linea di massima.
2: È un bel trucchetto questo, esatto, per ricordarselo.
3: Yeah, e soprattutto in va sempre con out. You get in and out of a car. E on va con off. You're on a train, off a train.
2: Off train è per dire anche
1: scende
2: quando sei sceso.
3: Scendere. Okay. Sì, sì, sì. Salire e scendere. In, out o on, off. Quindi sì, se c'è il corridoio è sempre on, se non c'è vai di in.
2: Hai fatto un video anche su questa cosa qui?
3: Sì, l'avevo fatto in passato.
2: Quanti milioni di views ti ha fatto?
3: Fatto abbastanza.
2: Perché secondo me questa è una roba che ti svolta.
1: Sì, è mind blowing.
2: Sì, sì, sì, sì. Vedi come parlo, ormai inglese.
3: Mind blowing.
2: Cosa vuol dire? Spieghiamo mind blowing.
3: Mind blowing, allora to blow vuol dire esplodere. Mind è la mente, ti fa esplodere la mente.
2: Quando tu dici
3: mind
2: una roba sconvolgente dici
1: mind blowing.
3: It's mind blowing, it's crazy, you know.
2: Una cosa del genere.
1: Per tornare però l'argomento che abbiamo, di cui abbiamo parlato in apertura, le cose, tra le cose che danno più fastidio alle persone sono gli inglesismi nelle frasi italiane, quindi dire che è una cosa mind blowing
2: odiando tu
1: forse
2: saluto Anna, leggo al volo un messaggio arrivato che secondo me unisce il rugby di cui stavamo parlando prima ma anche al corridoio, perché dice: ragazzi, noi eravamo all'Olimpico sabato, i nostri bambini del Rimini Rugby hanno fatto il corridoio alla squadra che entrava allo stadio dal pullman, che emozione meravigliosa è stata per loro e per noi dello staff.
1: Ah.
2: Abbiamo fatto parte di un pezzo di storia. Che bello, dai. Questo è un po' lo spirito dello sport in generale, che il rugby incarna perfettamente. Quindi on, cioè on perché c'era il corridoio.
3: Il corridoio,
2: giusto?
3: Esatto, esatto.
2: Va bene, mi torna.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: pomeriggi nei quali si stava ore a fare dei giochi da soli, dove veramente si interpretavano personaggi, si visitavano mondi, si immaginavano cose, si prendeva il mondo esterno, lo si rielaborava e messo dentro la fantasia, mescolato con oggetti, cose, e diventavano veramente delle esperienze dalle quali uscivi la sera stremato, felice, soddisfatta. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Pinocchi, Fabrizio da Genova. Io spesso parlavo col mio amico Jimmy di Brescia immaginario e ogni tanto poi gli dicevo a mia mamma che mi aveva chiamato Jimmy, che a Brescia pioveva, o gli raccontavo qualcos'altro.
2: Amore,
3: sai come Brescia piove.
2: Sì.
4: Ciao Pinocchi, visto che siamo in tema in questi giorni, io da piccolo prendevo un foglio quadrettato e facevo con gli stickman, con gli omini stilizzati, facevo un'intera partita di calcio.
0: Certo.
4: Come se fosse uno storyboard, come se fosse uno storyboard, quindi quadrato per quadrato disegnavo tutte le azioni delle partite tesissime.
2: Certo. Madonna, che sbattimento!
5: Ciao, io quando ero piccola avevo un gioco preferito che facevo per ore e ore e ore da sola in casa, ed era essere la responsabile degli acquisti e delle vendite di Postal Market.
2: Sì, oh.
3: Certo,
2: ha fatto carriera, carriera. Sì, sì, sì.
0: Comunque
2: come semplice impiegata.
0: Sì, in tanti faceva le segretarie, il centro uffici.
3: Giocare all'ufficio, certo.
0: Centro uffici era, sì. mamma.
6: Ciao Pinocchi. Io da piccolo volevo fare il pianista e quindi mi sono disegnato su una scatolone di cartone tutti i tasti del pianoforte.
3: Amore, che tenerezza.
5: Ciao Pinocchi, quando ero piccola prendevo un banchetto, di solito lo facevo l'orario dopo cena, comunque d'estate più o meno, e mi affacciavo alla finestra della mia cameretta che dava su campi sterminati di erba e anche con delle palle di fieno, e sulle mani Festival Band.
2: E tra l'altro il caso vuole che abbiamo pubblicato un estratto da un Festival Bar specialissimo.
0: Tardi, tra poco ci saremo sulle mani per Diego Passoni al Festival Bar.
3: Quella volta che ballavo al Festival Bar.
0: Dai,
3: tante
0: dopo,
3: vite
0: dopo,
3: fa.
0: Dopo.
3: Sì.
7: Io quando ero piccola giocavo a fare la bibliotecaria e quindi ho etichettato tutti i libri della libreria dei miei genitori. Avevo un quadernino e segnavo i libri che entravano e che uscivano, naturalmente da persone di fantasia.
3: Sì.
8: Ciao Pinocchi, io da piccola in camera di mio fratello sopra il letto aveva una mensola, ci ficcavo in alto la pila di mio padre che era enorme, nella modalità SOS, quindi lampeggiava, chiudevo i balconi e mettevo la radio e mi ballavo e credevo di essere in discoteca, mi facevo tutti i discorsi con la gente che incontravo, ti offro un drink, vieni, balliamo, senti, tutto proprio me, cioè io ero proprio lì.
0: Ah, bellissimo. Che bellezza, ti offro un drink. Dai.
9: Ciao Radio DJ, io da piccola giocavo all'ufficio postale, ossia andavo in ufficio postale e rubavo tutta la modulistica quando ero piccola. Io ero quattro copie, ogni copia aveva un colore diverso.
3: Certo.
9: Era bellissimo.
0: Beata te.
9: E arrivavo a casa e facevo finta di fare la sportellista, certo, di un ufficio postale, certo. Inserivo le mie belle copie in un vecchio registratore che, guarda caso, aveva i pulsanti dello stesso, con gli stessi colori dei moduli.
0: Vabbè, ma la tua vita era un sogno.
3: Sì.
10: Ciao Pinocchi. Allora, io giocavo a Mimia Yuara con i fazzoletti di carta in un corridoio abbastanza lungo e stretto. Chiudevo la porta, lanciavo i fazzoletti, cercavo di recuperarli fiondandomi sul pavimento, un pavimento di marmo dove mi sbucciavo le ginocchia, e niente, era il mio gioco.
2: Che fatica!
3: Le palle avevano degli effetti, volavano proprio come dei fazzoletti.
2: Certo.
3: Così.
11: Io quando ero piccola, per la comunione, ci avevano regalato un libricino con tutta la messa. Quindi io mi divertivo a fare il prete.
2: Certo. Tantissimi e tantissime ha fatto i preti.
3: Gioca
0: anche
3: a far la messa.
0: Vero, certo.
3: Veramente.
0: C'erano quegli stampati.
3: I foglietti della domenica.
0: Sì. Quelli lì.
3: In piedi.

0: seduti.
1: Preghiamo.
2: Ciao ragazzi, io sono nata nel 78, quindi sono cresciuta con occhi di gatto, ore e ore sul mio terrazzo a cercare di costruire la carrucola con cui calarmi dal primo piano in giù. Ovviamente mai riuscita,
0: meno
2: però
0: male. Meno male.
1: Volevo
0: meno
1: dire
0: male.
1: Che dietro l'armadio
3: alcune cose pericolose,
0: sì,
1: dietro l'armadio di camera di mia madre, credo che ci sia un mazzo intero di carte di scala 40 che io lanciavo, perché in occhi di gatto loro avevano dei biglietti con scritto stasera a mezzanotte verremo a rubare il quadro. Mazzo di carte di 200.
0: Sarà contenta tua madre di saperlo.
1: E lanciate così tutte dietro. Mai recuperate.
3: Oh, i capelli lunghi.
1: Che sì, nel gioco sì, certo. Certo. La tutina e la fascia. Dovevo capire molte cose.
3: Vabbè, cioè alcuni proprio lo dico. Voglio salutare un Mike che è pazzo di giocare con l'abito da sposa della madre. Sognava questo matrimonio per anni. Poi la mamma a un certo punto ha buttato il vestito.
1: No, non ci credo, sì. Guarda, le madri delle volte.
3: Le madri delle volte sono matte.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi.

0: tutte e due.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Radio DJ, una nazione,
3: una stagione,
2: anche d'estate.
4: DJ Summer Night.
5: Summer Night.

0: il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: senti? Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, domani in regalo con Repubblica.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: DJ Summer Night. Summer Night.

0: I gotta bang it up.
1: Summer Night, DJ di notte.